0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di un monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento e state con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Hola Vanna, bentornata in questo caldo fine agosto. Come stai?
2: Bene Beppe, tu come stai?
3: Io ti vedo, io sto bene, ti vedo sempre più abbronzata. Parliamo di te, parliamo di te, parliamo delle vacanze. Sei stata bene? Ti sei riposata?
2: Benissimo, benissimo, si stava meglio al mare.
3: Ah, ecco fatto. E va bene, va
2: è
3: bene.
2: È la verità, è la verità.
3: Vabbè, poi c'è anche il grande giorno del rientro, cara Vanna, che tu, a cui tutti siamo, vogliamo bene forse.
2: No, non credo, vabbè. Ma comunque bisogna farlo per forza.
3: Oh, va bene.
2: E quindi siamo qui con una nuova puntata di Crazy Week.
3: La semaine de folie o la semana loca, come vuoi dirsi voglia.
2: Crazy Week. Va bene, allora Beppe, ti porto subito a Venturina.
3: Venturina, nella costa, no, è nella costa Venturina, Livornese più o meno, mi pare.
2: Penso di sì.
3: Insomma, quelle parti là.
2: Allora, qui c'è un gatto che è diventato famoso, è diventato quasi un eroe, perché il gatto che si chiama Boris combatte contro un lupo, scaccia il branco e poi torna vincitore.
3: Mamma mia, questa, un gatto.
2: Sì,
3: eh,
2: è proprio la riprova che i gatti hanno 7 vite.
3: Sì, no, ma anche che dietro un gatto si cela un leone, insomma.
2: Esatto. E praticamente tutto inizia quando il padrone di Boris vede dalla finestra un lupo che era già noto nella zona e che
3: lupo
2: poi
3: Alberto, no?
2: Sì, può darsi, è entrato nella sua proprietà, ha preso il gatto in bocca ed è scappato. E quindi il padrone povero si era dato per vinto, nel senso che ha detto ormai non rivedrò più il mio gattino. Invece dopo 11 giorni Boris si ripresenta a casa ferito ma vivo. E poi c'è un'altra sorpresa, che da quando Boris è tornato a casa i lupi sono scomparsi dal paese.
3: Chissà che gli ha combinato.
2: Chissà.
3: E noi i gatti, è vero, ne sanno una più del diavolo. Va bene, bellina questa cosa, come si chiamava questo gatto?
2: Boris.
3: Sì, chissà se Boris è lo stesso gatto che è stato esposto in un museo, chiuso in una fotocopiatrice. Sicuramente no, perché questo poveretto, dovete sapere, è un gatto morto. Che cosa è successo?
2: No.
3: C'è un'opera che si chiama, intitolata Copycat, realizzata da Eva e Franco Mattes. A Bologna, pensate, che è stato esposto un gatto domestico impagliato e appoggiato sopra una fotocopiatrice. Quindi i visitatori cosa possono fare? Possono fare la fotocopia col gatto sopra.
2: No.
3: Ora dirai, dice, ma che divertimento c'è? Insomma,
2: esatto.
3: Quest'opera è un'opera, ragazzi, è un'opera d'arte. Sta facendo discutere e è esposta al Museo Mambo di Bologna. L'anima sottoposto a tassidermia, che io non so nemmeno che vuol dire, ma cosa voglia dire? Cioè è un procedimento attraverso il quale si conservano le fattezze dopo morti, no?
2: Ok.
3: Insomma, l'hanno impagliato, l'hanno messo lì, c'ha due occhioni belli verdi che ti guardano e tu premi il tasto, puff,
2: e ti fai la fotocopia.
3: E fai la fotocopia. Ovviamente le rivolte degli animalisti non si sono fatte attendere, violenza estetizzata, e hanno quasi anche ragione, devo dire. Copycat, ma che copy? Cioè voglio dire.
2: Non lo so.
3: Però dice
2: cattino.
3: Tutto questo è arte, si difendono così, dice, purtroppo questo è un'arte che è un'esposizione, insomma, quindi
2: sì.
3: E qualcuno gli ha detto, esporreste mai il corpo di un bambino morto su una fotocopiatrice? Boh, non
2: ecco,
3: lo so.
2: Esatto.
3: Però insomma, vedere l'immagine di questa foto che potete trovare a Today, sì, dai, è difficile premere un tasto lì della fotocopiatrice.
2: Va bene.
3: Poi firmarla magari, dai. Vabbè,
2: tu mi hai parlato di immagini, di questa immagine della fotocopiatrice, io ti porto un'altra immagine che è molto buffa.
3: Cioè, che è successo?
2: Siamo a Lecce e un 85enne è stato ricoverato d'urgenza. Perché?
3: Che sarà la pressione?
2: No, la prostata, in realtà no. È una cosa un po' più illuminante, perché hanno trovato una lampadina, tu pensa?
3: Dimmi, non me lo dico.
2: Tra ano e retto.
3: No, ma poverino, che succede?
2: Sì,
3: che andava a vedere?
2: Sì,
3: che
2: i soccorritori lo hanno trasportato all'ospedale, insomma, Vito Fazzi, dove gli esami hanno rivelato la presenza di una lampadina. L'anziano aveva tentato di rimuoverla da solo con un cacciavite, però aveva provocato anche delle micro lesioni.
3: Mamma mia.
2: Vabbè, non ci facciamo domande.
3: No, non le facciamo domande, vuol dire che voleva illuminare le parti del buio, diciamo così. Vabbè. Comunque voleva dare luce. Speriamo che tutto torni a posto.
2: Esatto.
3: Allora io invece ti porto da un'altra parte e ti porto in cioè nel mondo. Tu sei stata in giro, no? Per le vacanze.
2: Sì.
3: Devi sapere che bisogna stare attenti quando si va in giro con la macchina,
2: certo.
3: Perché ci sono delle nostre abitudini che onestamente, cara Vanna, ci potrebbero fare male. Per esempio, lo sai che se rimani col climatizzatore ferma e il motore acceso, certo, sei sanzionabile di multa?
2: Sì, okay, lo sapevo.
3: Bene, lo sai che se lasci il finestrino lasciato aperto e tu te ne vai è un invito a delinquere,
2: rubare, sì, e ti possono fare,
3: ecco. Però quella che più mi dispiace dirlo, il famoso braccio o mano a penzoloni fuori dal finestrino.
2: Ah, non si può più mettere?
3: No, forse non si poteva nemmeno prima. Però questo viene considerato, pensa, un atteggiamento pericoloso e è sanzionabile, qui dicono dai 85 ai 338 euro di multa. Ma ti rendi conto?
2: Bene,
3: quante volte tu hai messo quella mano fuori dal finestrino?
2: La mano sì, ora magari tutto il braccio a penzoloni no, però
3: uomini,
2: la mano,
3: noi uomini ci piace fare una certa cosa con le mani aperte mentre vai il vento, no? Facciamo con la mano, stringiamo il vento sulle mani, ecco, diciamo così.
2: Questa non la sapevo, non la sapevi? Che abitudine avete voi uomini?
3: Prova a immaginare mentre la macchina va e tu metti la mano rivolta, il palmo della mano rivolta in avanti.
2: Sì, ti sembra di afferrare il vento.
3: La multa vi fanno, non si può più
2: niente
3: fare.
2: Braccio fuori dal finestrino,
3: non voglio dire cosa sembra, vabbè, insomma,
2: va bene. Ti porto comunque una notizia che riguarda sempre l'auto. Fonte è il Tirreno e siamo a Treviso. Allora, questo ragazzo è positivo all'alcol test e quindi ovviamente chiama il padre per farsi venire a prendere.
3: Veneti, Treviso è in Veneto, no? I veneti
2: bevono parecchio, diciamo
3: che vabbè, i veneti sono interessanti, va.
2: E quindi ha chiamato il padre per farsi venire a prendere. Il plot twist, lo sai qual è?
3: Plot che?
2: Il finale, no? Il finale di tutta questa vicenda è che anche il genitore, quando è venuto a prenderlo, è risultato ubriaco. Cioè, ma com'è possibile?
3: Com'è possibile? Mai più da adesso si può dire tali spater, tali spili. Cioè, voglio dire,
2: ho capito, ma se sai di aver bevuto, ma chiama qualcun altro. Cioè,
3: ma
2: fai andare a prendere.
3: Ti puoi immaginare
2: qualcuno?
3: Che il figlio immaginasse che il padre fosse,
2: no? Ma dico,
3: lui,
2: tu padre, che se sai che hai bevuto qualcosa, no? Mandaci qualcun
3: ora,
2: altro.
3: Speriamo che non chiamano il nonno, poi il nonno magari ha problemi di luce, quindi chissà, insomma. Vabbè, senti, sai, quest'Italia questa settimana sta sbancando. Invece io ti voglio dire una cosa: tu sei giovane, ma te li ricordi i Pokémon?
2: Certo,
3: le
2: figurine
3: dei Pokémon
2: tutt'oggi sono tornati di moda.
3: Chissà, ci sono delle figurine che hanno un valore enorme,
2: inestimabile. Sì.
3: Tu pensa che cosa è successo in Giappone? Sai che il Giappone è un po' anche il paese delle cose fatte bene, ma anche un po' di quelle degli eccessi, no? Insomma, la folle fila dal McDonald's, perché che ha fatto il McDonald's? Ha detto: dice, vediamo un po', io per fare una campagna pubblicitaria insieme all'Happy Meal ci regalo due figurine dei Pokémon. Si è scatenata una fila veramente enorme. Ma questo è che è successo, che la gente andava lì, comprava gli Happy Meal, buttava via il cibo per avere le figurine, e questo ha causato chiaramente anche un grande scandalo. Pensa quanto cibo è stato abbandonato, buttato via, cioè proprio lo facevano solo per le figurine.
2: Ma pensa.
3: Quindi c'è una cosa, si vede nelle immagini che possiamo vedere qui su, appunto, su Today, ci scandalizza un po' questa cosa, i contenitori nemmeno aperti di queste Happy Meal, che insomma, e però è l'importante che avessero dato le figurine, insomma. Questo è successo in Giappone.
2: Pensa un po'. Allora, noi parliamo sempre di intelligenza artificiale, di ChatGPT. Cosa è successo questa volta? Allora, ChatGPT dice a questo signore di sostituire il sale con il bromuro di sodio.
3: Oh, mammina.
2: Cioè, cioè, cosa è successo? Allora, questo signore ha chiesto a ChatGPT un'alternativa al sale da cucina.
3: Perché gli faceva male la pressione?
2: Può darsi, non si sa, non c'è scritto.
3: Quindi,
2: 3 mesi dopo, cosa è successo? Si è ritrovato in ospedale con allucinazioni, paranoia e una rara intossicazione da bromuro di sodio.
3: Mamma mia, ragazzi.
2: E quindi cosa è successo? Che poi
3: me l'ha detto
2: ChatGPT. E quindi questo è proprio un caso di bromismo, si chiama.
3: Bromismo.
2: No, vabbè.
3: È allucinante.
2: Ragazzi,
3: però
2: non dobbiamo prendere però per vero tutto quello che ci dice.
3: Però potresti andare a chiedere questa notizia a Gemini. Provaci.
2: A Gemini. Gemini che è ora?
3: L'intelligenza artificiale
2: di Facebook?
3: Di Google.
2: Ah, di Google.
3: Ah, te ne dice tutti i colori. Conosce questa storia. È vero, sì.
2: Va bene, ci provo.
3: va bene. Non lo fate, mi raccomando. Poi il bromura, noi maschietti, insomma, lo sapete che
2: non
3: ce lo davano
2: bene.
3: Da militare, dicevano. Non è vero, per i giovani oggi che non sanno nemmeno cos'è il militare, sappiate che non è vero quello che a noi boomer ci davano il bromuro durante il servizio di leva.
2: Ok, erano diceria.
3: Sì, sì, serviva per il sale.
2: Ah, va bene.
3: Lasciamo perdere. Invece di sale volevo andare a parlarti del gelato alla fragola.
2: Ok.
3: Allora, sai che cosa è successo?
2: Sì.
3: Negli Stati Uniti d'America, oltre ad avere tutto questo Trump, insomma tutto quello che vuoi, è successo che sono stati chiamati degli agenti perché è scattato un allarme da una parte e si sono trovati, pensa, la notizia è su Today e il luogo è la contea di Eldorado in California, quindi lontano da noi. Niente, è successo che un orso si era messo lì al banco ad aspettare.
2: Ah, il suo turno del gelato.
3: Forse. E che è successo? Si vede dalle telecamere, dalle foto, che questo orso si era messo lì, cerca, alla fine ha trovato il gelato alla fragola.
2: E l'ha mangiato.
3: E allora dopo sono riusciti a, diciamo così, convincerlo ad andare via. Quindi occhio, perché gli orsi gli piace il gelato alla fragola.
2: Ecco. Allora Beppe, se io un giorno così uscissi fuori un po' di testa, no? E ti dicessi, Beppe, sei un leccaculo. Ho fatto una premessa, ho detto se io un giorno uscissi fuori di testa. Invece c'è chi l'ha fatto un te lo giuro, è successo davvero. Dice leccaculo al capo e viene licenziata. E la Cassazione conferma e dice che il licenziamento è legittimo.
3: Ah sì?
2: Eh sì, tu sei d'accordo con questa cosa?
3: Mi dai del leccaculo, scusa.
2: L'episodio è avvenuto, ti spiego, davanti ad un collega ed è stato considerato un atto di insubordinazione plateale.
3: È un atto anche un po' offensivo, dai.
2: E non semplice diverbio, quindi. E quindi la sentenza stabilisce che anche un singolo episodio, se grave, può giustificare il licenziamento senza preavviso.
3: Mamma mia, ti rendi conto? Quindi non mi dare quella parola,
2: No, spero di non uscire mai fuori di testa.
3: va bene, ma fuori di testa nel mondo le succedono tante delle cose, cara Vanna.
2: Sì.
3: Tu pensa a quello che è successo in Tunisia, qui l'argomento è un po' tra il triste e l'ironico, ma non troppo, perché in una giornata di grande festa, un matrimonio, purtroppo è successa una cosa molto brutta, perché li usa sparare il lacrimogeni, fare i botti, fare le cose. Purtroppo è esploso durante un matrimonio, è esploso a questo matrimonio di Guardane, si dice così il paese, è successo che è esploso un ordigno di gas lacrimogeno. Questo viene usato per festeggiare. Lo sposo è deceduto e sono rimasti feriti il fotografo e un bambino di 9 anni. Questa è un'usanza che dicono, secondo le prime ricostruzioni, questa usanza, diciamo così, è abbastanza
2: pericolosa,
3: ma è anche un'usanza, però c'è anche qualcuno che dice attenzione, perché potrebbe essere che sfruttando il fatto dell'usanza qualcuno abbia voluto far fuori
2: dici quindi che ci sia un atto criminale sotto.
3: Questo sposo di 33 anni purtroppo è deceduto il giorno del matrimonio per i festeggiamenti troppo focosi, mi viene da dire.
2: Va bene Beppe, allora le notizie di questa settimana finiscono qui.
3: Sì.
2: Noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento di Crazy Week, sempre qui su Radio Fly.
3: Ti stavo guardando perché io mi ricordavo che mi volevi dire delle crocchette di pollo, ma non me le hai detto.
2: Ah no, pensavo volessi dirlo tu delle crocchette di pollo.
3: No, è troppo bella questa, dilla tese, guarda, te la lascio perché sei andata in vacanza.
2: Va bene.
3: Non so se sei andata in crociera.
2: No, non sono andata in crociera, però ci sono salita su una nave.
3: Ecco.
2: E cosa è successo? Allora vi portiamo l'ultima notizia così in chiusura.
3: Chiusi te.
2: In America, su una nave da crociera, è scattata una violenta rissa per delle crocchette di pollo fritto.
3: Mamma mia, ragazzi.
2: Cioè, così, come si fa veramente a litigare per delle crocchette?
3: Perché erano buone, forse erano molto buone, insomma, che è successo?
2: C'è calci, pugni, spintoni sulla nave da crociera che si chiama Carnival Sunshine praticamente i problemi sembrano essere iniziati mentre il gruppo di persone coinvolte era in fila per delle crocchette di pollo fritto.
3: Allora sicuramente qualcuno ha cercato di saltare la fila,
2: non lo so, non viene specificato.
3: Vabbè, comunque botte da tutte le parti, botte, calci, spintoni, pugni, tutto quello che volete per un po' di pollo fritto, quindi insomma,
2: Caro questo pollo.
3: Va bene, allora Vanna, io ti saluto, ci aggiorniamo la prossima settimana. Mi raccomando, rivai in vacanza ora.
2: Ah,
3: che fai?
2: Certo, riparto subito.
3: Attenta lei, perché potrei usare una parola.
2: Ovvero?
3: No,
2: leccaculo.
3: Dopo ma ecco questo, ma se io lo dico a te leccaculo.
2: Non puoi uguale, non
3: perché
2: puoi.
3: Mi licenzia me.
2: Non ti licenzio, ma ti faccio una bella lettera di non lo so come si dice.
3: Vabbè,
2: di reclami.
3: Mamma mia. Ma noi non lo diciamo, che poi non si chiamano leccaculo, siamo lecchini normalmente.
2: No? So, i ruffiani forse.
3: Non lo
2: no.
3: so, insomma, quelli che. Cioè, però scusami, tu come fai a dirla a me? Sopra me chi c'è, insomma?
2: Appunto, non lo so. Quindi non te lo posso dire, niente. Ciao.
3: Ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 5 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.32, ora legale. La luna tramonta alle 9.36 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda San Bonifacio, San Teutichio di Como e San Franco.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 giugno del 1989, durante la protesta di Piazza Tiananmen, un uomo solo e disarmato si parava davanti ai carri armati dell'esercito cinese per bloccarli. L'immagine del rivoltoso sconosciuto, come venne denominato, sarebbe diventata il simbolo della rivolta.
0: Benessere naturale.
1: Limone per le gambe. Che il limone sia una salutare riserva di vitamina C è a tutti noi noto. Meno nota è la sua efficacia per la bellezza. Quando infatti nelle calde giornate d'estate si indossano abitini e minigonne, è utile ricordarsi che il succo di limone, glicerina e un po' di borotalco miscelati bene costituiscono un'efficace maschera di bellezza per le gambe. Una volta preparato il composto, ci si massaggiano con delicatezza ginocchia, cosce e caviglie, ripetendo l'operazione quotidianamente. La pelle risulterà ogni giorno più liscia, morbida e vellutata.
0: Consigli pratici.
1: A dieta con tisane e cetrioli. L'estate alle porte e proprio in questo periodo capita di essere alle prese con qualche chiletto di troppo di cui ci si vuol liberare prima dell'estate. Per una dieta efficace e salutare si consiglia di eliminare innanzitutto l'alcol e tutte le bevande che contengono zucchero e dissetarsi con acqua, oligo minerale e tisane. Molto utile consumare cetrioli in grande quantità. Sono disintossicanti, poco calorici e calmano la sete.
0: Hanno detto?
1: La fantasia è un'ottima serva, ma una pessima padrona. Agatha Christie. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Night Music dalla radio di Arezzo.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo con Marta.
4: In New York there's a lot of things I like, a lot of things I like. I love rock and roll.

0: l'astro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bonifacio e Doroteo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 giugno Stefania Sandrelli, Enrico Montesano, Enrico Ruggeri, la cantante Marina Rei, gli scrittori Federico García Lorca, Ken Follett e Murakami e gli attori Giorgia Wirth, Pierluigi Misasi e Caterina Guzzanti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado dei gemelli, sei attivo e irrequieto. La tua vita è una continua ricerca di qualcosa che non riuscirai a capire nemmeno tu. Sembra che una forza interiore ti spinga ad agire, cercare, indagare. Una delle tue caratteristiche è di mettere un po' troppa carne al fuoco. Sei simpatico ai tuoi amici che ti considerano una persona divertente e ingegnosa. Soltanto in età avanzata raggiungerai la pace e la serenità d'animo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se siamo in partenza, la luna in acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste? Mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti un segnale. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Nelle solite attività riusciamo a rimanere a galla, ma se siamo in carriera fatichiamo di più a stare al passo. Gemelli, la giornata scorre in un clima di idealismo e apertura mentale. Condividiamo con gli amici iniziative di ampio respiro. Un venerdì quasi estivo da spendere dove e con chi vogliamo. Davvero ottimo per il gioco di squadra. Cancro, le priorità professionali richiedono massimo impegno. Progetti azzeccati aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, non si può avere tutto. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere subito. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni tra chi amiamo e gli amici. Il lavoro ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L'attitudine al comando dovrebbe prendersi una pausa. Dall'autorevolezza all'autoritarismo il passo è breve. Vergine, nell'attività incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostiamo tranquillamente programmi che durano nel tempo senza farci assalire dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po' a soqquadro la nostra organizzazione, ma sono noie di scarsa entità. Bilancia, sostenuta da una forte energia, la creatività va al massimo e ci stimola a esprimere il potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, col quale riusciamo a lasciarci andare a confidenze molto intime. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno in questo periodo, non è una novità. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Cos'è questa frenesia generale? Forse il tentativo di fare ordine in varie faccende. Affrontiamo una cosa alla volta. Sagittario, vitalità e forza fisica ci danno la spinta a uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente intorno. Cupido è sensuale. I colpi di fulmine fanno centro là dove meno ce l'aspettiamo. Capricorno, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno. Muoviamoci con discrezione. Coltiviamo gli spazi liberi dal dovere per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi. Acquario, amicizie e carriera ci danno soddisfazioni. In amore un bel calcio al passato e via per ricominciare da qui, sebbene sia più facile a dirsi che a farsi. Nel settore famiglia la tranquillità è quasi un miraggio. Tra imprevisti, tensioni e bisticci si discute animatamente. Pesci, il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno sogni per il futuro e molti si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Se single, una storia fatta di emozioni ci attrae, ma cerchiamo di procedere con calma, non esponiamoci troppo. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Un intellettuale dice una cosa semplice in modo duro, un artista dice una cosa difficile in modo semplice. Charles Bukowski.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento. State con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 5 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.32, ora legale. La luna tramonta alle 9.36 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda San Bonifacio, Sant'Eutichio di Como e San Franco.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 giugno del 1989, durante la protesta di Piazza Tiananmen, un uomo solo e disarmato si parava davanti ai carri armati dell'esercito cinese per bloccarli. L'immagine del rivoltoso sconosciuto, come venne denominato, sarebbe diventata il simbolo della rivolta.
0: Benessere naturale.
1: Limone per le gambe. Che il limone sia una salutare riserva di vitamina C è a tutti noi noto. Meno nota è la sua efficacia per la bellezza. Quando infatti nelle calde giornate d'estate si indossano abitini e minigonne, è utile ricordarsi che il succo di limone, glicerina e un po' di borotalco miscelati bene costituiscono un'efficace maschera di bellezza per le gambe. Una volta preparato il composto, ci si massaggiano con delicatezza ginocchia, cosce e caviglie, ripetendo l'operazione quotidianamente. La pelle risulterà ogni giorno più liscia, morbida e vellutata.
0: Consigli pratici.
1: A dieta con tisane e cetrioli. L'estate alle porte e proprio in questo periodo capita di essere alle prese con qualche chiletto di troppo di cui ci si vuol liberare prima dell'estate. Per una dieta efficace e salutare si consiglia di eliminare innanzitutto l'alcol e tutte le bevande che contengono zucchero e dissetarsi con acqua, oligo minerale e tisane. Molto utile consumare cetrioli in grande quantità. Sono disintossicanti, poco calorici e calmano la sete.
0: Hanno detto?
1: La fantasia è un'ottima serva, ma una pessima padrona. Agatha Christie. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bonifacio e Doroteo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 giugno Stefania Sandrelli, Enrico Montesano, Enrico Ruggeri, la cantante Marina Rei, gli scrittori Federico García Lorca, Ken Follett e Murakami e gli attori Giorgia Wirt, Pierluigi Misasi e Caterina Guzzanti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado dei gemelli, sei attivo e irrequieto. La tua vita è una continua ricerca di qualcosa che non riuscirai a capire nemmeno tu. Sembra che una forza interiore ti spinga ad agire, cercare, indagare. Una delle tue caratteristiche è di mettere un po' troppa carne al fuoco. Sei simpatico ai tuoi amici che ti considerano una persona divertente e ingegnosa. Soltanto in età avanzata raggiungerai la pace e la serenità d'animo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se siamo in partenza, la luna in acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste? Mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti un segnale. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Nelle solite attività riusciamo a rimanere a galla, ma se siamo in carriera fatichiamo di più a stare al passo. Gemelli, la giornata scorre in un clima di idealismo e apertura mentale. Condividiamo con gli amici iniziative di ampio respiro. Un venerdì quasi estivo da spendere dove e con chi vogliamo, davvero ottimo per il gioco di squadra. Cancro, le priorità professionali richiedono massimo impegno, progetti azzeccati aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, non si può avere tutto. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere subito. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni tra chi amiamo e gli amici. Il lavoro ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L'attitudine al comando dovrebbe prendersi una pausa. Dall'autorevolezza all'autoritarismo il passo è breve. Vergine, nell'attività incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostiamo tranquillamente programmi che durano nel tempo senza farci assalire dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po' a soqquadro la nostra organizzazione, ma sono noie di scarsa entità. Bilancia, sostenuta da una forte energia, la creatività va al massimo e ci stimola a esprimere il potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, col quale riusciamo a lasciarci andare a confidenze molto intime. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno in questo periodo, non è una novità. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Cos'è questa frenesia generale? Forse il tentativo di fare ordine in varie faccende. Affrontiamo una cosa alla volta. Sagittario, vitalità e forza fisica ci danno la spinta a uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente intorno. Cupido è sensuale. I colpi di fulmine fanno centro là dove meno ce l'aspettiamo. Capricorno, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno. Muoviamoci con discrezione. Coltiviamo gli spazi liberi dal dovere per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi. Acquario, amicizie e carriera ci danno soddisfazioni. In amore un bel calcio al passato e via per ricominciare da qui, sebbene sia più facile a dirsi che a farsi. Nel settore famiglia la tranquillità è quasi un miraggio. Tra imprevisti, tensioni e bisticci si discute animatamente. Pesci, il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno sogni per il futuro e molti si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Se single, una storia fatta di emozioni ci attrae, ma cerchiamo di procedere con calma, non esponiamoci troppo. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Un intellettuale dice una cosa semplice in modo duro, un artista dice una cosa difficile in modo semplice. Charles Bukowski.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento e state con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: 再见。
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 5 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.32, ora legale. La luna tramonta alle 9.36 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda San Bonifacio, San Teutichio di Como e San Franco.
1: Accadde oggi.
2: Il 5 giugno del 1989, durante la protesta di Piazza Tiananmen, un uomo solo e disarmato si parava davanti ai carri armati dell'esercito cinese per bloccarli. L'immagine del rivoltoso sconosciuto, come venne denominato, sarebbe diventata il simbolo della rivolta.
1: Benessere naturale.
2: Limone per le gambe. Che il limone sia una salutare riserva di vitamina C è a tutti noi noto. Meno nota è la sua efficacia per la bellezza. Quando infatti nelle calde giornate d'estate si indossano abitini e minigonne, è utile ricordarsi che il succo di limone, glicerina e un po' di borotalco miscelati bene costituiscono un'efficace maschera di bellezza per le gambe. Una volta preparato il composto, ci si massaggiano con delicatezza ginocchia, cosce e caviglie, ripetendo l'operazione quotidianamente. La pelle risulterà ogni giorno più liscia, morbida e vellutata.
1: Consigli pratici.
2: A dieta con tisane e cetrioli. L'estate alle porte e proprio in questo periodo capita di essere alle prese con qualche chiletto di troppo di cui ci si vuol liberare prima dell'estate. Per una dieta efficace e salutare si consiglia di eliminare innanzitutto l'alcol e tutte le bevande che contengono zucchero e dissetarsi con acqua, oligo minerale e tisane. Molto utile consumare cetrioli in grande quantità. Sono disintossicanti, poco calorici e calmano la sete.
1: Hanno detto?
2: La fantasia è un'ottima serva, ma una pessima padrona. Agatha Christie. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Ebbene sì, è venerdì 5 giugno. Sentite questo profumo nell'aria? Non è solo l'erba tagliata del vicino. È l'odore del weekend che bussa direttamente alla nostra porta. Qui Alessandro Pizzotti e oggi celebriamo anche la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo in questo 2026, ormai abbiamo capito, no, che differenziare la plastica è importante, ma differenziare le persone moleste il venerdì mattina lo è ancora di più. Oggi parliamo di come essere green senza diventare matti. Tipo, vale come ecosostenibilità se decido di non muovermi dal letto per tutto il sabato, risparmiando così emissioni di CO2? Io dico di sì, è una scelta etica e io cercherò di fare questo domani, possibilmente. Mentre oggi che cosa faremo? Ovviamente lavoreremo per voi e andremo a raccontarvi che cosa? Ovviamente l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi, vedremo un po' che cosa ci dirà il diario della nostra vita e del passato e poi ancora un tuffo invece su quelli che sono gli eventi e gli appuntamenti da non perdere dal punto di vista culturale. Ce ne sono in giro, sparsi per il nostro paese, tantissimi, e il nostro Paolo Crivellaro li va a monitorare, li va a segnalare.

verso la sua rubrica Gli Invisibili, appuntamento appunto da non perdere. Avremo anche la redazione con le nostre notizie che andiamo quindi a cercare a destra e a manca, non solo sul web ma anche attraverso i quotidiani, le riviste che abbiamo qui nella nostra redazione e quindi qui in radio, e dal nostro quindi microfono principale e dallo studio centrale lanciamo questa puntata che apre ufficialmente il primo weekend di giugno. Dai che si va!

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Allora, ci troviamo all'interno del nostro spazio giorno dopo giorno con la voce di Ermanno Accardi a fare l'almanacco del giorno. Ben trovato, Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, grazie anche a te e ai nostri ascoltatori. Oggi 5 giugno, venerdì, San Bonifacio, vescovo e martire inglese, vissuto fra il VII e l'VIII secolo d.C. La vocazione a diventare sacerdote nacque in lui da bambino ed ebbe origine da un colloquio avuto con due missionari che chiesero di alloggiare in casa sua e gli parlarono di Dio. Fu Gregorio II ad affidargli l'evangelizzazione della Germania. Egli fu talmente solerte e bravo nel suo apostolato che Gregorio II, appunto per premiarlo, lo nominò vescovo di Germania e Gregorio III in seguito arcivescovo. A un certo punto, tuttavia, forse sentendo avvicinarsi il momento del martirio, decise di lasciare la prestigiosa carica e di dedicarsi esclusivamente alla predicazione. Svolse la sua missione egregiamente finché un giorno non venne assalito ed ucciso appunto da un gruppo di scalmanati insieme a molti altri sacerdoti. Accade oggi, 5 giugno 1947, Marshall propone gli aiuti all'Europa. Il piano Marshall, ufficialmente chiamato piano per la ripresa europea, fu uno dei piani politico-economico americani per la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'allora segretario di Stato degli Stati Uniti, appunto George Marshall, proprio il 5 giugno di allora, del 1947, propose il suo piano di aiuti. Il 5 giugno del 1963 il segretario di Stato alla guerra del Regno Unito, John Profumo, dà le dimissioni a causa di uno scandalo sessuale. Le battute su questo abbinamento si sprecano. Nel 1967 la guerra dei sei giorni, l'aviazione israeliana lancia attacchi simultanei contro le forze aeree di Egitto, Giordania e Siria. E in questo giorno del 1968 Shiran spara Robert Kennedy all'Ambassador Hotel di Los Angeles, California. Kennedy morirà il giorno dopo. Parliamo di Robert Kennedy, fratello del più famoso e conosciuto John. Il 5 giugno, la giornata mondiale dell'ambiente, istituita nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare la conferenza sull'ambiente che si è svolta a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972. Durante la conferenza di Stoccolma infatti venne delineato il programma ambiente delle Nazioni Unite. Per cui oggi proverbio, acqua di giugno rovina il mugnaio, quindi noi speriamo ovviamente di non fare che piova il meno possibile da questo punto di vista. E poi George Carlin è stato un comico, attore e sceneggiatore americano, ci saluta dicendo, e ci augura buon fine settimana ovviamente: ho spesso pensato che la gente tratti Dio abbastanza maleducatamente, e voi? Rivolgendogli triliardi e triliardi di preghiere ogni giorno, chiedendo e supplicando e implorando favori, fai questo, dammi quello, ho bisogno di una nuova auto, voglio un lavoro migliore, e la maggior parte di queste preghiere ha luogo di domenica, che è il suo giorno libero, giustamente, come dice appunto George Carlin. Bene, auguriamoci tutti buon fine settimana su queste parole, caro Alessandro, e diamoci appuntamento a lunedì mattina per chi lo vorrà, insieme a noi due ovviamente.
1: Buon weekend, caro Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 5 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.32, ora legale. La luna tramonta alle 9.36 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda San Bonifacio, Sant'Eutichio di Como e San Franco.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 giugno del 1989, durante la protesta di Piazza Tiananmen, un uomo solo e disarmato si parava davanti ai carri armati dell'esercito cinese per bloccarli. L'immagine del rivoltoso sconosciuto, come venne denominato, sarebbe diventata il simbolo della rivolta.
0: Benessere naturale.
1: Limone per le gambe. Che il limone sia una salutare riserva di vitamina C è a tutti noi noto. Meno nota è la sua efficacia per la bellezza. Quando infatti nelle calde giornate d'estate si indossano abitini e minigonne, è utile ricordarsi che il succo di limone, glicerina e un po' di borotalco miscelati bene costituiscono un'efficace maschera di bellezza per le gambe. Una volta preparato il composto, ci si massaggiano con delicatezza ginocchia, cosce e caviglie, ripetendo l'operazione quotidianamente. La pelle risulterà ogni giorno più liscia, morbida e vellutata.
0: Consigli pratici.
1: A dieta con tisane e cetrioli. L'estate alle porte e proprio in questo periodo capita di essere alle prese con qualche chiletto di troppo di cui ci si vuol liberare prima dell'estate. Per una dieta efficace e salutare si consiglia di eliminare innanzitutto l'alcol e tutte le bevande che contengono zucchero e dissetarsi con acqua, oligo minerale e tisane. Molto utile consumare cetrioli in grande quantità. Sono disintossicanti, poco calorici e calmano la sete.
0: Hanno detto?
1: La fantasia è un'ottima serva, ma una pessima padrona. Agatha Christie. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.
5: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza.

0: cercare, indagare. Una delle tue caratteristiche è di mettere un po' troppa carne al fuoco. Sei simpatico ai tuoi amici, che ti considerano una persona divertente e ingegnosa. Soltanto in età avanzata raggiungerai la pace e la serenità d'animo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se siamo in partenza, la luna in acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste? Mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti un segnale. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Nelle solite attività riusciamo a rimanere a galla, ma se siamo in carriera fatichiamo di più a stare al passo. Gemelli, la giornata scorre in un clima di idealismo e apertura mentale. Condividiamo con gli amici iniziative di ampio respiro. Un venerdì quasi estivo da spendere dove e con chi vogliamo, davvero ottimo per il gioco di squadra. Cancro, le priorità professionali richiedono massimo impegno, progetti azzeccati aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, non si può avere tutto. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere subito. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni tra chi amiamo e gli amici. Il lavoro ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L'attitudine al comando dovrebbe prendersi una pausa. Dall'autorevolezza all'autoritarismo il passo è breve. Vergine, nell'attività incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostiamo tranquillamente programmi che durano nel tempo senza farci assalire dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po' a soqquadro la nostra organizzazione, ma sono noie di scarsa entità. Bilancia, sostenuta da una forte energia, la creatività va al massimo e ci stimola a esprimere il potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, col quale riusciamo a lasciarci andare a confidenze molto intime. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno in questo periodo, non è una novità. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Cos'è questa frenesia generale? Forse il tentativo di fare ordine in varie faccende. Affrontiamo una cosa alla volta. Sagittario, vitalità e forza fisica ci danno la spinta a uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente intorno. Cupido è sensuale. I colpi di fulmine fanno centro là dove meno ce l'aspettiamo. Capricorno, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno. Muoviamoci con discrezione. Coltiviamo gli spazi liberi dal dovere per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi. Acquario, amicizie e carriera ci danno soddisfazioni. In amore un bel calcio al passato e via per ricominciare da qui, sebbene sia più facile a dirsi che a farsi. Nel settore famiglia la tranquillità è quasi un miraggio. Tra imprevisti, tensioni e bisticci si discute animatamente. Pesci, il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno sogni per il futuro e molti si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Se single, una storia fatta di emozioni ci attrae, ma cerchiamo di procedere con calma, non esponiamoci troppo. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Un intellettuale dice una cosa semplice in modo duro, un artista dice una cosa difficile in modo semplice. Charles Bukowski.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: It's in the morning.

0: Siamo in linea ancora una volta all'interno del Fizzone Morning con gli invisibili, insieme a noi Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, andiamo con le nostre segnalazioni per il nostro pubblico.
1: Andiamo per un compleanno, siamo a Verbania sul Lago Maggiore, buon compleanno Maratona della Valle d'Intrasca che compie 50 anni e ci sono alcune manifestazioni a contorno della gara vera e propria, a iniziare da oggi alle ore 21 presso il Teatro Maggiore, evento di apertura con la serata dal titolo Buon Compleanno Maratona, proiezione del docufilm dedicato ai 50 anni della Maratona della Valle d'Intrasca, spegnimento delle candeline, taglio della torta e brindisi. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. La manifestazione vera e propria si sviluppa domenica 7 giugno alle ore 7. La gara della maratona con la partenza alle ore 7 e ritrovo alle ore 6.30 in piazza Ranzoni e invece poi a seguire la mezza maratona. La mezza maratona copre 17 chilometri mentre la maratona vera e propria raddoppia coprendo 32 chilometri. Dalla maratona della Valle d'Intrasca Sardegna Day 2026, siamo in Svizzera a Melide, quindi non abbiamo sbagliato, ma il titolo è Sardegna Day 2026. Torna per la sua edizione 2026 Sardegna Day, il festival culturale dell'associazione Melide Ride, che ogni anno trasforma la Baia Sardinia di Melide in uno dei luoghi più vivaci e accoglienti del lago di Lugano. Due giornate di musica dal vivo, arti performative, mercatino artigianale e animazione per tutta la famiglia. Poi segnaliamo anche due eventi un po' particolari, due eventi calcistici ma con finalità benefiche. Oggi 5 giugno alle ore 10 presso lo stadio Francioni di Latina si svolge la partita del cuore a scopo benefico, un evento che unisce sport e solidarietà. L'iniziativa al titolo per la partita del cuore del 2026 organizzata dall'associazione Il Cerchio delle Idee in collaborazione con il Comune di Latina vedrà scendere in campo la nazionale italiana attori contro i vigili del fuoco di Latina. E sempre da quelle parti la Lilt Frosinone e il Frosinone Calcio organizzano per martedì 9 giugno allo stadio Benito Stirpe, scenderanno in campo sport, spettacolo e solidarietà, una partita di beneficenza che unisce grandi protagonisti e pubblico per un obiettivo importante: sostenere la prevenzione e la lotta contro i tumori. L'incasso sarà tutto devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Uno spicchio di teatro, siamo al teatro ABC di Catania, da venerdì 5 fino a domenica 7 giugno il teatro ABC di Catania ospita 40 manoli di mostra, uno spettacolo di Peppino e Tina De Filippo con la regia di Plinio Milazzo. Ambientato negli anni 50 in un salotto borghese di una città siciliana, lo sfondo ruota attorno a Don Pasquale, vedovo con diverse figlie ormai grandi. Lo spettacolo va in scena oggi alle ore 21, domani alle 17.30, sabato 6 giugno viene replicato alle ore 21 e domenica alle ore 18. Infine il Sulcis Iglesiente, siamo in Sardegna. A partire dal weekend del 6-7 giugno si terrà la 20ª edizione di questa fiera che celebra i tradizionali sapori di spettacoli del territorio. L'evento offre un ricco programma, inclusi concerti e spettacoli comici. Questo abbiamo detto a Inglesiente, vicino a Carbonia. Mentre sempre da quelle parti, Cantine Arte a Nuraghi, tutti i sabati, incluso 6 giugno, la cantina Caddeo ospita questa rassegna che unisce reading letterari, musica e memoria. E con queste segnalazioni dalla Sardegna auguriamo a tutti giorni felici.
0: Grazie Paolo, alla prossima settimana.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
4: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
3: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E l'uccisione di un altro casco blu nel sud del Libano, stavolta di nazionalità serba, riaccende i fari sulla delicata missione dell'ONU, la più antica e strategica per gli equilibri medio orientali. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
5: È passato quasi mezzo secolo, a inizio 1978, l'invasione del Libano lanciata da Israele al seguito di un attentato sul proprio territorio in cui 38 persone sarebbero state uccise da ribelli palestinesi provenienti dal territorio libanese. Le diplomazie riunite all'ONU reagirono con una rapidità oggi dimenticata. Un solo mese più tardi fu dispiegata una forza di interposizione nel sud del Libano. Il mandato fu aggiornato più volte e in particolare col esplodere del conflitto nell'82 e nel 2006. A spingere 20 anni fa per il suo rinnovo e per un ruolo dell'Italia in posizione di comando della missione fu Massimo D'Alema, ministro degli esteri del secondo governo Prodi. Prevedeva e prevede ancora, con un mandato prorogato annualmente, compiti di monitoraggio, di protezione delle attività umanitarie e di sostegno delle forze regolari libanesi affinché l'area non sia utilizzata per il lancio di attività ostili. 7 i caschi blu uccisi in tale lasso, in un bilancio già pesantissimo per l'UNIFIL. Vi lavorano quasi 7.500 persone di decine di paesi di ogni continente e per un decimo sono italiani. Dal 78 in 334 hanno perso la vita, tra cui 7 connazionali.
3: La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. E si riaccende lo scontro sulla giustizia dopo la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, e la motivazione della giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti e campagne di delegittimazione. Inchiesta assurda che per la sesta volta finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier, che parla di emergenza giustizia. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
1: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
6: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
3: Restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ieri ha convalidato il fermo. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno mantenuto una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario, scrive il GIP nell'ordinanza in cui si ricostruisce anche il possibile movente della strage. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sempre più azzurro il cielo sopra Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. E oggi grande attesa per un altro derby, quello tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che lancerà comunque in finale un tennista italiano. Scenderanno in campo non prima delle 19. Nell'altra semifinale, dalle 14:30, di fronte il numero 3 del mondo Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne, più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
13: Appartieni alle categorie protette?
14: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
13: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
14: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
13: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
3: Flyspot.
15: Radio Fly viene in viaggio con te.
16: Radio Fly viene in viaggio con te.
15: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
17: It's in the morning.

Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fizz in the Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere, che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura pazienti da fuori regione. Il sud che rincorre con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa?

ma anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là, insomma. Del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: No, bro, stasera non posso, incazzato.

Ebbene sì, è venerdì 5 giugno. Sentite questo profumo nell'aria? Non è solo l'erba tagliata del vicino. È l'odore del weekend che bussa direttamente alla nostra porta. Qui Alessandro Pizzotti e oggi celebriamo anche la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo in questo 2026, ormai abbiamo capito, no, che differenziare la plastica è importante, ma differenziare le persone moleste il venerdì mattina lo è ancora di più. Oggi parliamo di come essere green senza diventare matti. Tipo, vale come ecosostenibilità se decido di non muovermi dal letto per tutto il sabato, risparmiando così emissioni di CO2? Io dico di sì, è una scelta etica e io cercherò di fare questo domani, possibilmente. Mentre oggi che cosa faremo? Ovviamente lavoreremo per voi e andremo a raccontarvi che cosa? Ovviamente l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi, vedremo un po' che cosa ci dirà il diario della nostra vita e del passato, e poi ancora un tuffo invece su quelli che sono gli eventi e gli appuntamenti da non perdere dal punto di vista culturale. Ce ne sono in giro, sparsi per il nostro paese, tantissimi, e il nostro Paolo Crivellaro li va a monitorare, li va a segnalare attraverso la sua rubrica Gli Invisibili, appuntamento appunto da non perdere. Avremo anche la redazione con le nostre notizie che andiamo quindi a cercare a destra e a manca, non solo sul web ma anche attraverso i quotidiani, le riviste che abbiamo qui nella nostra redazione e quindi qui in radio, e dal nostro quindi microfono principale e dallo studio centrale lanciamo questa puntata che apre ufficialmente il primo weekend di giugno. Dai che si va!

0: Sono le 9:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Raid delle forze di Tel Aviv proseguono anche a Gaza. L'IDF ha reso noto di aver eliminato 4 comandanti dell'apparato di sicurezza di Hamas. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Obiettivo del provvedimento: recepire la legislazione europea in materia, che entrerà in vigore il 12 giugno. Il CDM inoltre, su proposta del ministro dell'interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e di Torre Annunziata a causa di accertati condizionamenti e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne, più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
2: Flyspot.
8: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Allora, ci troviamo all'interno del nostro spazio giorno dopo giorno con la voce di Ermanno Accardi a fare l'almanacco del giorno. Ben trovato, Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, grazie anche a te e ai nostri ascoltatori. Oggi 5 giugno, venerdì, San Bonifacio, vescovo e martire inglese, vissuto fra il VII e l'VIII secolo d.C. La vocazione a diventare sacerdote nacque in lui da bambino ed ebbe origine da un colloquio avuto con due missionari che chiesero di alloggiare in casa sua e gli parlarono di Dio. Fu Gregorio II ad affidargli l'evangelizzazione della Germania. Egli fu talmente solerte e bravo nel suo apostolato che Gregorio II, appunto per premiarlo, lo nominò vescovo di Germania e Gregorio III in seguito arcivescovo. A un certo punto, tuttavia, forse sentendo avvicinarsi il momento del martirio, decise di lasciare la prestigiosa carica e di dedicarsi esclusivamente alla predicazione. Svolse la sua missione egregiamente finché un giorno non venne assalito ed ucciso appunto da un gruppo di scalmanati insieme a molti altri sacerdoti. Accade oggi, 5 giugno 1947. Marshall propone gli aiuti all'Europa. Il piano Marshall, ufficialmente chiamato piano per la ripresa europea, fu uno dei piani politico-economico americani per la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'allora segretario di Stato degli Stati Uniti, appunto George Marshall, proprio il 5 giugno di allora, del 1947, propose il suo piano di aiuti. E il 5 giugno del 1963 il segretario di Stato alla guerra del Regno Unito, John Profumo, dà le dimissioni a causa di uno scandalo sessuale. Le battute su questo abbinamento si sprecano. Nel 1967 la guerra dei sei giorni, l'aviazione israeliana lancia attacchi simultanei contro le forze aeree di Egitto, Giordania e Siria. E in questo giorno del 1968 Shiran spara Robert Kennedy all'ambasciatore hotel di Los Angeles, California. Kennedy morirà il giorno dopo. Parliamo di Robert Kennedy, fratello del più famoso e conosciuto John. Il 5 giugno, la giornata mondiale dell'ambiente, istituita nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare la conferenza sull'ambiente che si è svolta a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972. Durante la conferenza di Stoccolma infatti venne delineato il programma ambiente delle Nazioni Unite. Proverbio, acqua di giugno rovina il mugnaio, quindi noi speriamo ovviamente di non far che piova il meno possibile da questo punto di vista. E poi George Carlin è stato un comico, attore e sceneggiatore americano, ci saluta dicendo, e ci augura buon fine settimana ovviamente: ho spesso pensato che la gente tratti Dio abbastanza maleducatamente, e voi? Rivolgendogli triliardi e triliardi di preghiere ogni giorno, chiedendo e supplicando e implorando favori, fai questo, dammi quello, ho bisogno di una nuova auto, voglio un lavoro migliore, e la maggior parte di queste preghiere ha luogo di domenica, che è il suo giorno libero. Giustamente, come dice appunto George Carlin. Bene, auguriamoci tutti buon fine settimana su queste parole, caro Alessandro, e diamoci appuntamento a lunedì mattina per chi lo vorrà, insieme a noi due ovviamente.
1: Buon weekend, caro Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Accendi la giornata con Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Partiamo da quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, salta la tregua in Libano, Putin è pronto a una soluzione, Zelensky scrive, vediamoci io e te, finiamo la guerra. I maga, gli influencer, i muscoli di Segal, la Davos dello Zar, il foro economico a San Pietroburgo. Minetti, la grazia resta, il colle chiude il caso, il Quirinale, nessuna inconsueta segretezza. Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. La Repubblica, ritorna al nucleare primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, Trump, sarei felice. Ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. La Stampa, Putin, Zelensky, segnali di pace, il Cremlino e gli USA rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. Morire di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure, stroncata da un tumore. Il Fatto Quotidiano, Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, grazie a Grazielle Mattarella. E taglio alto dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze. Il Resto del Carlino, Minetti, il colle in campo, mai influenzati sulle grazie, Mattarella accoglie con rispetto la conferma della procura, nessuna segretezza inconsueta, archiviata l'inchiesta per le stragi su Berlusconi dell'Utri, la figlia Marina, disastro, giustizia. I miei 80 anni di felicità, Stefania Sandrelli compie 80 anni, non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno. Il Messaggero, l'Italia riapre al nucleare, primo via libera della Camera alla delega, i decreti entro l'anno, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare siti, picchetto fra Ken con i nuovi mezzi energia sostenibile, accise verso il rinnovo del taglio, stallo su voucher per i fragili, Zelensky a Putin, vediamoci, lo zar pronto a trattare, avanti con il tunnel, Russia-USA, Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare, la presa d'atto della relazione della procura sulla grazia, Berlusconi del Lutri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta. La Verità, mafia, sesta archiviazione in 30 anni, però i PM non si arrendono su Berlusconi. L'affittopoli della sinistra, il PD bastoni proprietari di case e si genuflette ai fighetti. A Firenze il sindaco allarga tutta la città alla stretta sugli affitti brevi, cittadini furiosi. A Milano nuova inchiesta per la gestione degli spiazzi commerciali in centro per promuovere film. Intanto Prodi benedisce Schlein e Landini, la patrimoniale è bellissima. Difende la figlia, i Maranza lo massacrano. Nelle Marche un padre chiede a quattro magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano lasciandolo sanguinante a terra, presi due nordafricani che allungavano le mani non solo verso minori, a Eboli e a Cagliari. Il Giornale, 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati i cavalieri dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è che è costruito carriere sulle menzogne, Putin pronti al dialogo, Zelensky vediamoci. Libero Quotidiano, Rivoluzione Lega, Zaia scende in campo, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. Ufficiale, Silvio non era mafioso, dopo 30 anni di indagini su Berlusconi e dell'Utri, archiviate per la sesta volta le accuse delle stragi del 93. Il Tempo, Salvini gioca la carta Zaia, leader leghista al lavoro per unire e valorizzare ministri e governatori del suo partito. Mercoledì prossimo nel Consiglio federale leghista sarà offerta a Luca Zaia la vicepresidenza del Carroccio. I falsi profughi da Gaza, ecco chi ci mettono in casa. L'Unità. Clamoroso voto alla Camera, dal Congresso alta Trump, basta guerra, Tycoon furioso con i repubblicani. Storia di scoop andati male, Mattarella grazie a Minetti, Minetti grazierà a Travaglio, niente da fare, Berlusconi non era uno stragista. Il Manifesto. Cogli l'atomo. Primo sia il ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono. Un alibi per l'inerzia delle rinnovabili. Zelensky a Putin, incontriamoci. La lettera aperta del presidente ucraino, fissiamo una data e finiamo questa guerra. Avvenire, la tregua finta, ucciso un casco blu, UNIFIL proprio mentre veniva annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah, prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv, ragazzi in marcia per la pace di tutti a Rondine Utopic Fest con 4.000 giovani, benzina, lo sconto resterà, più blocchi alle frontiere. Il secolo d'Italia, 30 anni di fango, archiviate le accuse a Berlusconi sulle stragi del 93. Meloni, spazzata via ogni ombra. In primo piano la via italiana, così l'Europa svolta su energia e migrazione. Il PD e il diritto a restare, ma solo a targhe alterne. Nucleare sì, della Camera alla legge delega, la parola al Senato. Andiamo ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, nelle edizioni cittadine. Rosignano muore nel crollo del tetto, operaio di 34 anni precipita, stava facendo un sopralluogo per rimuovere l'Eternit. Aperta un'inchiesta, ascoltati i compagni di lavoro. Da Livorno la burocrazia blocca la riapertura del Caprilli, non c'è ancora l'ok delle dogane alla gestione delle scommesse. Stasera niente corse. Pontedera, studentesse molestate, prof rinviate a giudizio, tra le accuse quella di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Pisa, Geofos contro politico, rete ambiente legge, presidente Braccini, l'ex sindaco di Bientina, Conti annuncia un'azione legale, scelta in base a logiche di partito. Torre del Lago, trovato morto in pineta, il 31enne era scomparso da mercoledì mattina, gli amici dei Levignani sono andati a cercarlo, poi la tragica scoperta. Da Lucca muore imprenditore ed ex di talento del ciclismo, Michele Quartaroli, tamponato nell'A11, incidente nel 1988 con Mario Cipollini. Andiamo a Grosseto, sono preziosi e gli rifilano orologi Patak. Impazza la nuova tecnica dei truffatori che si avvicinano con l'auto fingendosi amici. Follonica, il cane sciolto costa caro. Alle feste un'anziana signora che perde l'equilibrio e cade, gamba rotta in verità. Il proprietario deve risarcire 33.000 euro. Andiamo al Tirreno di Pistoia, incidente mortale in A11, indagato un 26enne. Contestato il reato di omicidio stradale al conducente di uno dei furgoni coinvolti. Da Pistoia giunta i diktat del PD. Il partito potrebbe restare fuori dalla squadra di Capecchi se non saranno accolte le sue richieste su quanti e quali assessori. Andiamo al Firenze La Repubblica, inchiesta sulle stragi del 93, archiviate le accuse dell'Utri, mancano elementi concreti. Approvati i nuovi limiti agli affitti brevi mentre i proprietari protestano in piazza. Corriere Fiorentino, stop agli Airbnb, l'ultima via libera. Ok, in consiglio comunale dell'estensione del blocco. Funaro, non è un divieto contro qualcuno. Tinagli, modello interessante, ma i controlli sono necessari. Sostiamoci a Siena con il Corriere. Due candidati per l'ex Beco iniziano i sopralluoghi nello stabilimento da parte che ha mostrato interesse. Nomi segreti ma cauto, ottimismo. Benito e Diodoro super a Montisciano, l'ultimo ballo. Con l'appuntamento in Montisciano si è chiuso il circo di addestramento di cavalli da palio. Da ora si entra nel vivo. Uno sguardo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola "Ragazzino picchiato a scuola, mamma denuncia l'aggressione del minore da parte di un coetaneo e l'ha trasformato in una maschera di sangue". In 4.000 in marcia per la pace da Arezzo a Rondine il vescovo Migliamacca e il presidente Vaccari con i giovani che hanno partecipato alla marcia. Gli studenti da 3 giorni alla Demo Farm, i 300 giovanissimi dell'agricoltura del domani. Andiamo alla Nazione di Arezzo, la marcia della pace dei 4.000, grande partecipazione alla manifestazione. Stazione di Rondine, iniziato gli Utopic Fest, domenica c'è Giovanotti, corsa a sindaco, l'ultimo sprint. Entriamo in cronaca, la strategia di Ceccarelli, vincerò con il voto di chi vuole cambiare, Donati rispetto la scelta, la strategia di Comanducci, ora andiamo a vincere, poi la giunta in 15 giorni, partite mercato, il piano. La festa di Rondine, 4.000 alla marcia della pace, i racconti dei giovani, mostra dedicata a San Francesco, la città ricorda il patrono d'Italia nell'ottavo centenario della morte. Bernini, nuovo presidente. Presidente, la scelta di Confindustria, l'imprenditore valdarnese è stato eletto ieri all'unanimità dal Consiglio e sarà la guida degli industriali toscani per il quadriennio 2026-2030. Partono i campi solari, dalle piscine ai cavalli, ecco tutte le opportunità. Estate dei ragazzi, voucher e contributi per alleggerire i costi dei centri estivi, giochi e laboratori per migliaia di bambini. Scelta infinita per le famiglie. Aureno compie 25 anni, è una punta di diamanti, ora puntiamo sull'India. Il vino simbolo della tenuta Sette Ponti ha ottenuto diversi premi a livello internazionale. Medeo Moretti, il segreto, puntare sempre sulla qualità. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 5 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Pizza in the morning.

0: Siamo in linea ancora una volta all'interno del Fizzone Morning con gli invisibili, insieme a noi Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, andiamo con le nostre segnalazioni per il nostro pubblico.
1: Andiamo per un compleanno, siamo a Verbania sul Lago Maggiore, buon compleanno Maratona della Valintrasca che compie 50 anni e ci sono alcune manifestazioni a contorno della gara vera e propria, a iniziare da oggi alle ore 21 presso il Teatro Maggiore, evento di apertura con la serata dal titolo Buon Compleanno Maratona, proiezione del docufilm dedicato ai 50 anni della maratona della Valintrasca, spegnimento delle candeline, taglio della torta e brindisi. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. La manifestazione vera e propria si sviluppa domenica 7 giugno alle ore 7. La gara della maratona con la partenza alle ore 7 e ritrovo alle ore 6.30 in piazza Ranzoni e invece poi a seguire la mezza maratona. La mezza maratona copre 17 chilometri mentre la maratona vera e propria raddoppia coprendo 32 chilometri. Dalla maratona della Valintrasca Sardegna Day 2026. Siamo in Svizzera a Melide, quindi non abbiamo sbagliato, ma il titolo è Sardegna Day 2026. Torna per la sua edizione 2026 Sardegna Day, il festival culturale dell'associazione Melide Ride, che ogni anno trasforma la Baia Sardinia di Melide in uno dei luoghi più vivaci e accoglienti del lago di Lugano. Due giornate di musica dal vivo, arti performative, mercatino artigianale e animazione per tutta la famiglia. Poi segnaliamo anche due eventi un po' particolari, due eventi calcistici ma con finalità benefiche. Oggi 5 giugno alle ore 10 presso lo stadio Francioni di Latina si svolge la partita del cuore a scopo benefico, un evento che unisce sport e solidarietà. L'iniziativa al titolo per la partita del cuore del 2026 organizzata dall'associazione Il Cerchio delle Idee in collaborazione con il Comune di Latina vedrà scendere in campo la nazionale italiana attori contro i vigili del fuoco di Latina. E sempre da quelle parti la Lilt Frosinone e il Frosinone Calcio organizzano per martedì 9 giugno allo stadio Benito Stirpe, scenderanno in campo sport, spettacolo e solidarietà, una partita di beneficenza che unisce grandi protagonisti e pubblico per un obiettivo importante: sostenere la prevenzione e la lotta contro i tumori. L'incasso sarà tutto devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Uno spicchio di teatro, siamo al teatro ABC di Catania, da venerdì 5 fino a domenica 7 giugno il teatro ABC di Catania ospita 40 manoli di mostra, uno spettacolo di Peppino e Tina De Filippo con la regia di Plinio Milazzo. Ambientato negli anni 50 in un salotto borghese di una città siciliana, lo sfondo ruota attorno a Don Pasquale, vedovo con diverse figlie ormai grandi. Lo spettacolo va in scena oggi alle ore 21, domani alle 17.30, sabato 6 giugno viene replicato alle ore 21 e domenica alle ore 18. Infine il Sulcis Iglesiente, siamo in Sardegna. A partire dal weekend 6-7 giugno si terrà la 20ª edizione di questa fiera che celebra i tradizionali sapori di spettacoli del territorio. L'evento offre un ricco programma, inclusi concerti e spettacoli comici. Questo abbiamo detto a Inglesiente, vicino a Carbonia. Mentre sempre da quelle parti, Cantine Arte a Nuraghi, tutti i sabati, incluso 6 giugno, la Cantina Caddeo ospita questa rassegna che unisce reading letterari, musica e memoria. E con queste segnalazioni dalla Sardegna auguriamo a tutti giorni felici.
0: Grazie Paolo, alla prossima settimana.

Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fizz & Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere, che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente.

e la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa?

ma anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là, insomma. Del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 5 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.32, ora legale. La luna tramonta alle 9.36 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda San Bonifacio, Sant'Eutichio di Como e San Franco.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 giugno del 1989, durante la protesta di Piazza Tiananmen, un uomo solo e disarmato si parava davanti ai carri armati dell'esercito cinese per bloccarli. L'immagine del rivoltoso sconosciuto, come venne denominato, sarebbe diventata il simbolo della rivolta.
0: Benessere naturale.
1: Limone per le gambe. Che il limone sia una salutare riserva di vitamina C è a tutti noi noto. Meno nota è la sua efficacia per la bellezza. Quando infatti nelle calde giornate d'estate si indossano abitini e minigonne, è utile ricordarsi che il succo di limone, glicerina e un po' di borotalco miscelati bene costituiscono un'efficace maschera di bellezza per le gambe. Una volta preparato il composto, ci si massaggiano con delicatezza ginocchia, cosce e caviglie, ripetendo l'operazione quotidianamente. La pelle risulterà ogni giorno più liscia, morbida e vellutata.
0: Consigli pratici.
1: A dieta con tisane e cetrioli. L'estate alle porte e proprio in questo periodo capita di essere alle prese con qualche chiletto di troppo di cui ci si vuol liberare prima dell'estate. Per una dieta efficace e salutare si consiglia di eliminare innanzitutto l'alcol e tutte le bevande che contengono zucchero e dissetarsi con acqua, oligo minerale e tisane. Molto utile consumare cetrioli in grande quantità. Sono disintossicanti, poco calorici e calmano la sete.
0: Hanno detto?
1: La fantasia è un'ottima serva, ma una pessima padrona. Agatha Christie. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:02.
3: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i 4 braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei 2 pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata dal Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio, come i derby, e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Vola con Radio Fly. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne, più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento e tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Appartieni alle categorie protette?
8: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
7: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
8: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
7: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
5: Flyspot.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Torniamo a parlare dell'High Generation Z, Bibiana canta, con questo terzo appuntamento che vede i protagonisti, gli artisti che si sono esibiti presso il Teatro Duizzi di Bibiana il 27 di settembre del 2025, in questa che fu un gran finale organizzato da Angela Prati, Laura Falcioni e Roberta Soldani, ricordiamo, con il contributo del Comune di Bibiana e dell'Avis e poi tanti altri protagonisti che hanno reso possibile questo concorso Canoro, questa seconda edizione che ha preso sempre più corpo. Oggi incontreremo altri artisti, come vi dicevo, partendo dai kids, poi andremo a young, partiamo agli inediti e ancora per i senior, e poi ovviamente seguirà un altro appuntamento con gli ultimi quattro protagonisti. Ascoltiamo le loro storie, ascoltiamo le loro voci direttamente dal palco del Duizzi. A tra poco. Categoria dei kids, una rivelazione di quest'anno è stata Sofia Cocchetti. Ciao Sofia, ciao. Benvenuta qui in studio Radio Fly. Allora, diciamo subito, tu hai cantato un brano Cuoricini, un brano che tra l'altro hai anche interpretato in una maniera sul palco, devo dire, veramente particolare. Com'è nata questa cosa, Sofia?
2: Ma Cuoricini l'ho sentita a Sanremo e mi ispirava, l'ho provata a cantare mentre provavo un'altra canzone e mi veniva abbastanza bene, quindi ho deciso di portare anche quella.
1: Ecco, senti, ma la coreografia, non so se si chiama così, insomma, tutto il tuo balletto, insomma, quello da dove è venuto?
2: Ma me lo sono inventata lì nel momento, sinceramente.
1: Ah, lì nel momento?
2: Sì.
1: Non l'avevi provata a casa?
2: No.
1: Ho capito, va bene. Ascolta, quando ecco, com'è che hai conosciuto, insomma, avete conosciuto tu mamma, insomma, avete conosciuto il palco di Bibiana? Chi è che ha avuto l'idea? Avevate visto, l'avevate sentito dire questo?
2: Quindi se ne ha parlato lei.
1: Ho capito. Allora ti hanno detto, perché non partecipi, Sofia? E tu che hai detto?
2: Volentieri.
1: Non è che ti sei tirata indietro?
2: No, assolutamente, anzi mi ha fatto molto piacere.
1: Ecco, mamma e babbo che hanno detto?
2: No, hanno accettato.
1: Hanno accettato. Dimmi la cosa, l'emozione che appena sei arrivata lì, perché mi sembra che non è che volessi parlare troppo con noi, con me e Barbara, è vero?
2: Perché comunque quando sono arrivata lì c'era un po' dell'ansia per comunque essere lì.
1: È pubblico un po'.
2: Esatto. Poi perché avevo paura di scordarmi le parole, sinceramente.
1: Le parole?
2: Sì.
1: Ah.
2: Da una parte avevo paura di scordarmi le parole, quindi ero un po'.
1: Eri un po' così.
2: Sì.
1: Poi dopo, però, dopo che hai cantato, visto quanti applausi ti hanno fatto, te lo ricordi? Insomma?
2: Sì, dopo, mentre cantavo mi sono sciolta, ecco.
1: Ecco, hai perso quell'insicurezza all'inizio, insomma, e poi dopo gli hai dato più, dico, ancora con più forza. Adesso vediamo un pezzettino della tua esibizione e poi mi dici che cosa, se ti ricordi che cosa hai provato appena hai terminato, insomma, l'applauso te l'hanno fatti tanti e ce lo dici, va bene?
2: Sì.
1: Ascoltiamocelo.

0: allora rivivere questi momenti. Dimmi Sofia, com'è stato rivederti di sopra?
1: È stato bello perché comunque essere proprio lì nel palco non mi rendevo, diciamo, conto come facevo le cose, perché comunque ero concentrata, quindi rivedermi è bello.
0: Hai avuto il video poi da parte? Che ti hanno detto anche i tuoi, che ti hanno visto?
1: Mi hanno detto che sono stata bravissima, che sono stata brava.
0: Se ce la puoi mettere anche bravissima, non è mica un problema, insomma, cioè non ti preoccupare, sei stata brava.
1: Mi hanno detto che sono stata bravissima e che si vedeva che era a mio agio.
0: Ecco, vedi quell'istante iniziale che insomma poi è andato via, è bastato insomma vedere. Ma dimmi la verità, ma guardavi qualcuno in particolare nel pubblico oppure con quelle luci anche te? Io non vedevo niente.
1: Io con quelle luci ero completamente accecata.
0: Pensavo che fosse solo un problema mio, anche tu?
1: No, con quelle luci negli occhi, poi di tutti i colori, non vedevo più.
0: Senti, quando aspettavi il risultato della giuria, siete stati tutti bravi, io ve lo dico, perché la giuria c'è stato scarto di pochissimi voti, quindi vuol dire che siete stati tutti bravi, no? Insomma, che pensavi in quel momento? Dice, cosa dicevi? Dice, chissà,
1: sapevo di non poter vincere perché comunque c'erano artisti più bravi di me, però comunque quella speranza di dire magari forse vinco comunque c'era.
0: Ho capito, quindi va bene, dai, allora senti, l'appuntamento del prossimo anno?
1: Sì.
0: Convinta?
1: Sì.
0: Ci ritroveremo nel palco?
1: Sì.
0: Ecco, quindi non ti chiedo che cosa porterai perché sarebbe uno spoilerare, quindi non va bene, poi sai che ci brontano, non se li spoileriamo, no? Quindi nel frattempo grazie per essere stata qui, ma senti, tu comunque lo diciamo perché tu un'altra volta c'eri stata qui in radio per presentare il tuo libro, perché dobbiamo ricordare che Sofia Cucchetti è anche una scrittrice. Com'è andato il tuo libro?
1: Bene.
0: Hai visto? Come si chiama il tuo libro? Ce lo dici?
1: Immersi nei sogni.
0: Una cosa veramente carina, quindi grazie Sofia Cucchetti, complimenti ancora.
1: Allora, grazie.
0: Ci vediamo a settembre. Ciao.
1: Ciao.
0: Altro concorrente della categoria Kids in questa seconda edizione di AI Generation Z è stata Denise Caropreso. Ciao Denise,
2: ciao.
0: Benvenuta a Radio Fly.
2: Grazie.
0: Piacere di rivederti. Allora, la canzone che hai portato, La notte di Arisa.
2: Sì.
0: Allora, tu hai gareggiato per la categoria Kids, no? Sei una ragazza giovanissima, da dove vieni innanzitutto?
2: Da Bibbiena.
0: L'anni non ti richiedono importanza. Senti, ma questa canzone, com'è che era nata questa scelta di questa canzone?
2: Allora, io questa canzone l'ho sentita la prima volta da un'altra concorrente. E mi era piaciuta subito. Però alla prima edizione già avevo un'altra scelta, quindi ero rimasta ferma su quella. E per la seconda edizione mi ero preparata appunto questa canzone, che poi ascoltandola e riascoltandola mi sono trovata tantissimo nel testo di Arisa. E quindi ho deciso di portarla perché è un argomento che mi tocca profondamente e ho deciso di...
0: Mi sembra che io ti feci una domanda sul perché proprio avessi portato questo brano. La domanda che ti faccio oggi invece è un'altra: riporteresti quel brano lì? Perché non è particolarmente semplice, vero?
2: No, non è semplice come brano, però lo riporterei assolutamente sì. Perché secondo me è un brano che racconta tanto, trasmette tanto, emozioni forti, lo riporterei assolutamente.
0: Però sei una ragazza molto giovane, no? È un brano anche, devo dire, molto intenso quello, già a quest'età, cioè, complimenti, insomma, voglio dire. Dimmi una cosa, appena sei arrivata nel palco, qual è stata l'emozione? Tu tra l'altro è il secondo anno, no?
2: Io ho partecipato a entrambe le edizioni.
0: Esatto.
2: E alla prima, panico totale.
0: Proprio panico?
2: Panico.
0: Sì.
2: Panico.
0: Cioè, la bocca chiusa?
2: Avevo molta ansia, quello assolutamente sì, perché io davanti a pubblici solitamente non mi sono mai esibita.
0: Però
2: se non
0: canti,
2: con i parenti.
0: Però canti, insomma.
2: Sì, cantare sì, autonomamente, però canto. E quindi emozioni molto forti, soprattutto la prima edizione, però già la seconda sono stata molto più tranquilla perché ho rivisto le persone della prima edizione, ero molto molto tranquilla su questo, quello assolutamente.
0: Quindi non hai avuto la paura di dimenticare le parole appena sei stata un pochino, dai?
2: No, la paura di dimenticare le parole no.
0: Ma noi ce l'abbiamo fatta l'intervista io e Barbara all'inizio e alla fine?
2: Sì.
0: Ecco, va bene. Senti, ci vediamo un altro un pezzettino di quello del un sunto di quel tuo intervento.
2: Volentieri.
0: Così poi magari mi dici che ne pensi, se cosa ti ricorda. Al primo impatto cosa vedi? Va bene?
2: Volentieri.
0: Oh, vai.

0: Le tue impressioni, dai, eri lì, hai cantato un bellissimo brano. Impressioni.
1: È come rivivere il momento, quello assolutamente, le stesse emozioni. Torna tutto.
0: Sì, la rampa di palpitazione ce l'avevi, sì. Dai, ecco. Sì.
1: Assolutamente.
0: Chi c'avevi in sala? Avevi i tuoi genitori?
1: Avevo mia mamma, mio fratello e la mia migliore amica.
0: Com'è nata questa cosa? Non so se te l'ho chiesto, di arrivare ai Generation Z, sia la prima che la seconda volta. Come l'hai conosciuta questa
1: volta? Prima volta è stato tutto molto nuovo, perché io ho avuto questa notizia di questo concorso da parte di Laura. E all'inizio ero molto dubitante sul farlo o meno, perché comunque prima volta, molta agitazione, però alla fine ho scelto di farlo, soprattutto per mia mamma l'ho fatto, perché mia mamma non vedeva l'ora di vedermi.
0: Che ti ha detto la tua mamma quando ti ha visto nel parco?
1: È emozionata.
0: Si è sciolta, come si dice, insomma, no? Ma, va bene. Hai detto che hai un fratello?
1: Sì.
0: Ecco, lui canta, ci ha pensato, dice, che ha detto?
1: Lui vorrebbe fare il DJ.
0: Ah, bello questo, sì, una fa la musica e una fa il vocale, cioè va benissimo, insomma, no? Quindi, per carità. Allora, prossimo appuntamento, ci sarai la terza edizione?
1: Penso di sì.
0: Sai che hai una voce in particolare tu, vero? Quindi anche lì io non ti chiedo chi vorrai portare, perché a Risa, tra l'altro, adesso tu hai portato a Risa la volta scorsa, però adesso ha fatto un brano che devo dire è un pochino più sulle sue corde, ma insomma un pochino potresti pensare a una cosa del genere, senza spoilerare nulla, mi raccomando, perché qui siamo peggio di Sanremo, te lo dico.
1: Rimango assolutamente sul tema.
0: Sul tema.
1: Sì, delle edizioni passate.
0: Va bene, allora complimenti comunque a Denise Caro Preso, bibbianese, e per questa interpretazione La notte di Arisa. Devo dire un'interpretazione molto particolare, visto, sentito quanto pubblico, non so, ora non l'abbiamo messo, però all'epoca hai sentito quanta gente ti ha applaudito, quindi è stata veramente veramente gradita. E l'ultima cosa che ti chiedo, ma quando aspettavate il risultato, no? Tieni presente che, e te lo dico anche a te, eravate tutti lì eravate, io, cioè la giuria quest'anno ha dovuto fare il galleggiamento, non lo so cosa, cioè che cosa pensavi? Quali erano i tuoi pensieri?
1: Allora, innanzitutto io ho stretto amicizie sul palco,
0: sì,
1: con le altre concorrenti, quindi ero, non dico sulla vittoria, però ero orgogliosa prima di tutto di me stessa.
0: Brava.
1: Quello sì, perché io ho molta molta ansia di mio, già esibirmi su un palco per me è tantissimo, indipendentemente dal risultato, e ero orgogliosa di aver stretto amicizia, appunto. Per me non è facile, invece, con le ragazze.
0: Quindi tu dicevi, sì, se vincevo io o l'altro, insomma. Cioè,
1: Era un divertimento.
0: L'hai presa in maniera, sì, sportiva, così.
1: Sì.
0: Però insomma, dai, un pochino ci tenevi.
1: La speranza c'era.
0: Che si
1: però
0: fa? Se no, dai, mica si può dire partecipo, vincono gli altri. Comunque, benissimo anche questa cosa, ti ringrazio Denise. Allora, appuntamento alla terza edizione, sì, buonanotte, questa la taglierò, alla terza edizione di I Generation Z, ovviamente salutando tutte le direttrici, le mega direttrici artistiche, tutte, insomma, che ci hanno accompagnato. Grazie Denise.
1: Grazie, ciao.
0: Incontriamo adesso un altro concorrente che ha preso parte alla seconda edizione di I Generation Z, qualunque declinazione vogliate dargli, e abbiamo la categoria degli inediti. Incontriamo Ilaria Isacchi. Ciao Ilaria.
2: Ciao.
0: Benvenuta nello studio Radio Fly.
2: Grazie, è un piacere essere qua.
0: Ecco, senti Ilaria, innanzitutto parliamo un pochino di te, da dove vieni?
2: Vengo da originaria Montepulciano, abito nell'Aretino da diversi anni ormai.
0: Quindi ormai sei retino, insomma.
2: Sì,
0: senti, come hai conosciuto I Generation Z, il gruppo bibbianese, insomma, le nostre tre condottiere, insomma.
2: Fantastiche, l'ho conosciute durante un mio turno di lavoro. Al lavoro c'è una signora che mi ha parlato di questa iniziativa, era una di quelle, un'organizzatrice. E quindi io, da amante della musica, mi sono lasciata subito coinvolgere, e è stata una bellissima esperienza. Sono contenta che me l'abbia comunicata.
0: Tu hai partecipato nella categoria degli inediti, quindi sei una cantautrice, come posso definirti?
2: Sì, grazie, è una parola un po'
0: beh, perché,
2: grande,
0: scusa,
2: però
0: canti quello che
2: sì. Sì, di fatto penso di esserlo, sì.
0: Questo mi fa veramente piacere. Questo brano, A cena da te in un campo d'amore, il titolo a volte dice tutto quello che è dentro un brano. Che ci volevi raccontare? Che volevi raccontare con questo titolo e questo brano? Cosa ci racconta?
2: È un inno alla vita, diciamo così. È una canzone che ho pensato per gli animali. Parla di una storia di una ragazza che è invitata a cena da un ragazzo a cui gli piace molto, si piacciono molto, e lui però è un po' preoccupato perché non sa cosa cucinarle, e lei, perché lei non mangia determinate cose, tra le quali gli animali, e quindi lui è subito preoccupato, non sa se darle da mangiare dell'erba oppure farla brucare nel prato.
0: C'è un po' di fieno, cioè, no?
2: E quindi, e lei lo rassicura dicendo che quello che è importante è che ci sia il sentimento tra due persone, poi che ci sia il rispetto nei confronti degli animali, quindi si può mangiare benissimo un piatto di insalata purché si stia bene insieme e si condivida la tavola con amore.
0: Cosa. Senti, è il primo che fai tu di questi brani? No, tu c'hai una carriera
2: di brani.
0: Hai già prodotto altri brani, diccelo.
2: Sì, diciamo di sì.
0: Come diciamo di sì? Allora li porterai ora anche alla prossima edizione, insomma, tanto ci sarei.
2: Sì, volentieri.
0: Bene, categorie inediti. Allora, senti, se sei d'accordo, mettiamo un pezzettino e poi, insomma, che ripercorre quei minuti che hai passato nel palco e mi racconti che cosa hai provato lì, insomma. Tra l'altro ti sei trovata davanti a me, quindi lasciamo perdere, meno male che c'era la Barbara. Lo vediamo un attimo?
2: Grazie.
0: Ok.

0: Ho sempre, io inizio sempre con eccoci qua, insomma, siamo tornati in onda. Che effetto ti ha fatto rivederti lì sul palco?
1: Io sono molto critica nei miei confronti, anche come perché non so suonare, non conosco nemmeno tanto la musica. Dirai, come fai a essere cantautrice e non conoscere la musica? Ebbene, succede.
0: Penso che, insomma,
1: è possibile.
0: È possibile, sai. Ecco, quindi dimmi una cosa, sei stata, come dire, come l'hai presa quel palco in quel momento? No, c'era tanta gente, poi nella seconda edizione c'era anche dalla prima, insomma, però c'era tanta gente. Poi ho visto che il pubblico ti ha anche apprezzato, quindi voglio dire, ti sei sentita liberata dopo aver cantato.
1: È sempre un'emozione quando poi le mie canzoni, anche se non sono autobiografiche, in questo caso sì perché io sono vegana da più di 20 anni, anche se non sono autobiografiche, però è sempre un'emozione, è un po' come se tu ti spogliassi di fronte agli altri che non conosci e che ti hanno gli occhi puntati su di te, e quindi è molto emozionante. Poi, insomma, è un po' come se tu condividessi delle emozioni di cui spesso si fa fatica a parlare, e quindi spesso trovi anche approvazione, ecco, che anche gli altri condividono quello che hai provato te, che pensi te, quindi è emozionantissimo. Poi sì, vabbè, mi si seccava la gola, tremavo, perché appunto l'emozione fa questi scherzi.
0: Sì, anche perché mi sembra che poi io ti ho chiesto chi volevi salutare, se abbiamo parlato di una
1: esatto.
0: persona,
1: sai. Nonostante tu e Barbara siete stati estremamente accomodanti.
0: No, Barbara, perché io facevo solo gli davo noia, insomma, non gli facevo da supporto, però
1: anche quello aiuta.
0: Comunque anche quella aiuta. Bene, è stata una bella esperienza, insomma. Allora sei pronta, cioè ti stai preparando, stai scaldando
1: l'ora.
0: I motori per non è che ci puoi anticipare niente, no, tante volte.
1: Tipo
0: che cosa porterai, per esempio, cioè, l'hai già creato questa cosa oppure stai pensando di crearla?
1: Ci sarà una giuria che farà una preselezione rispetto alla serata del concorso, e quindi porterò due pezzi. Uno pensavo a una specie di blues.
0: Allora io non lo so se come a Sanremo non bisogna dire le cose prima, però io penso di no. Poi sentiremo Laura, l'Angela, cioè nel senso, per capire, ma non credo, puoi dire.
1: Sì,
0: non,
1: sì, io ho un canale
0: non è che ti squalifica, non ho tante cose.
1: Lo spero di no. Io ho un canale di Telegram che si chiama Ilaria Sacchi, e dove ho già messo tutte le mie canzoni,
0: quindi vabbè,
1: sono liberissime, se qualcuno le volesse usare non ci sono problemi.
0: Va benissimo. Senti, non ti ho chiesto che fai di professione tu?
1: Io sono un'impiegata. Vuoi sapere dove?
0: No, questo se lo vuoi dire lo dici. No, non sono curiosa dal punto, ma semplicemente per un motivo. Lavori con i numeri o con le lettere? Cioè, sei un'impiegata amministrativa o sei una di quelle che fa gli atti proprio?
1: Numeri?
0: Quindi insomma, cioè, avere una vera artistica con i numeri, cioè voglio dire, non è male, dai.
1: Grazie per la comprensione.
0: Va bene, allora grazie Ilaria Sacchi con questo bellissimo inedito, ti devo fare i complimenti, io li faccio a tutti, però il tuo è stato particolarmente anche a tema, e questo mi è molto piaciuto. A cena da te in un campo d'amore, e ti aspettiamo per la terza edizione di iGeneration Z. Grazie Ilaria, ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. Conosciamo adesso un altro partecipante della categoria senior. Devo dirvi che quest'anno la categoria nuova introdotta senior ha portato sulla seconda edizione di iGeneration Z veramente grandi voci, grandi personaggi, e noi ne incontriamo un altro che è Angelo Balducci. Angelo, benvenuto a Radio Fly.
2: Grazie.
0: Allora, dove vieni, Angelo?
2: Io vengo da Sochi.
0: Sochi, quindi sei un casentinese?
2: Sì, diciamo. Mi piace molto definirmi abitante del pianeta Terra, comunque vivo in Casentino.
0: Ah,
2: adesso.
0: Ecco, quindi però diciamo è grande il pianeta Terra.
2: Certo,
0: no?
2: Certo.
0: Ecco. Allora, tu hai portato nel palco Il senso d'ogni cosa di Fabrizio Moro.
2: Esatto.
0: Un brano veramente particolare. Perché questo?
2: Allora, è una canzone d'amore, naturalmente. L'amore è quello che fa muovere tutto, è la scintilla che fa nascere ogni cosa. Però dice anche alcune verità interessanti. Ad esempio, la prima frase dice: posso fare a meno di milioni perché portano solo problemi. E la seconda frase dice: ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. E quindi è tipico di una persona che va un po' controcorrente, come sono io, ad esempio.
0: Ah, ho capito. Quindi...
2: E quindi mi è piaciuta questa cosa, ma naturalmente mi è piaciuto anche le emozioni che mi dà questa canzone, pensando all'amore o all'innamoramento, per esempio.
0: Beh, è una bella cosa. Senti, io mi ricordo che quando ti ho intervistato univi questa canzone un po' questo è un giovane cantante, anche a dei cantanti tipo Vasco Rossi, cioè tutte persone.
2: Sì, Vasco Rossi è un altro personaggio che va controcorrente decisamente, quindi anche per alcune cose mi rappresenta.
0: Sembra c'era anche Renato Zero.
2: C'era Renato Zero, sì, certo, insomma, c'era anche Renato Zero.
0: Noi che siamo vissuti, io almeno all'epoca dei Sorcini, no? Te ricordi?
2: Certo, certo.
0: Allora, tu sei arrivato sul palco del I Generation Z, secondo anno, dove è stata introdotta questa categoria senior. Ti voglio chiedere come ci sei arrivato, come hai conosciuto questo,
2: allora,
0: questo
2: io,
0: concorso?
2: Me l'ha detta l'Angela Prati e la Laura anche, ma comunque siccome io è già un po' di tempo che canto, ho fatto anche dei corsi di canto con il gruppo Quinte tra le Note ad esempio, e quindi avevo fatto anche altre manifestazioni, tra l'altro relativamente con Renato Zero mi sembra 3 anni fa cantai il Triangolo, molto particolare, certo. E poi quando l'Angela mi ha detto vuoi partecipare, ho detto boh, proviamo, mi sembra molto bello, molto interessante, è una delle cose che mi piacciono, questo fa parte di uno dei miei lati del mio carattere, della mia personalità, che è una personalità artistica per alcune cose, insomma.
0: Quindi canti da tempo, quindi tu?
2: Canto da tantissimo tempo, no, ma diciamo senz'altro,
0: ecco.
2: 7-8 anni senz'altro, insomma.
0: Se dovessi definire che cos'è la musica e cosa sono le canzoni con poche parole, come le definiresti?
2: Allora, la musica è una cosa importantissima perché è quella che fa vibrare l'animo. È quella che permette di entrare in una nuova dimensione che non è quella razionale. Quindi permette la coerenza tra il cervello e il cuore.
0: Belle parole, insomma. E va bene, sei arrivato sul palco, dimmi, però ecco, è vero che insomma sei già uno che canta, che si è esibito, però insomma è stato carino esibirsi sul palco del Dovizi.
2: Decisamente, anche perché sul Dovizi veramente circa 20 anni fa mi ero esibito per un saggio di pianoforte.
0: Ma su Dovizi?
2: Sì, quando ancora non era stato ristrutturato.
0: Ma pensa, che bello.
2: Quindi c'era questo pianoforte con il maestro Riccolini.
0: Sei musicista tu pure?
2: Strimpello il pianoforte.
0: Strimpello il pianoforte.
2: Non mi definirei musicista, no? Perché poi lo strumento è una cosa che non accetta di essere abbandonato, no? Basta smettere un mese e riesce a perdere. E quindi c'ero già stato, ma è stato decisamente molto bello e molto emozionante. Tra le altre cose, questa è una cosa che faccio da pochissimo tempo, da un anno, partecipo come attore insieme al gruppo Teatro dei Soci e proprio nel Dovizi abbiamo rappresentato quest'anno La Panacea, lo spettacolo teatrale che è una commedia brillante, La Panacea di tutti i mali.
0: Una grande cosa, insomma, stiamo scoprendo veramente una figura veramente importante. Devo dirti, io ero lì con Barbara Perissi e ti abbiamo visto arrivare, la figura del palcoscenico ce l'avevi tutta, cioè eri proprio messo bene, cioè come ti posso spiegare?
2: Ma
0: cioè,
2: sì, ecco.
0: Che devo dire, c'hai anche un po' detto, anche la Barbara ha detto, vero?
2: No, siccome finora avevo fatto altre cose, tipo il Triangolo di Renato Zero, Pedro della Carrà, no? in maniera buffa, brillante, saltando anche ballando,
0: figurati.
2: E lì invece ho voluto dare un altro tipo di impronta, no? Di una serietà, una preparazione,
0: una sobrietà, usare questo termine?
2: C'è sobrietà.
0: Vabbè. Senti, ci ritorniamo sul palco, ce lo guardiamo un pezzo della tua esibizione?
2: Sì, molto volentieri.
0: Così poi mi dici, certo, rivederla dopo un po' di tempo, che cosa è?
2: Ok.

0: Dimmi a botta calda, come si dice qua da noi.
1: Ah, guarda, mi è piaciuto tantissimo. Tra le altre cose, quando ero lì non si vedeva, ma le gambe mi tremavano veramente.
0: No, dai, veramente.
1: Certo.
0: Sono scoop, allora, diciamo, vabbè, lo possiamo dire. Però devo dire, hai fatto un'esibizione veramente.
1: Mi sono piaciuto molto, sì. Veramente
0: vero,
1: mi sono piaciuto.
0: Bella anche la coreografia, che sì. Però ovviamente tu.
1: Io non l'ho vista e non sapevo nemmeno com'era, però le ballerine sono state veramente bravissime.
0: Esatto.
1: Veramente.
0: È una bella cosa.
1: Tra l'altro è un corpo di ballo che sta a Sochi, nella Two Best Dance.
0: Two Best Dance, sì, esatto. Allora, dopo che ti sei esibito, tu hai visto, sei subito andato via, e la Barbara ha detto, che facciamo? Vabbè, però, veramente l'applauso ne ha avuti tanti.
1: Ero emozionatissimo, ho detto, addio, ce l'ho fatto, ho finito, andiamo via.
0: No, dovevi aspettare la giuria, no? Che insomma, questa volta si è fatta un po' aspettare la giuria, però mi dici che cosa si prova aspettando la giuria? Ti dico subito, ma già lo sai, che la giuria ha dovuto scegliere, eravate tutti lì. Cioè i numeri, i voti erano tutti lì, cioè io non come hanno. Vabbè, hanno dovuto alla fine ne deve vincere uno,
1: certo,
0: insomma, no?
1: Certo.
0: Però ecco, cosa si prova a aspettare una giuria?
1: È una grande emozione, a parte il fatto che io, siccome era il primo anno che facevo questa manifestazione, quindi ero più che certo che sicuramente ho fatto delle considerazioni, sicuramente non vincerò niente.
0: Perché sei entrato nel palco già perdente, no? Ci credo, uno come te ci credo.
1: Però dai. Comunque, nonostante questo, è molto emozionante, perché sei lì che aspetti e cominciano il terzo, il secondo, mica sarà il primo, no, infatti non è.
0: No, vabbè, però diciamo così, l'esibizione è piaciuta tantissimo. E la domanda che faccio, ho fatto un po' a tutti anche quella, ci sono state delle canzoni, dei brani che hai ascoltato degli altri partecipanti che avresti anche voluto cantare tu?
1: The Senior?
0: Sì, The Senior, in generale, così insomma ci sono stati fatti dei brani veramente belli, così se ti viene in mente qualcuno, ma insomma.
1: Sai, quando io preparo un brano devo anche vedere se sono sulla mia tonalità e tutte queste
0: giusto,
1: cose.
0: Quindi così,
1: quindi,
0: però diciamo che hai curato il tuo.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Poi in ogni caso ero talmente preso da mentre aspettavo, no? Perché a cercare di ricordarmi le parole.
0: Sai che questa è una cosa che accomuna un po' tutti coloro che si avvicendano su un palco. Cioè, anche molti mi hanno detto, come dei partecipanti, dice, avevo paura di non ricordare le parole.
1: Certo.
0: Vabbè, però dopo scatta quello
1: che ti fa ricordare. C'erano ad esempio due cose che non mi ricordavo, due punti che me l'hanno scritti sulla mano, ad esempio.
0: Però io non saprei dire se l'hai guardato o meno.
1: Ma l'ho guardato, avevo fatto di tutto in maniera che nessuno se ne accorgesse.
0: Allora sei stato bravo, perché ora che me l'hai detto ci posso andare a vedere, ma comunque così non va bene. Senti, allora l'ultima cosa che ti chiedo è questa: il prossimo anno ci sarà la terza edizione, tra l'altro so che ci saranno delle novità, ci sarà sempre la categoria senior, che farai?
1: Penso di partecipare, ci ho già in mente una canzone, però ora la devo provare.
0: No, non ce la dire, perché
1: no,
0: lo sai,
1: no,
0: che dopo
1: no,
0: si
1: no.
0: Fa come Sanremo.
1: No,
0: qui
1: no, anche perché poi devo capire se rientra nella mia estensione vocale, se riesco a farla, eccetera. Comunque ho già in mente qualcosa che poi ne parlerò con la
0: Laura.
1: Io
0: ti posso chiedere solamente una cosa: se sarà una cover o un inedito?
1: Inedito, cosa intendi?
0: Che la crei te da cantautore? Visto, quest'anno c'è stata anche la categoria inediti, canzoni
1: è una cover.
0: È una cover. Perché sai, c'è stata questa nuova categoria, quindi certo, insomma, di inediti, certo, che sono quelle canzoni che sono così. Va bene, allora, veramente piacere è stato questo da parte mia. Angelo Balducci, vi ricordo la categoria senior con questo bellissimo brano, Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro, e un'interpretazione, devo dirti, veramente bella, è piaciuta veramente a tanti, però come si dice, si partecipa poi. Chiaramente uno deve scegliere, ma è stata anche una grande festa, dai, anche per tutti, perché poi eravate tutti insieme alla fine.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. Quindi, no, è stato bellissimo quando si aspetta il proprio turno, oltre che cercare di ricordarsi le parole, poi si socializza, no? È bellissimo, una, sono delle emozioni bellissime, no?
0: Quella delle gambe, guarda, io penso che nessuno se ne è accorto, però,
1: no,
0: così
1: no.
0: Come quella della mano.
1: Sì, però io me ne sono accorto.
0: Guarda, te lo dico, tu l'hai detto qua, lo vedranno, lo ascolteranno alla terza edizione, quando ti vedremo nel palco, la prima cosa che guarderemo sarà quello. Ovviamente sto scherzando, grazie della tua simpatia, complimenti comunque per la tua esibizione, verrà molto molto bella. E allora, appuntamento alla terza edizione.
1: Certo, ti ringrazio.
0: Grazie, senz'altro. Grazie, salutiamo Angelo Balducci da Soci, vero?
1: Da Soci.
0: E quindi appuntamento alla prossima edizione. Ciao Angelo.
1: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri. Calimera Calispera. Pillole

0: il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta, in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine, che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocerli quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che no, è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza, e spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo. E per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza, che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
1: Calimera Calispera.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
1: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare o quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
0: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
2: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a contentarmi, e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
0: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse, non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale. Così a Sky.
3: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
0: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: Fly Spot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
9: Appartieni alle categorie protette?
10: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
9: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
10: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
9: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
6: Flyspot.
11: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
12: Buon primo venerdì di giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bonifacio e Doroteo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 giugno Stefania Sandrelli, Enrico Montesano, Enrico Ruggeri, la cantante Marina Rei, gli scrittori Federico García Lorca, Ken Follett e Murakami e gli attori Giorgia Wirth, Pierluigi Misasi e Caterina Guzzanti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado dei gemelli, sei attivo e irrequieto. La tua vita è una continua ricerca di qualcosa che non riuscirai a capire nemmeno tu. Sembra che una forza interiore ti spinga ad agire, cercare, indagare. Una delle tue caratteristiche è di mettere un po' troppa carne al fuoco. Sei simpatico ai tuoi amici, che ti considerano una persona divertente e ingegnosa. Soltanto in età avanzata raggiungerai la pace e la serenità d'animo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se siamo in partenza, la luna in acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Poca abbondanza sul fronte delle conquiste? Mettiamo il cuore in ascolto, chissà che non capti un segnale. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Nelle solite attività riusciamo a rimanere a galla, ma se siamo in carriera fatichiamo di più a stare al passo. Gemelli, la giornata scorre in un clima di idealismo e apertura mentale. Condividiamo con gli amici iniziative di ampio respiro. Un venerdì quasi estivo da spendere dove e con chi vogliamo, davvero ottimo per il gioco di squadra. Cancro, le priorità professionali richiedono massimo impegno, progetti azzeccati aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, non si può avere tutto. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere subito. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni tra chi amiamo e gli amici. Il lavoro ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. L'attitudine al comando dovrebbe prendersi una pausa. Dall'autorevolezza all'autoritarismo il passo è breve. Vergine, nell'attività incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostiamo tranquillamente programmi che durano nel tempo senza farci assalire dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po' a soqquadro la nostra organizzazione, ma sono noie di scarsa entità. Bilancia, sostenuta da una forte energia, la creatività va al massimo e ci stimola a esprimere il potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, col quale riusciamo a lasciarci andare a confidenze molto intime. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno in questo periodo, non è una novità. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Cos'è questa frenesia generale? Forse il tentativo di fare ordine in varie faccende. Affrontiamo una cosa alla volta. Sagittario, vitalità e forza fisica ci danno la spinta a uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente intorno. Cupido è sensuale. I colpi di fulmine fanno centro là dove meno ce l'aspettiamo. Capricorno, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno. Muoviamoci con discrezione. Coltiviamo gli spazi liberi dal dovere per rilassarci, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi. Acquario, amicizie e carriera ci danno soddisfazioni. In amore un bel calcio al passato e via per ricominciare da qui, sebbene sia più facile a dirsi che a farsi. Nel settore famiglia la tranquillità è quasi un miraggio. Tra imprevisti, tensioni e bisticci si discute animatamente. pesci. Il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno sogni per il futuro e molti si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Se single, una storia fatta di emozioni ci attrae, ma cerchiamo di procedere con calma, non esponiamoci troppo. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Un intellettuale dice una cosa semplice in modo duro, un artista dice una cosa difficile in modo semplice. Charles Bukowski.
13: Radio Fly viene in viaggio con te.
14: Radio Fly viene in viaggio con te.
13: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Partiamo da quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera: salta la tregua in Libano, Putin è pronto a una soluzione, Zelensky gli scrive: vediamoci io e te, finiamo la guerra. I MAGA, gli influencer, i muscoli di Segal, la Davos dello Zar, il foro economico a San Pietroburgo. Minetti: la grazia resta, il colle chiude il caso, il Quirinale: nessuna inconsueta segretezza. Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. La Repubblica: ritorna al nucleare, primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Ucraina: Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, Trump, sarei felice. Ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. La Stampa: Putin, Zelensky, segnali di pace, il Cremlino e gli USA rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino: vediamoci e finiamo la guerra. Morire di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure, stroncata da un tumore. Il Fatto Quotidiano: Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, grazie a Graziella e Mattarella. E taglio alto dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze. Il Resto del Carlino: Minetti, il Colle in campo, mai influenzati sulle grazie, Mattarella accoglie con rispetto la conferma della procura, nessuna segretezza inconsueta, archiviata l'inchiesta per le stragi su Berlusconi dell'Utri, la figlia Marina, disastro, giustizia. I miei 80 anni di felicità, Stefania Sandrelli compie 80 anni, non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno. Il Messaggero: l'Italia riapre al nucleare, primo via libera della Camera alla delega, i decreti entro l'anno, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare siti, picchetto fra Ken con i nuovi mezzi, energia sostenibile, accise verso il rinnovo del taglio, stallo su voucher per i fragili. Zelensky a Putin, vediamoci, lo zar pronto a trattare, avanti con il tunnel Russia-USA. Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare, la presa d'atto della relazione della procura sulla grazia. Berlusconi del Utri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta. La Verità: mafia, sesta archiviazione in 30 anni, però i PM non si arrendono su Berlusconi. L'affittopoli della sinistra, il PD bastona i proprietari di case e si genuflette ai fighetti. A Firenze il sindaco allarga tutta la città alla stretta sugli affitti brevi, cittadini furiosi. A Milano nuova inchiesta per la gestione degli spiazzi commerciali in centro per promuovere film. Intanto Prodi benedice Schlein e Landini, la patrimoniale è bellissima. Difende la figlia, i Maranza lo massacrano. Nelle Marche un padre chiede a quattro magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano lasciandolo sanguinante a terra, presi due nordafricani che allungavano le mani, non solo verso minori, a Eboli e a Cagliari. Il Giornale: 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati i cavalieri dell'Utri, Marina, fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è che è costruito carriere sulle menzogne. Putin pronti al dialogo, Zelensky vediamoci. Libero Quotidiano: rivoluzione Lega, Zaia scende in campo, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. Ufficiale: Silvio non era mafioso, dopo 30 anni di indagini su Berlusconi e dell'Utri, archiviati.

Minetti, grazierà Travaglio. Niente da fare, Berlusconi non era uno stragista. Il manifesto. Cogli l'atomo. Primo sia il ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono. Un alibi per l'inerzia delle rinnovabili. Zelensky a Putin, incontriamoci. La lettera aperta del presidente ucraino, fissiamo una data e finiamo questa guerra. Avvenire, la tregua finta, ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre veniva annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah, prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv, ragazzi in marcia per la pace di tutti a rondine Utopic Fest con 4.000 giovani, benzina, lo sconto resterà, più blocchi alle frontiere. Il secolo d'Italia, 30 anni di fango, archiviate le accuse a Berlusconi sulle stragi del 93. Meloni, spazzata via ogni ombra. In primo piano la via italiana, così l'Europa ha svolta su energia e migrazione. Il PD e il diritto a restare, ma solo a targhe alterne. Nucleare sì, della Camera alla legge delega, la parola al Senato. Andiamo ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, nelle edizioni cittadine. Rosignano muore nel crollo del tetto, operaio di 34 anni precipita, stava facendo un sopralluogo per rimuovere l'Eternit. Aperta un'inchiesta, ascoltati i compagni di lavoro. Da Livorno la burocrazia blocca la riapertura del Caprilli, non c'è ancora l'ok delle dogane alla gestione delle scommesse. Stasera niente corse. Pontedera, studentesse molestate, prof rinviata a giudizio, tra le accuse quella di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Pisa, Geofos contro politico, rete ambiente legge presidente Braccini, l'ex sindaco di Bientina. Conti annuncia un'azione legale, scelta in base a logiche di partito. Torre del Lago, trovato morto in pineta, il 31enne era scomparso da mercoledì mattina, gli amici di Levignani sono andati a cercarlo, poi la tragica scoperta. Da Lucca muore imprenditore ed ex di talento del ciclismo Michele Quartaroli, tamponato nell'A11, incidente nel 1988 con Mario Cipollini. Andiamo a Grosseto, sono preziosi e gli rifilano orologi patacca. Impazza la nuova tecnica dei truffatori che si avvicinano con l'auto fingendosi amici. Follonica, il cane sciolto costa caro. Alle feste un'anziana signora che perde l'equilibrio e cade, gamba rotta in verità. Il proprietario deve risarcire 33.000 euro. Andiamo al Tirreno di Pistoia, incidente mortale in A11, indagato un 26enne. Contestato il reato di omicidio stradale al conducente di uno dei furgoni coinvolti. Da Pistoia giunta i diktat del PD. Il partito potrebbe restare fuori dalla squadra di Capecchi se non saranno accolte le sue richieste su quanti e quali assessori. Andiamo al Firenze La Repubblica. Inchiesta sulle stragi del 93, archiviate le accuse dell'Utri. Mancano elementi concreti. Approvati i nuovi limiti agli affitti brevi mentre i proprietari protestano in piazza. Corriere Fiorentino, stop agli Airbnb, l'ultima via libera. Ok in consiglio comunale dell'estensione del blocco. Funaro, non è un divieto contro qualcuno. Tinagli, modello interessante, ma i controlli sono necessari. Sostiamoci a Siena con il Corriere. Due candidati per l'ex Beco iniziano i sopralluoghi nello stabilimento da parte che ha mostrato interesse. Nomi segreti ma cauto ottimismo. Benito e Diodoro super a Montisciano. L'ultimo ballo con l'appuntamento in Montisciano si è chiuso il circo di addestramento di cavalli da palio. Da ora si entra nel vivo. Uno sguardo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola ragazzino picchiato a scuola, mamma denuncia l'aggressione del minore da parte di un coetaneo e l'ha trasformato in una maschera di sangue. In 4.000 in marcia per la pace da Arezzo a Rondine il vescovo Migliamacca e il presidente Vaccari con i giovani che hanno partecipato alla marcia, gli studenti da 3 giorni alla Demo Farm, i 300 giovanissimi dell'agricoltura del domani. Andiamo alla Nazione di Arezzo, la marcia della pace dei 4.000, grande partecipazione alla manifestazione di Rondine, iniziato gli Utopic Fest, domenica c'è Giovanotti, corsa a sindaco, l'ultimo sprint. Entriamo in cronaca, la strategia di Ceccarelli, vincerò con il voto di chi vuole cambiare, Donati rispetto la scelta, la strategia di Comanducci, ora andiamo a vincere, poi la giunta in 15 giorni, partite mercato, il piano. La festa di Rondine, 4.000 alla marcia della pace, i racconti dei giovani, mostra dedicata a San Francesco, la città ricorda il patrono d'Italia nell'ottavo centenario della morte. Bernini, nuovo presidente,
Ovviamente la scelta di Confindustria, l'imprenditore valdarnese, è stato eletto ieri all'unanimità dal Consiglio e sarà la

0: guida degli industriali toscani per il quadriennio 2026-2030. Partono i campi solari, dalle piscine ai cavalli, ecco tutte le opportunità. Estate dei ragazzi, voucher e contributi per alleggerire i costi dei centri estivi, giochi e laboratori per migliaia di bambini. Scelta infinita per le famiglie. Aureano compie 25 anni, è una punta di diamanti, ora puntiamo sull'India. Il vino simbolo della tenuta Sette Ponti ha ottenuto diversi premi a livello internazionale. Medeo Moretti, il segreto, puntare sempre sulla qualità. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 5 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa. Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5° successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte. Migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno. In giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne. Più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud. Temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Fly Spot.
7: Radio Fly. Rewind.

Ma certo che possiamo andare anche oggi, certo che possiamo partire, siamo fiduciosi che andrà tutto bene fino a scoprire la nostra number one, e quindi siamo pronti e carichi per scoprire ancora una volta l'appuntamento con la classifica americana, la Top 10 USA con me Silvia Giansanti. Benvenuti, buone cose, molti staranno già pensando all'estate, ai prossimi viaggi, lo so, è un ciclo, è una ruota, ma poi le stagioni in fin dei conti è bene viverle così fino in fondo, ogni stagione offre qualcosa di diverso, prendiamola così. Intanto ci mettiamo subito al lavoro, abbiamo due uscite, due nuove entrate. Chi esce? Dal numero 6 Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside.

0: Dopo l'uscita di Justin Bieber e di Pink Panthers featuring Zara Larsson, eccoci subito immersi nella classifica, partendo come sempre dalla posizione più bassa, la numero 10, dove c'è un bel duetto e che unisce per la prima volta due grandi artisti in questo 2026, e cioè Ella Langley e Morgan Wallen. Il risultato è I Can Love You Anymore.
1: New entry.

musicalmente è intensa e malinconica questa I Can't Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen, il duetto quindi che li vede protagonisti, il primo di questo 2026 insieme. Numero 10, New Entry, e adesso spazio alla numero 9 dove troviamo una stabilità, Golden Antrix.

Mamma mia, sono veramente 39 le settimane di presenza in classifica per questo singolo Golden Antrix, numero 9 della Top 10 USA, Stabilità. Mentre alla posizione numero 8, attenzione, copriamoci, perché altrimenti qualcuno ci morde il collo, Dracula, Tame Impala featuring Jennie.

0: Dracula è praticamente l'ex new entry in classifica, che sale dal numero 10 al numero 8, guadagna due posizioni quest'oggi in Top 10 USA.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.

Eccoci arrivati al numero 7, abbiamo già smaltito quella che è la prima novità al numero 10, la prossima la troveremo più avanti, ma adesso al numero 7 una canzone che conosciamo benissimo, che continuiamo quindi a fischiettare, che è nel nostro cervello, Ordinary, Alex Warden, meno 3 posizioni.

scivolata questa settimana dal numero 4 al numero 7, perdendo 3 posti. Ordinary con Alex Warren e con 18 settimane di presenza nella nostra Top 10 USA. Posizione numero 6 adesso, 2 posti in avanti dal numero 8 sale Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

È una delle piacevolissime colonne sonore del momento, diciamolo pure, con Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, dal numero 8 al numero 6 con 2 posti in più, 8 le settimane di presenza nella nostra classifica americana. Metà chart, esatta adesso, numero 5, troviamo una stabilità, quella di Bruno Mars con I Just

La firma prestigiosa di Bruno Mars, che in questi ultimi anni si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto nell'ambito della musica internazionale. I Just Might, 15 settimane di presenza in classifica, numero 5 stabile. E al quarto posto c'è praticamente chi perde una posizione, quindi meno uno perché passa dal numero 3 al numero 4, Olivia Dean con Man I Need.

Man I Need, altro motivo conosciuto, canticchiato di Olivia Dean al numero 4 della Top 10 USA, passa dal numero 3, abbandona il podio, perde una posizione, sono 25 le settimane di presenza.

0: stiamo per toccare il podio, ricordiamo l'uscita di Pink Panthers featuring Zara Larsson e Stateside dal numero 6 e poi ci lascia anche dal numero 7 Justin Bieber e Yukon in questa classifica che vede complessivamente 4 stabilità, poi vede anche soltanto una discesa, 3 salite e 2 nuove entrate. Dove sarà collocata la seconda e ultima new entry? Eccola qui, Olivia Rodrigo, nuovo singolo Muori Stecchito. Mamma mia, che augurio. Drop Dead.
1: New entry.

che in questo 2026 segna veramente una nuova fase per Olivia Rodrigo, più audace, più consapevole del proprio immaginario pop rock. Drop Dead, numero 3, new entry, l'ultima della settimana. E adesso, alle numero 2, arriva Ella Langley con Be Her.

Sono 5 le settimane di presenza nella classifica americana per questo singolo di Ella Langley, Be Her. Numero 2, stabilità. Facciamo il riepilogo doveroso, andiamo, let's go, dove al numero 10 abbiamo trovato la prima novità assoluta della settimana ad opera di Ella Langley and Morgan Wallen, I Can Love You Anymore. Alle numero 9, stabilità per Golden Antrix, 8ª posizione più 2 per Tame Impala featuring Jenny Dracula. Alle numero 7, meno 3 posti per Alex Warren, la sua Ordinary, che continua comunque ad avere un discreto successo un po' in tutto il mondo. 6ª posizione più 2 punti per Olivia Dinso, Easy to Fall in Love. I Just Might, Bruno Mars, la posizione numero 5, stabilità. 4º posto, meno 1 punto per Olivia Dean con il singolo Man I Need. Abbiamo incontrato al numero 3 l'ultima new entry della settimana con Olivia Rodrigo, Drop Dead. Alle numero 2 appena lasciata Ella Langley con Be Her. E di nuovo alle numero 1 si riconferma sempre lei, Ella Langley con Choosing Texas. Number one.

Da 23 settimane dentro la classifica, queste ultime settimane però le ha trascorse al comando. Ella Langley con una canzone vincente del momento, Choose in Texas, che va anche a concludere l'appuntamento a stelle e strisce della settimana. È tutto da Silvia Giansanti, alla prossima sempre con Top 10 USA. Bye! Top 10.

0: Καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ai piedi, perché possono sembrare semplici ma sono molto curiosi. Dal punto di vista anatomico, per esempio, sono molto complessi. Infatti il nostro piede ha ben 26 ossa, 33 articolazioni, 19 muscoli e 107 legamenti. L'arco nel piede non si sviluppa fino a quando non compiamo i due o tre anni, e fino a quell'età, in quella zone, i bambini hanno completamente semplicemente grasso, che è ciò che rende poi i loro piedini paffuti. Ma noi umani non siamo gli unici ad avere i piedi, si tratta di una caratteristica condivisa con altre specie animali. Infatti il primo piede potrebbe essere appartenuto a un mollusco, visto che i molluschi sono in giro da circa 540 milioni di anni e molte specie hanno parti inferiori simili ai piedi che permettono loro appunto di muoversi. Tra i vertebrati terrestri tutti abbiamo ereditato lo stesso corredo base di ossa dei piedi, dai primi vertebrati a quattro zampe o tre tetrapodi. La forma e la posizione di queste ossa si sono poi diversificate con l'evoluzione delle diverse

0: meno utilizzata, ma a introdurla secondo alcuni storici e a standardizzarla come ufficiale unità di misura nel mondo anglosassone fu il re Enrico I d'Inghilterra, il cui governo iniziò nel 1100. Molto probabilmente a causa del fatto che allora le persone erano generalmente più basse e avevano anche piedi più corti, lo standard di misurazione del piede si basava su un piede stivato in una scarpa piuttosto che su un piede nudo. I piedi e le loro misure sono spesso correlati alla diceria che, secondo alcuni, le dimensioni dei piedi di un uomo dicono qualcosa sulla dimensione del suo organo riproduttivo. Molti scienziati in realtà hanno provato a scoprirlo a partire dal 1993 fino al 2002, quando definitivamente l'University College Hospital di Londra ha confermato che non esistono relazioni di alcun genere tra la lunghezza del piede e la lunghezza dell'organo genitale maschile. Ma un'altra curiosità sui piedi è il feticismo, perché infatti secondo studi accademici dell'Università di Bologna, tra i fetish più diffusi c'è proprio quello del piede, una passione che ha accomunato anche Casanova, Andy Warhol. Sigmund Freud sosteneva che alcune persone sessualizzano i piedi perché assomigliano appunto all'organo riproduttivo maschile, ma secondo un neuroscienziato, Ramachandran, la podofilia nasce dal fatto che i piedi genitali occupano aree adiacenti della corteccia somatosensoriale del cervello, e questo fenomeno, che lo scienziato definisce cross-wearing, creerebbe un incrocio di collegamenti neurali che avrebbe il risultato di farci giudicare sexy un piede. Ma passiamo oltre. Perché i piedi puzzano? Beh, l'odore cattivo dei piedi è sempre stato stereotipato e viene dal fatto che i piedi sono ricchi di ghiandole sudoripare che producono sudore che viene mangiato dai batteri presenti sulla pelle, che dopo essersene nutriti producono sostanze dall'odore poco piacevole. E ovviamente bisogna controllare la nostra flora batterica dei piedi per scongiurare odori davvero spiacevoli, e questo anche lavandoli periodicamente, sistematicamente più che altro, in ogni loro parte, tenendoli freschi e puliti. E allora, con queste curiosità alcune volte raccapriccianti, io vi lascio e vi auguro una buona giornata. Ciao.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
1: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky, in una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino. Ci sarebbe anche un primo commento di Putin in cui si dice pronto a una soluzione pacifica. La proposta ottiene il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero.
0: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Frena a Teheran sulla proposta di accordo di Donald Trump più restrittiva rispetto alla precedente. Sentiamo Davide Camera.
2: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah, l'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
0: PIL in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima elaborata dall'Istat nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento sarebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita, più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025, giù ancora la disoccupazione. In forte risalita invece l'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il dato si attesterebbe al 2,9% quest'anno per poi ripiegare al 2% nel 2027 e le tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente si fanno sentire anche sui consumi delle famiglie previsti in frenata. Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Costellation, sono stati nuovamente convocati a Sion per loro interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati, su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni, ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza. Lo scrive il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al comandante generale Salvatore Luongo. Il capo dello Stato ha poi sottolineato la presenza di rilievo dell'arma nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Comunque vada, il Roland Garros avrà un finalista italiano. Non sarà naturalmente Jannik Sinner, strafavorito prima dell'inizio del torneo parigino, ma eliminato al secondo turno dopo 30 vittorie di fila. E allora eccola l'occasione della vita per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, i primi due azzurri in una semifinale di un grande slam. Percorso netto quello del romano, sempre più vicino alle prime posizioni del ranking.
4: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune, soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.
3: In fiducia anche il collega sanremese dopo l'infortunio al ginocchio, nonostante le 19 ore spese in campo a Parigi, circa 6 in più di Cobolli.
5: Ovviamente c'è un po' di stanchezza, quindi sicuramente magari il primo match è un pochettino più brillante, però sto ritrovando fiducia e mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio.
3: I due si sfideranno non prima delle 19, poi il responso che metterà il secondo finalista. Il primo uscirà dall'altra semifinale tra Mensik e Zverev, in campo dalle 14:30.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Appartieni alle categorie protette?
9: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
8: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
9: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
8: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
6: Flyspot.
10: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13.05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Partiamo da quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, salta la tregua in Libano, Putin è pronta a una soluzione, Zelensky scrive, vediamoci io e te, finiamo la guerra. I maga, gli influencer, i muscoli di Segal, la Davos dello Zar, il foro economico a San Pietroburgo. Minetti, la grazia resta, il colle chiude il caso, il Quirinale, nessuna inconsueta segretezza. Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse dell'Utri, la sesta indagine sfogo di Marina. La Repubblica, ritorna al nucleare primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, Trump, sarei felice. Ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. La Stampa, Putin, Zelensky, segnali di pace, il Cremlino e gli USA rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. Morire di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure, stroncata da un tumore. Il Fatto Quotidiano, Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, grazie a Graziella e Mattarella. E taglio alto dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze. Il Resto del Carlino, Minetti, il colle in campo, mai influenzati sulle grazie, Mattarella accoglie con rispetto la conferma della procura, nessuna segretezza inconsueta, archiviata l'inchiesta per le stragi su Berlusconi dell'Utri. La figlia Marina, disastro, giustizia. I miei 80 anni di felicità, Stefania Sandrelli compie 80 anni, non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno. Il Messaggero, l'Italia riapre al nucleare, primo via libera della Camera alla delega, i decreti entro l'anno, i vecchi impianti saranno smantellati, i comuni potranno candidarsi a ospitare siti, picchetto fra Ken con i nuovi mezzi energia sostenibile, accise verso il rinnovo del taglio, stallo su voucher per i fragili, Zelensky a Putin, vediamoci, lo zar pronto a trattare, avanti con il tunnel, Russia USA, Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare, la presa d'atto della relazione della procura sulla grazia, Berlusconi del Lutri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta. La Verità, mafia, sesta archiviazione in 30 anni, però i PM non si arrendono su Berlusconi. L'affittopoli della sinistra, il PD bastoni ai proprietari di case e si genuflette ai fighetti. A Firenze il sindaco allarga tutta la città alla stretta sugli affitti brevi, cittadini furiosi. A Milano nuova inchiesta per la gestione degli spiazzi commerciali in centro per promuovere film. Intanto Prodi benedisce Schlein e Landini, la patrimoniale è bellissima. Difende la figlia, i Maranza lo massacrano. Nelle Marche un padre chiede a quattro magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano lasciandolo sanguinante a terra, presi due nordafricani che allungavano le mani non solo verso minori, a Eboli e a Cagliari. Il Giornale, 30 anni di bugie e mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati i cavalieri dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è che è costruito carriere sulle menzogne, Putin pronti al dialogo, Zelensky vediamoci. Libero Quotidiano, Rivoluzione Lega, Zaia scende in campo, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. Ufficiale, Silvio non era mafioso dopo 30 anni di indagini su Berlusconi e dell'Utri, archiviate per la sesta volta le accuse delle stragi del 93. Il Tempo, Salvini gioca la carta Zaia, leader leghista al lavoro per unire e valorizzare ministri e governatori del suo partito. Mercoledì prossimo nel Consiglio federale leghista sarà offerta a Luca Zaia la vicepresidenza del Carroccio. I falsi profughi da Gaza, ecco chi ci mettono in casa. L'Unità, Clamoroso voto alla Camera, dal Congresso alta Trump, basta guerra, Tycoon furioso con i repubblicani. Storia di scoop andati male. Mattarella, grazie a Minetti, grazierà Travaglio. Niente da fare, Berlusconi non era uno stracista. Il manifesto. Cogli l'atomo. Primo sia il ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono. Un alibi per l'inerzia delle rinnovabili. Zelensky a Putin, incontriamoci. La lettera aperta del presidente ucraino, fissiamo una data e finiamo questa guerra. Avvenire, la tregua finta, ucciso un casco blu, UNIFIL proprio mentre veniva annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah, prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv, ragazzi in marcia per la pace di tutti a ronde negli Utopic Fest con 4.000 giovani, benzina, lo sconto resterà, più blocchi alle frontiere. Il secolo d'Italia, 30 anni di fango, archiviate le accuse a Berlusconi sulle stragi del 93. Meloni, spazzata via ogni ombra. In primo piano la via italiana, così l'Europa svolta su energia e migrazione. Il PD e il diritto a restare, ma solo a targhe alterne. Nucleare sì, della Camera alla legge delega, la parola al Senato. Andiamo ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, nelle edizioni cittadine. Rosignano muore nel crollo del tetto, operaio di 34 anni precipita, stava facendo un sopralluogo per rimuovere l'Eternit. Aperta un'inchiesta, ascoltati i compagni di lavoro. Da Livorno la burocrazia blocca la riapertura del Caprilli, non c'è ancora l'ok delle dogane alla gestione delle scommesse. Stasera niente corse. Pontedera, studentesse molestate, prof rinviata a giudizio, tra le accuse quella di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Pisa, Geofos contro politico, rete ambiente legge, presidente Braccini, l'ex sindaco di Bientina, Conti annuncia un'azione legale, scelta in base a logiche di partito. Torre del Lago, trovato morto in pineta, il 31enne era scomparso da mercoledì mattina, gli amici di Levignani sono andati a cercarlo, poi la tragica scoperta. Da Lucca muore imprenditore ed ex di talento del ciclismo, Michele Quartaroli, tamponato nell'A11, incidente nel 1988 con Mario Cipollini. Andiamo a Grosseto, sono preziosi e gli rifilano orologi Patacca. Impazza la nuova tecnica dei truffatori che si avvicinano con l'auto fingendosi amici. Follonica, il cane sciolto costa caro. Alle feste un'anziana signora che perde l'equilibrio e cade, gamba rotta in verità. Il proprietario deve risarcire 33.000 euro. Andiamo al Tirreno di Pistoia, incidente mortale in A11, indagato un 26enne. Contestato il reato di omicidio stradale al conducente di uno dei furgoni coinvolti. Da Pistoia giunta i diktat del PD. Il partito potrebbe restare fuori dalla squadra di Capecchi se non saranno accolte le sue richieste su quanti e quali assessori. Andiamo al Firenze La Repubblica, inchiesta sulle stragi del 93, archiviate le accuse dell'Utri, mancano elementi concreti. Approvati i nuovi limiti agli affitti brevi mentre i proprietari protestano in piazza. Corriere Fiorentino, stop agli Airbnb, l'ultima via libera. Ok in consiglio comunale dell'estensione del blocco. Funaro, non è un divieto contro qualcuno. Tinagli, modello interessante, ma i controlli sono necessari. Sostiamoci a Siena con il Corriere. Due candidati per l'ex Beco iniziano i sopralluoghi nello stabilimento da parte che ha mostrato interesse. Nomi segreti, ma cauto ottimismo. Benito e Diodoro super a Montisciano, l'ultimo ballo. Con l'appuntamento in Montisciano si è chiuso il circo di addestramento di cavalli da palio. Da ora si entra nel vivo. Uno sguardo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola: ragazzino picchiato a scuola, mamma denuncia l'aggressione del minore da parte di un coetaneo e l'ha trasformato in una maschera di sangue. In 4.000 in marcia per la pace, da Arezzo a rondine il vescovo Migliamacca e il presidente Vaccari con i giovani che hanno partecipato alla marcia. Gli studenti da 3 giorni alla Demo Farm, i 300 giovanissimi dell'agricoltura del domani. Andiamo alla Nazione di Arezzo, la marcia della pace dei 4.000, grande partecipazione alla manifestazione edizione di rondine, iniziato gli Utopic Fest. Domenica c'è Jovanotti, corsa a sindaco, l'ultimo sprint. Entriamo in cronaca, la strategia di Ceccarelli: vincerò con il voto di chi vuole cambiare. Donati: rispetto la scelta. La strategia di Comanducci: ora andiamo a vincere, poi la giunta in 15 giorni, partite, mercato, il piano. La festa di rondine, 4.000 alla marcia della pace, i racconti dei giovani, mostra dedicata a San Francesco, la città ricorda il patrono d'Italia nell'ottavo centenario della morte. Bernini, nuovo presidente, la scelta di Confindustria, l'imprenditore valdarnese è stato eletto ieri all'unanimità dal Consiglio e sarà la guida degli industriali toscani per il quadriennio 2026-2030. Partono i campi solari, dalle piscine ai cavalli, ecco tutte le opportunità. Estate dei ragazzi, voucher e contributi per alleggerire i costi dei centri estivi, giochi e laboratori per migliaia di bambini. Scelta infinita per le famiglie. Aureno compie 25 anni, è una punta di diamanti, ora puntiamo sull'India. Il vino simbolo della tenuta Sette Ponti ha ottenuto diversi premi a livello internazionale. Medeo Moretti, il segreto, puntare sempre sulla qualità. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 5 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
2: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino. Ci sarebbe anche un primo commento di Putin in cui si dice pronto a una soluzione pacifica. La proposta ottiene il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero.
1: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano concordato tra Israele e il governo di Beirut ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Frena a Teheran sulla proposta di accordo di Donald Trump più restrittiva rispetto alla precedente. Sentiamo Davide Camera.
3: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
1: PIL in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima elaborata dall'Istat nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento sarebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025, giù ancora la disoccupazione. In forte risalita invece l'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il dato si attesterebbe al 2,9% quest'anno per poi ripiegare al 2% nel 2027 e le tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente si fanno sentire anche sui consumi delle famiglie previsti in frenata. Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion per loro interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati, su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni, ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza. Lo scrive il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al comandante generale Salvatore Luongo. Il capo dello Stato ha poi sottolineato la presenza di rilievo dell'arma nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Comunque vada, il Roland Garros avrà un finalista italiano. Non sarà naturalmente Jannik Sinner, strafavorito prima dell'inizio del torneo parigino, ma eliminato al secondo turno dopo 30 vittorie di fila. E allora eccola l'occasione della vita per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, i primi due azzurri in una semifinale di un grande slam. Percorso netto quello del romano, sempre più vicino alle prime posizioni del ranking.
5: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune, soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.
4: In fiducia anche il collega sanremese dopo l'infortunio al ginocchio, nonostante le 19 ore spese in campo a Parigi, circa 6 in più di Cobolli.
6: Ovviamente c'è un po' di stanchezza, quindi sicuramente magari il primo match era un pochettino più brillante, però sto ritrovando fiducia e mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio.
4: I due si sfideranno non prima delle 19, poi il responso che metterà il secondo finalista. Il primo uscirà dall'altra semifinale tra Mensik e Zverev, in campo dalle 14:30.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Appartieni alle categorie protette?
10: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
9: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
10: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
9: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
0: Flyspot.
11: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
12: Io sono sempre Dylan e la Top 10 Europa è sempre la Top 10 Europa. C'è un'identità, ecco, che si rafforza nel tempo. Non è che ci sono ripensamenti né da una parte né dall'altra. Ognuno vive di luce propria, però io con la Top 10 Europa ho un rapporto molto intimo con la Top 10 Europa. Noi condividiamo dei segreti, soprattutto condividiamo 10 segreti ogni settimana. Però io ad un certo punto questi segreti non riesco più a tenerli e allora li devo dire. La Top 10 Europa mi dice: guarda Dylan, ci sono 10 segreti ogni settimana che io ti dico, però non dirli. Niente, io non ce la faccio. E lo devo dire, e questi segreti hanno a che fare con la musica, con gli artisti e così. Però poi la Top 10 Europa mi vuole bene e allora dice: vabbè dai, la prossima settimana ci sei anche tu, anche per l'aggiornamento numero 23 ci sei tu. Ci sono due canzoni che vanno via: Beauty and the Beat di Justin Bieber con la featuring di Nicki Minaj e Runway di Lady Gaga e Ndochi, quindi due nuove entrate. Ci sono due canzoni che salgono e 6 canzoni che scendono. Nessuna canzone è stabile rispetto a 7 giorni fa. Partiamo dalla posizione numero 10. È proprio qui, alla posizione numero 10, che c'è la prima nuova entrata della settimana: Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love.
13: New entry.

portami il tuo amore. Ma sapete che io questa joint venture, questa unione tra Madonna e Sabrina Carpenter, io l'avevo immaginata, e qua dovete credermi sulla parola. Io qualche mese fa, al metà dell'anno scorso, diciamo, ecco, quasi un anno fa, io pensavo proprio ad una collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter. Non so perché, io in Sabrina ci vedo qualcosa di Madonna, probabilmente è stata la stessa sensazione che ha avuto Madonna e ha voluto buttare giù questo ponte di collegamento tra due generazioni abbastanza distanti, no? Tra loro, quella di Madonna da una parte e di Sabrina Carpenter dall'altra. Bene, è un incontro non solo generazionale, ma fatto di belle sensazioni che hanno sintetizzato in questa traccia House Dance, ecco perché mi piace, e che è anche la lead single dell'album Confessions 2, il quindicesimo disco, il quindicesimo album in studio di Madonna. Si sale in nona posizione, meno una posizione da 11 settimane in classifica, Somewhere con Homewrecker.

sempre lui, Somber, Shane Michael Booth, di New York, classe 2005, cantautore, produttore e polistrumentista statunitense che si è imposto come una delle nuove voci più forti dell'indie, ma anche come alternative rock e dell'alternative pop internazionale. Con Homewrecker in nona posizione perde un posto rispetto a 7 giorni fa nella top 10 Europa. Si sale in 8ª posizione e perde un posto a Beat It di Michael Jackson.

0: effetto biopic, effetto film Michael, che ha sortito su Spotify globale una valanga di streaming, 2,32 milioni di streaming giornalieri, riuscendo ad arrivare in pochissimo tempo alla posizione numero 55. Scusate se è poco per una canzone che è stata pubblicata nel 1982 e che ed è tornata virale nel 2026. Nella top 10 Europa, in ottava posizione, Beat It, Michael Jackson.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo in classifica Top 10 Europa, io sono Dylan, 4 tracce da ascoltare. In settima posizione perde un posto, ripartiamo da qui, dalla settima posizione perde un posto la canzone di Justin Bieber, Daisies, rientrata nella classifica UK soprattutto, ma poi un po' in tutto il mondo grazie all'effetto Coachella 2026. Canzone pubblicata nel 2025, riascoltiamo quindi Daisies.

Justin Bieber con Daisies in settima posizione perde un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale in sesta posizione, perde 3 posti, Billie Jean di Michael Jackson.

Edith, anche Billie Jean non sono semplici canzoni di sottofondo, ma vengono utilizzate come momenti chiave per raccontare l'ascesa artistica di Michael Jackson all'interno del film, ma anche per mostrare in modo cinematografico la nascita del suo mito. Ma poi tutte le canzoni di Michael Jackson ovunque le mettiate, no? In una serata che va in una direzione dall'altra, di su, di giù, di fianco, in tondo, in obliquo, vanno sempre bene. Billie Jean, Michael Jackson, per effetto del biopic, Michael in sesta posizione perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in quinta posizione, perde un posto Alex

Warren in quinta posizione questa settimana, perde un posto, e a seguire, quindi salendosi in classifica, in quarta invece incrociamo una traccia che sale di un posto. Si tratta di Drop Dead di Olivia Rodrigo, questa cantautrice statunitense classe 2003, diventata una delle voci pop rock più influenti della sua generazione, che ha consolidato ulteriormente il suo impatto con Drop Dead, un singolo che poi così è una sorta di follow up di altre canzoni pubblicate nei mesi scorsi. C'è anche da dire che Drop Dead ha debuttato direttamente alla numero uno degli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altre nazioni, anche grazie al rilascio simultaneo di più versioni e alla performance anche da parte sua di Olivia Rodrigo al Coachella 2026.

0: Drop Dead da Olivia Rodrigo sale di un posto e quindi questa settimana in quarta posizione nella Top 10 Europa.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Podio, podio, podio. Rimane solamente il podio da ascoltare per l'aggiornamento numero 23 della Top 10 Europa. Di nuovo benvenuti a tutti, io sono Dylan. Tre canzoni da ascoltare. Partiamo dalla posizione numero 3, la seconda new entry della settimana è proprio qui, sul gradino più basso del podio, dove incrociamo i Chemical Brothers con Go.
2: New entry.

anche per Go, una canzone dei Chemical Brothers pubblicata diversi anni fa, che è tornata ad essere virale su tutti i social, e ce la ritroviamo anche all'interno della Top 10 Europa. Sul podio, la posizione numero 3, la seconda new entry della settimana. Si sale, perde invece la vetta della classifica Sam Fender ed Olivia Dean, perde la vetta Rain Me In, la canzone appunto del duetto Sam Fender ed Olivia Dean.

0: Hotel Europa.
1: Stile rock da una parte, Sam Fender, e dall'altra invece stile soul pop raffinato da parte di Olivia Dean. Alla posizione numero 2 perde un posto rispetto a 7 giorni fa, quindi perde la prima piazza della Top 10 Europa. Da chi sarà occupata? Prima riepilogone. Posizione numero 10, la prima new entry della settimana, è proprio la posizione numero 10. Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. In nona posizione da 11 settimane in classifica perde un posto Somber, Home Wrecker. In ottava posizione perde un posto e da 2 settimane in classifica Michael Jackson, Beat It, effetto biopic. In settima posizione perde un posto da 4 settimane in classifica Justin Bieber con Daisies. E in sesta posizione anche qua Michael Jackson perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa. In quinta posizione perde un posto da 11 settimane in classifica Alex Warren con Fever Dream. Alla posizione numero 4 guadagna un posto Drop Dead di Olivia Rodrigo. In terza posizione una new entry Go dei Chemical Brothers. In seconda posizione Rain Me In, Sam Fender ed Olivia Dean. E in prima posizione, ecco quello che ha da sempre il dente avvelenato, guadagna un posto Tame Impala con Dracula.
2: Number 1, Top 10 Europa.

0: momenti più affascinanti della nuova era dei Tame Impala, pubblicato alla fine di settembre dell'anno scorso, del 2025, come terzo singolo dall'album Dead Beat, ed è una canzone che nasce come una demo minimale nelle prime sessioni delle registrazioni, poi trasformata da Kevin Parker in una traccia più compatta, più pulsante, più orientata verso il club. La posizione numero uno guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa, per cui archiviamo qui l'aggiornamento numero 23 della Top 10 Europa. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Ciao Beppe.
1: Buongiorno Vanna, come stai?
0: Da quant- bene.
1: Da quant'è che non ci sentiamo? Ma che è? Un'altra volta in ferie?
0: No. Sempre qui. Va bene sempre Beppe, qui. Nuova puntata di Crazy Week.
1: La semana loca, oppure per i francesi, visto che in questo periodo vanno tanto di moda, sì. La semaine de folie. Insomma, in Francia c'è qualche semaine de folie ora.
0: Sicuro.
1: Lasciamo
0: sì.
1: perdere. Va.
0: Allora, come ogni settimana vi riportiamo un po' le stranezze successe.

0: cioè tu, è diventato famoso e che sembra quasi la scena di una commedia bollywoodiana, ma invece la realtà è proprio successo.
1: Cioè, lui era geloso, che ha fatto?
0: È salito su un palo e ha tagliato i cavi elettrici, ma, cioè col rischio anche di farsi male.
1: Ma più che altro non si tagliano i cavi elettrici, ma
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: non gli rispondeva la fidanzata?
0: Non ne ho idea.
1: Vabbè, va bene, va bene. Mi sembra che siamo un po' andati il coso, però noi non dobbiamo demonizzare sempre questi telefoni, caro.
0: No.
1: Perché devi sapere, la storia viene dagli Stati Uniti d'America.
0: Sì.
1: La storia di questa ragazza Lindsay Leskovac. Senti qua, insomma, uno scioglilingua che la dice tutta. Una ragazza di Greenville. Che cosa è successo a questa ragazza in Pennsylvania? Dopo essersi schiantata con l'auto, l'iPhone ha contattato in automatico il 911. Sai che in America è il 911 il numero dell'emergenza.
0: Certo.
1: E allora che cosa è successo? Soprattutto ricordiamoci, non vanno mai utilizzati i cellulari mentre si guida.
0: Assolutamente.
1: Questo assolutamente no. Però in caso di incidenti, questa ragazza ha avuto questo incidente, e l'iPhone ha una funzione, hanno scoperto, che ha una funzione che in caso di arresti anomali, comunque era una botta, cosa vale, chiama automaticamente questo iPhone qui.
0: Vero.
1: Il 911. E quindi hanno scoperto che questa ragazza aveva avuto questo incidente.
0: Quindi ti salva la vita.
1: Esatto. Tu pensa che in automatico ha messo la voce dell'operatore, e la ragazza è stata in contatto per 22 minuti con
0: l'operatore,
1: aiutando i paramedici a individuare il luogo in cui era avvenuto l'incidente. Quindi pensa che è un miracolo.
0: Sì,
1: insomma. Però,
0: questo,
1: grazie alla tecnologia, quindi vedi che non tutti gli iPhone.
0: Quando è usata bene, assolutamente sì,
1: esatto,
0: no.
1: Esatto. Poi dove mi porti?
0: Allora, la fonte è Leggo. E praticamente ci riporta questa notizia in cui dei muratori sbagliano casa, ma la proprietaria li lascia lavorare perché dice: volevo la piscina. Praticamente tutto è cominciato quando una squadra di operai si è presentata davanti alla sua abitazione. Iniziavano a scaricare i mattoni, insomma tutta l'attrezzatura per fare i lavori. Questa signora, Chloe, incredula, ha immortalato la scena in un video dove si vede il vecchio terrazzo smantellato e sostituito da una distesa di ciottoli. Ho capito, ma gli vuoi fare qualche domanda, no?
1: Insomma. E quindi lei, ma se l'è presa la piscina alla fine? Perché
0: ma non credo che poi abbiano finito. Non
1: possiamo
0: lo so.
1: Fare così, Vanna. Io chiamo a fare una piscina a casa mia e magari la fanno a casa tua.
0: Certo.
1: Vabbè,
0: basta che poi la paghi tu, Beppe.
1: Sì, vabbè, però ad Arezzo Sinalunga, se sbagliano sti muratori, sono proprio fessi, insomma,
0: sì,
1: dai.
0: Sì.
1: Vabbè, ovviamente salutiamo tutti i muratori, ci mancherebbe. E io ti dico che in fatto di lavori edili, chissà se questi muratori sono gli stessi che hanno fatto un intercapedine in un condominio.
0: No.
1: Qual è la notizia? La notizia, sempre dagli Stati Uniti d'America, sentono strani rumori prevenire dal muro, scoprono un uomo che vive nell'intercapedine, addirittura aveva messo luce, aveva luce, televisione, aveva tutto, sì, esatto, e praticamente un residente lì sentiva dei rumori, chissà che cosa, se questo poi faceva anche baldoria, non lo so, però insomma lui aveva TV, corrente elettrica, tutto aveva, e hanno scoperto questi residenti che viveva in questa intercapedine nella città di Happy Valley. Quindi Happy, la valle felice, come vedi, anche nella contea di Clackamas. Senti, non ce la posso fare, in Oregon. E ovviamente la polizia ha arrestato il residente abusivo, tra lo sconcerto degli abitanti del palazzo.
0: Ci credo.
1: Chissà chi se la fregava la corrente, quella condominiale sicuramente.
0: Può darsi.
1: Ma scusa, in cinema ai palazzi, no? Ci sono sempre le soffitte, che uno ci potrebbe andare a stare, la corrente c'è, perché c'è.
0: Ma non credo che sia legale.
1: Vabbè.
0: Ti porto ad Ostia, Beppe.
1: Ad Ostia, cosa c'è ad Ostia?
0: Dove adesso, fine agosto, la cliente di uno stabilimento balneare ha dovuto pagare un euro per ricaricare il cellulare.
1: Ma no, non ci posso.
0: Sì,
1: ma che
0: stai
1: dicendo?
0: Giuro. Ma allora,
1: dai.
0: C'è proprio la foto dello scontrino,
1: che c'è scritto
0: charge, quindi ricarica.
1: Dai.
0: Prezzo di un euro. Sì, c'è scritto. Allora, lei ha chiesto allo stabilimento di ricaricare il telefono. Ha scritto questa signora che si chiama Monica Fox, postando lo scontrino sui social. La risposta è stata che per 30 minuti erano 50 centesimi. La cliente è andata a riprendere il suo dispositivo dopo 42 minuti, trovando lo scontrino da un euro.
1: Allora, è vero che la corrente
0: costa,
1: ma è anche vero che la corrente non si può rivendere. Questo probabilmente non tutti lo sanno.
0: Ah, ecco.
1: La corrente non si può rivendere.

0: vendere. Questa è una cosa, tu rivendi un servizio ma non la corrente, quindi loro hanno venduto charge che secondo me è previsto come servizio, bene, ma altrimenti la corrente elettrica non si può rivendere. Questa è una cosa importante, però è una vergogna, scusa se lo dico, è vero che oggi ci si attacca, ormai devono raschiare anche il barile, mi dispiace perché che succedono queste cose, ma quando si arriva a far pagare anche l'aria, come in questo caso fa pagare la carica, mi sembra che veramente siamo andati un po', chissà se poi questi che hanno che sarà un bagno questo,
1: sì, era lì uno stabilimento balneare,
0: questo stabilimento balneare probabilmente si sono comprati quel famoso yacht da €1 milioni,
1: sì, sicuramente con questo euro, sì,
0: con questo euro, sì, la sai la storia di €1 milione?
1: No, raccontamelo.
0: Allora, secondo te, no, un'imbarcazione lunga 25 metri,
1: sì,
0: va bene, uno yacht 25 metri può costare €1 milione?
1: Non ne ho
0: allora,
1: idea.
0: Io l'ho vista. Allora, qualcuno dice che con €1 milione non ci si compra nemmeno i motori. Io non lo so, però la notizia qual è? Yacht di lusso affonda 15 minuti dopo il varo. L'equipaggio scappa tuffandosi in acqua.
1: Certo.
0: Allora, oddio, qui la notizia viene questo yacht era salpato dalla città di Zunguldak. Ora basta, mi fai dire le cose in italiano, per favore. In Turchia. E 15 minuti dopo il Dolce Vita, di là eravamo in Happy Valley, no?
1: Sì, sì,
0: qui
1: sì,
0: siamo
1: sì.
0: In Dolce Vita, il Dolce Vita, uno yacht di lusso, è affondato nelle acque che bagnano appunto questa città nel nord della Turchia. L'incidente è avvenuto il martedì 2 settembre, la fonte è Today. Insomma, è stata una cosa incredibile, l'hanno salpato e si vede che a un certo punto si mette laterale, boom, e cade, cioè si in abissa.
1: No,
0: ora, siccome l'avevo già vista questa notizia nei social, la cosa che fa ridere, qualcuno dice che si sono dimenticati di mettere i pesi di zavorra, e poi dice ma con €1 milione che volevano anche i pesi di zavorra,
1: ecco,
0: sai, i pesi
1: infatti
0: di zavorra sono quelli messi nella chiglia, credo che si
1: sì
0: chiami così, per tenere la barca ritta.
1: Certo,
0: insomma, no?
1: Ma pensate.
0: Proprio un'immagine.
1: Quindi, per rispondere alla tua domanda, può costare uno yacht
0: costare
1: di 25 metri €1 milione?
0: Lusso,
1: no.
0: €1 milione? Ora, per me €1 milione sono, cioè €1 milione sono lusso, per te no, magari. Però,
1: sì, certo.
0: Però la notizia è veramente curiosa, e sarebbe curioso anche di sapere se veramente si può comprare uno yacht di 25 metri con €1 milione.
1: A quanto pare no.
0: No.
1: Allora, andiamo avanti.
0: No.
1: Ti porto qui ad Arezzo, cioè, quindi siamo proprio qui da noi. Cosa è successo? Praticamente la nonna, che è andata in un tabacchino, che ha fatto scegliere alla nipotina un gratta e vinci. Il bello qual è stato?
0: È stato?
1: Il gratta e vinci era vincente di €100.000 e quindi la nipotina l'ha fatto vincere alla nonna €100.000.
0: Ma scusa, ma allora fammi capire, e chi l'ha preso il premio, la nipotina o il nonno?
1: L'avrà preso la nonna penso.
0: Vabbè, però i nonni sappiamo che sono tutto per i nipoti, insomma, però nonnina un viaggetto
1: alla
0: non
1: nipotina
0: su quello yacht, un viaggetto fatto insomma un po' nelle isole, andare su quel lido dove ti fanno pagare €1 la ricarica del cellulare.
1: Vabbè,
0: perché...
1: ma lei a quel punto ce l'ha i soldi. Comunque andiamo.
0: Questa mi è rimasta impressa. Abbiamo sentito del taglio della torta,
1: lo sapevo, l'ho scelta apposta.
0: Del taglio della pasta, di tutto. Ma questa mi mancava.
1: Ma questa proprio.
0: Vabbè. Addirittura lo sai, no? L'hanno fatto pagare lo stesso dolce, senza lo stesso piatto, scusa, senza una parte fondamentale, metti le barbabietole, lo stesso costo. Addirittura gli hanno aumentato perché hanno dovuto levare le barbabietole. Sì.
1: Ah, vabbè.
0: Cioè, quindi l'azione di levare le barbabietole, questa non la sapevo. Va bene, tu hai parlato di una nonna, no?
1: Sì.
0: E io ti porto da un nonno. E ovviamente potevo io venire in Italia? No, perché la mia pronuncia ormai è andata a farsi
1: così
0: fottere.
1: Ti alleni, Beppe.
0: Sì, ti porto in Australia. Il nonno va a prendere il nipote al nido, ma torna a casa con il bambino sbagliato.
1: Esattamente.
0: Di queste notizie ne abbiamo anche già sentito parlare, però qui è nato, è stato scoperto tra l'altro quando una madre si è presentata all'asilo chiedendo suo figlio. In realtà gli hanno detto no, guarda che non c'è qualche problema. Questa madre che è andata lì lunedì scorso ha scoperto con terrore che non si trovava lì. Tu pensa, una madre che vede che non
1: panico
0: c'è il figlio, no? Dove era finito quindi il figlio? Non sapendo, gli operatori hanno iniziato a scandagliare le immagini delle telecamere, ci è voluto quello, e alla fine hanno visto che il piccolo era stato affidato a un uomo anziano che era andato lì a portare a casa il nipote, ma l'educatrice si è confusa e gli ha dato il bambino sbagliato. Forse.
1: Oh mamma, mi immagino questa povera mamma.
0: Dice il dettaglio, no, mi fa morire. Ma forse decidivo da dire un dettaglio. In quel momento i bambini stavano riposando e la stanza era buia, quindi
1: no,
0: ma il nonno che ha visto, scusate, insomma. Vabbè, comunque l'ira della madre, ovviamente l'equivoco è stato scoperto, il nonno è stato immediatamente allertato dell'errore e insomma, vabbè, però insomma,
1: tutto si è risolto.
0: Però insomma, sì, no, si è risolto,
1: bisogna,
0: ma mi sa
1: attenti,
0: che l'educatrice rischierà il posto, perché insomma, vabbè, ecco. Però il nonno come fa a sbagliare un nipote?
1: Guarda, non ne ho idea, però può capitare. Va bene, abbiamo parlato di 1.100.000 euro, ora ti parlo di 11 miliardi di dollari.
0: Poi buonanotte.
1: Invece è successo davvero. Un ereditiero di Hermès, che non è sposato, cioè non era sposato, era senza figli, lascia in eredità al suo giardiniere 11 miliardi di dollari.
0: Da dire che fare il giardiniere in questo caso ha reso, insomma, no?
1: Direi proprio di sì.
0: Vabbè, ma sai, anche in Italia tempo addietro c'era giardinieri molto famosi, non si sa perché si erano stati assunti, ma ti porterei in un altro detto. Comunque 11 miliardi di dollari.
1: 11 miliardi di dollari.
0: Sono tanti,
1: Tantissimi, tantissimi. Cioè tu pensa, questo Nicola Peuch, non so se si dice così, 82 anni, discendente della dinastia Hermès. Era celibe, senza
0: figli,
1: eredi, e quindi ha scelto.
0: Prima di dargli lo stato, dice, li lascio
1: al giardiniere. Oh, bravo il giardiniere.
0: Ma non aveva una badante, qualcuno?
1: Non aveva nessuno.
0: No, ma nel senso, almeno poteva elargire, no?
1: No, invece no, tutti a lui.
0: Vabbè, tu parli di quanto hai detto?
1: 11 miliardi.
0: Io invece ti parlo di un'altra cosa, 6.000 euro.
1: Ah, va bene.
0: Mica tante. No,
1: però
0: male. Il fatto curioso è questo. 6.000 euro perché? E si va in Belgio, ora qui ricordati, in Italia tu non mi ci hai fatto mai stare oggi. Diesel venduto per errore a 7 centesimi al litro. Il distributore perde 6.000 euro in una mattina.
1: No.
0: Questo posto, questo in Belgio. Che è successo? Hanno smesso in questo sabato mattina sono avvenuti questi fatti a Averbode, si pronuncerà così, Belgio, e un distributore esso applicava sul diesel un prezzo imbattibile, pensa te, di gran lunga inferiore a quello di mercato di 1,73 euro al litro. Sì, perché poi a un certo punto, quando ho visto questa cosa, si è creato il passaparola e si è formata una coda e hanno visto che in quel momento non c'erano lavoratori a presidare la stazione di servizio, e il proprietario si è accorto di questo qui solamente dopo diverse ore, ma ormai a mezzogiorno la cifra della perdita si ammontava a circa 6.000 euro, perché hanno sbagliato a programmare il prezzo e ci hanno messo un euro in meno, quindi non è male, anzi no, molto meno, perché 7 centesimi.
1: Esatto, no vabbè.
0: 6.000 euro, chissà chi si è fatto, e bella non c'è mica da dire, ridammi i soldi.
1: Certo,
0: era bello,
1: e quello è stato.
0: Vabbè,
1: ti porto l'ultima notizia, Beppe. Allora, praticamente c'è questo uomo che ha finto la sua morte in kayak per scappare all'estero dall'amante.
0: No, che significa questo?
1: Significa questo.
0: Come sarebbe a dire?
1: Allora, e ora ovviamente è condannato a 89 giorni di carcere. Ti spiego anche perché. 89 giorni di carcere, come gli 89 giorni in cui è stato disperso, perché giustamente la moglie e i figli lo cercavano, no?
0: E
1: niente, questo uomo del Wisconsin ha inscenato un annegamento in kayak, no? Hai visto quella specie di canoa?
0: Sì.
1: Per far credere di essere morto e lasciare così moglie e figli.
0: Perché mi hai ridotto un kayak a una specie di canoa? È una canoa, no?
1: Ah, è una canoa, sì, vabbè. e quindi niente, questo si è finto morto per raggiungere l'amante all'estero. Dopo mesi di ricerche è stato individuato con un passaporto falso.
0: Addirittura.
1: È stato arrestato per falsa testimonianza e uso fraudolento di documenti e frode ai danni dello Stato.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma non era più semplice dire basta, io me ne vado e...
0: Ma la moglie poi ha divorziato, capito?
1: Ah, guarda, spero proprio di sì.
0: No, come speri di sì?
1: Scusami,
0: sarà
1: dopo
0: contenta
1: che, ti fa...
0: che l'ha ritrovato.
1: Ma non penso.
0: Non è così che funziona. Va bene, allora mi raccomando, se scappate non in kayak, perché vi riprendono, quindi insomma, vabbè, però insomma, dalla foto è anche simpatico questo qui. Va bene, allora Vanna, ci salutiamo, ciao, appuntamento alla prossima puntata di
1: Crazy Week.
0: La Semaine Loca, oppure ormai l'hai imparato anche tu in francese.
1: La Semaine de Folie.
0: Perfetto, ciao Vanna.
1: Ciao Beppe, ciao a tutti.
2: Ciao. Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza, che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. Medio Oriente, proseguono i raid incrociati tra Israele ed Hezbollah e la tensione rimane alta, mentre al centro dell'attenzione internazionale c'è l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. A Beirut altissimo l'allarme per nuovi bombardamenti, almeno 7 morti nei bombardamenti notturni sulla città di Tiro. E prosegue il faticoso lavoro dei mediatori. Se ci sarà un accordo sarei onorato di incontrare Khamenei, ha detto alla Casa Bianca il presidente americano. Trump esclude categoricamente la possibilità di un incontro con la guida suprema, il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto, secondo l'emittente panaraba Al-Arabiya, l'Iran avrebbe informato i mediatori pakistani che è disponibile a trasferire all'estero una parte del proprio uranio arricchito. La strage di Tramontana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Energia, semaforo verde della Camera, la legge delega al governo in materia di nucleare sostenibile. Il provvedimento, che ora proseguirà il suo iter al Senato, rappresenta il primo passo verso l'adozione di una tecnologia sicura ed efficiente che offre la possibilità di ridurre la dipendenza dalle importazioni e di promuovere l'autonomia strategica dell'Italia. Sviluppo economico, si è svolto mercoledì un nuovo giro di audizioni davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive. Sono stati ascoltati esperti e rappresentanti di aziende e centri di ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Riforma della legge elettorale, mercoledì la 1ª Commissione Affari Costituzionali ricevuto per un'audizione un gruppo di esperti. Nella giornata di ieri ha inoltre accolto il presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, in merito agli schemi d'intesa tra regioni e governo ai sensi dell'articolo 116 sull'autonomia differenziata. Ricerca e salute, sono andate in scena ieri presso la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea le audizioni di enti e associazioni imprenditoriali nel quadro dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per il rafforzamento dei settori delle biotecnologie e della biofabbricazione in ambito sanitario. Hanno partecipato all'iniziativa rappresentanti di AIFA, Farmindustria e di Federchimica Assobiotech. E infine politica estera, spazio alle audizioni presso la 3ª Commissione Affari Esteri, dove è in corso la discussione sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento relativa all'anno 2025. In particolare sono state ascoltate le delegazioni della Rete Italiana Pace e Disarmo e dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di sicurezza e difesa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
4: Fly Spot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Appartieni alle categorie protette?
8: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
7: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
8: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
7: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Flyspot.

0: Entriamo in studio come sempre, puntata del fine settimana, si apre in effetti il weekend ufficialmente oggi, venerdì 5 di giugno. Insieme a voi Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti, ormai è diventata una tecnica di computer, la vedo strusare, sì, su e
1: ma
0: giù.
1: Ma come mai sono andati via i nostri tecnici?
0: Non lo so, ti vedo lì che su e giù, poi si lamenta che ha mal di schiena, mi dice Ale, oh, c'ho male qua,
1: dobbiamo fare tutto self-made.
0: Là. Oggi self-made in studio, ma del resto voglio dire, sarà magari l'aria dell'estate, delle
1: l'aria
0: vacanze.
1: Che tira, l'aria frizzante, l'aria frizzante. Che già si sente, come dire, profuma l'ambiente.
0: Profuma l'ambiente di libertà.
1: Ma
0: Silvia,
1: da quando ho le allergie non godo poi più così tanto.
0: Vabbè, adesso non è che sei piena di allergie, alcune allergie.
1: Comunque
0: dai,
1: il tiglio però che ho davanti a casa per me è una devastazione.
0: Ecco, si può ovviare, si può ovviare con
1: non
0: gli
1: posso
0: spray.
1: Neanche tagliarlo perché è del vicino.
0: Ecco, vedi.
1: Fatemi capire come posso io in qualche modo.
0: Ma io veramente non ho parole. Non ho parole.
1: Scusa, intanto, fortuna, ragazzi, vi spiego, vi spiego.
0: No, non spiegare, non
1: dai,
0: spiegare non perché dai,
1: perché
0: spiegalo.
1: Adesso hai detto
0: dalla borsa,
1: cose.
0: Mentre io ero girato, dalla mia borsa.
1: Mi piace molto.
0: Ha tirato fuori il profumo. Il mio profumo. E cosa fa?
1: È molto buono.
0: Se lo mette lì, se lo fa, se lo scosa tra le braccia. Cioè, io
1: di
0: non
1: questo
0: ho, veramente
1: ti devo prendere proprio il nome perché
0: ecco,
1: lo voglio.
0: Lo vuole, non c'è niente da
1: è maschile?
0: Fare. È maschile.
1: Ma
0: sì,
1: a me,
0: ma
1: guarda, non interessa.
0: In realtà è unisex. Dai,
1: è
0: mettiamola
1: unisex.
0: Così. Sì,
1: no, perché
0: sì.
1: A me piace tantissimo.
0: Ecco, le piace questo profumo.
1: Poi guarda, io non ho pregiudizi per tanto.
0: No, assolutamente. E ti
1: ogni
0: sta anche
1: tanto
0: bene.
1: Io devo confessare
0: profumo.
1: Una cosa.
0: Sì, confessala. Dai.
1: Che ogni tanto talmente mi piacciono delle camicie maschili che me ne sono comprata qualcuna.
0: E fai bene, voglio
1: davvero,
0: dire.
1: Davvero, Ale. Ormai pensavo che mi avresti presa in giro.
0: Ma no, non c'è più un genere, tra virgolette,
1: no,
0: anche
1: vabbè,
0: nel vestire.
1: Non esagerare.
0: Quindi, vabbè, insomma, voglio dire, una camicia
1: però
0: maschile su una donna.
1: Alcune camicie maschili fiorate mi piacciono veramente.
0: È meglio che non ti faccia vedere le mie camicie
1: le
0: fiorate, perché
1: guarda,
0: sennò, visto il profumo,
1: ridere.
0: Spariranno anche quelle.
1: Le uso anche come copri costume, nel senso al mare.
0: Ecco,
1: al mare,
0: sminuite.
1: No, bellissime questi fiori,
0: questi
1: così.
0: Colori,
1: sì.
0: questi flower.
1: E non ne fanno così da donna, così
0: no,
1: belle,
0: no,
1: come
0: è
1: mai?
0: Vero, è vero, non lo so, non lo so come mai. Comunque, mentre noi parliamo di vestiti per l'estate e per le vacanze, vi ricordiamo che tra poco avremo i nostri collegamenti speciali, la notizia farlocca e la buona musica. Andiamo. Contatti, punti di contatto.
2: Chiama Radio Fly allo 0575 17 87 700. I tuoi sms e whatsapp al 334 31 59 000. Per le tue mail diretta a @radiofly.cloud.

0: Eccoci trovati ancora una volta alla rubrica Protetti dalla rete, davvero proteggiamoci, vi raccontiamo tante cose utili da sapere. Ricordo che poi sul nostro podcast trovate veramente tutte queste puntatine da riascoltare se vi siete persi qualcosa, curate dall'avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e finanziario Massimo Melpignano. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Bentrovati a tutti, ciao Alessandro.
0: Ricordiamo anche Soldi Sicuri, il tuo libro, che è anche questo davvero interessante, dove ci sono tutti gli strumenti per proteggersi, insomma, da questi continui attacchi che ci arrivano davvero tramite smartphone, tramite questi social network, c'è di tutto. Senti, oggi parliamo della telefonata professionale che accelera le decisioni, chiamata phishing.
1: Sì, anche qui le solite parole inglesi che non amo, ormai si è capito, questo in realtà è un adescamento finanziario, naturalmente, che viene effettuato attraverso la voce. E ci possono essere varie declinazioni. La prima la colleghiamo al famoso messaggino che riceviamo in cui ci dicono ti stanno per svuotare il conto, qualcosa del genere, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Poi cosa succede? Può seguire una telefonata del funzionario della banca che ci chiama dal numero vero della nostra banca, cioè il numero che conosciamo, ma in realtà quel numero è stato creato artificiosamente. Non è una grandissima operazione, ci vuole davvero molto poco, ci sono piattaforme che ci consentono di generare qualunque numero di telefono. Però guarda, anche qui io vorrei porre, se ho qualche secondo, un accento sulla responsabilità degli operatori telefonici, perché pochi sanno, perché le buone notizie sono in pochi a darle, ecco, voi siete tra quei pochi che le danno, per fortuna, sono entrate le norme molto più stringenti in vigore, in parte ad agosto, in parte a dicembre dell'anno scorso, e che impongono agli operatori telefonici di fare filtro, cioè se io chiamo Alessandro Fizzotti con un numero che è contraffatto, non è quello mio, l'operatore non deve far arrivare la telefonata, e questa è una forma di protezione. Pensiamo se queste norme fossero state adottate 2, 3, 4 anni fa, quanta gente avrebbe avuto i propri soldi da parte. Quindi questo per dire che cosa? Che dietro una truffa tentata o subita molto spesso c'è anche la soluzione, cioè contestare responsabilità a chi non ci ha protetto come avrebbe dovuto fare.
0: Vero, assolutamente sì, insomma, quindi anche in questo caso davvero apriamo gli occhi e soprattutto apriamo le orecchie quando arrivano queste telefonate da cui non sappiamo davvero chi arriva. A me per esempio è capitato, caro Massimo, no, di aver ricevuto una telefonata dal numero della mia banca e da lì sono anch'io andato in crisi, perché quando vedi il numero della tua banca è una persona che si presenta con nome e cognome dall'altra parte e sa come ti chiami, beh, insomma, ti porta ad andare in crisi. Poi inizia il ragionamento, no? E devi stare attento alla famosa operazione veloce, devi fare questo, corri perché abbiamo poco tempo. Ecco, attenzione a queste cose.
1: Esatto, sì, anche perché quando ci chiama la banca, cosa pensiamo? Ho saltato la rete mutuo o è successo qualcos'altro. Quindi loro lo sanno, già ricevere una chiamata dalla banca che difficilmente ci chiama ci mette in allarme. Se ci mette in allarme, il nostro cervello comincia a seguire i meccanismi suoi e siamo purtroppo più deboli. Però anche qui, ripeto, non pensiamo di essere sconfitti se abbiamo subito una frode, perché gli strumenti per difenderci ci sono e come.
0: Assolutamente. Grazie all'avvocato Massimo Melpignano per essere stato con noi. Buon lavoro.
1: Grazie.

0: questo primo venerdì del mese di giugno 2026 state ascoltando il vostro talk show preferito, il Fit Show. Ci ovviamente immergiamo ora in un'altra bella canzone per poi salire ed ascoltare un altro collegamento
1: speciale. Bella questa metafora, ci immergiamo poi risaliamo, mi ricorda il mare, le vacanze che sono vicine, dimmi che non sto sognando.
0: Mai,
1: e allora
0: Silvia,
1: continuiamo con il Fit.

0: Siamo in diretta all'interno del nostro programma, il Fit Show, grazie ovviamente alla nostra regia. Andiamo a capire ancora una volta il clima, dove sta andando e che cosa ci regala tutti i giorni in compagnia di un climatologo. E con noi Augusto Spuri, ben trovato Augusto.
1: Ben trovati anche a voi.
0: Torniamo a parlare, no, della transizione ecologica insieme a te. Cosa si intende con questo termine e come si attua la transizione ecologica?
1: Allora, la transizione ecologica è il processo di trasformazione del modello socio-economico verso il più alto livello possibile di sostenibilità, intesa nel suo significato più esteso, e quindi non solo sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità sociale ed economica. Poi ho usato l'aggettivo possibile perché dobbiamo sempre fare riferimento al mondo reale, cioè quello in cui vivono più di 8 miliardi di persone, e non ad un mondo ideale che piacerebbe a tutti ma che purtroppo non esiste. Ecco, ora la transizione ecologica si attua in vari modi. Innanzitutto la decarbonizzazione, cioè l'abbandono dei combustibili fossili in favore delle fonti rinnovabili, come il solare, l'eolico, l'idroelettrico o per esempio in Italia anche il geotermico, per raggiungere la cosiddetta neutralità climatica. Ma è importante dal modello usa e getta del consumismo più sfrenato al riciclo e al riuso, e valorizzando per esempio i rifiuti. Anche la mobilità sostenibile è molto importante, cioè incentivare il trasporto pubblico e quello ferroviario delle merci per ridurre le emissioni serra. Poi c'è anche l'efficienza energetica, sia negli edifici che nei processi industriali. Quando non si possono ridurre proprio i consumi, una maggiore efficienza energetica ci aiuta almeno a ridurre i danni. E poi c'è la tutela ambientale, cioè la protezione della biodiversità, delle risorse idriche e il contrasto al consumo del suolo. Ecco, queste azioni sono tutte importanti, ma saranno vanificate se non attueremo quello che a mio avviso dovrebbe essere l'elemento più importante, che riguarda tutti questi punti che abbiamo appena detto, e cioè la riduzione dei consumi e degli sprechi. Questo significa che dovremmo essere tutti disposti, sia cittadini che imprese, a promuovere stili di vita e modelli produttivi più sostenibili. Altrimenti la transizione ecologica rimane solo una bella parola, ma che non riuscirà però mai a realizzarsi completamente.
0: Ecco Augusto, quali sono i tempi entro i quali si dovrebbe completare questa transizione ecologica?
1: È una bella domanda, diciamo che non è facile capire quanto durerà questa fase. Se dovessimo fare riferimento all'accordo di Parigi, dovremmo dimezzare le emissioni serra entro il 2030 per arrivare poi ad emissioni nette zero nel 2050. Ma ormai è chiaro che questo obiettivo sarà raggiunto difficilmente. Voglio ricordare che ancora oggi nel mondo i consumi globali di energia vengono fatti utilizzando per circa l'80% i combustibili fossili. In Europa la situazione è leggermente migliore perché questa percentuale scende al 70%, ma sono comunque valori molto alti. Se consideriamo invece solo i consumi elettrici, siamo stati un po' più bravi perché molti paesi, soprattutto in Europa, hanno superato il 50% di utilizzo di fonti rinnovabili. C'è poi da dire che tutte queste guerre in corso stanno purtroppo rallentando questa transizione ecologica, e non tanto per il fatto che gli aerei da guerra, le navi da guerra, i carri armati immettono significative quantità di gas serra nell'atmosfera, ma soprattutto perché dovranno essere ricostruite le zone distrutte, come per esempio Gaza o alcune regioni dell'Ucraina. E il cemento, come è noto, è la terza causa di emissione di gas serra dell'atmosfera dopo i riscaldamenti e i trasporti. Questo significa che a guerra finita questo effetto andrà avanti per almeno altri 10 anni. E infine c'è da segnalare che purtroppo anche in Europa stanno aumentando sempre di più gli stati, come l'Italia, che mettono in discussione il cosiddetto Green Deal, seguendo la logica perversa del meglio oggi un uovo che una gallina domani, e facendo così venire meno uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile, che è il benessere delle future generazioni. Insomma, diciamo tempi duri e tempi lunghi per la transizione ecologica.
0: Grazie come di consueto al nostro Augusto Spuri, e al prossimo collegamento. Un abbraccio.
1: Arrivederci.

0: radio.
1: Allora, siamo arrivati alla puntata del venerdì, le notizie.
2: Vero, però oggi niente prediche, Ale, perché è una notizia per l'ultimo giorno di scuola. L'ultimo giorno di scuola, cosa succede? La campanella suonerà, le aule si svuoteranno e voi?
1: E voi?
2: Siete già con la testa altrove, forse in spiaggia, forse sul divano, chissà dove, insomma. Prima però di buttarvi a capofitto nelle vacanze, io vi volevo raccontare qualche notizia assurda che arriva proprio dal mondo delle scuole, perché pensavate di averne viste tante nella vostra, ma io vi assicuro c'è chi ha fatto ben di peggio. Allora partiamo da Barletta, Ale, dove per mancanza di fondi hanno pensato: e se facessimo sponsorizzare i banchi? Detto fatto, banchi marchiati come le magliette dei calciatori, invece di studiare storia ti ritrovi a fare versioni di latino sul banco sponsorizzato da Idraulica Franco, per esempio.
1: Ecco.
2: Poi però c'è la Danimarca, dove durante una giornata speciale gli studenti hanno organizzato una specie di gara di striptease. Il vincitore non si è beccato una nota, ma il posto migliore in mensa, pensa un po'.
1: Vedi un po'.
2: E dulcis in fundo, in Trentino cinque ragazzi hanno pensato bene di presentarsi all'ultimo giorno in trattore.
1: In trattore.
2: Corteo agricolo.
1: E là.
2: Peccato che uno abbia tamponato una macchina. Per la cronaca nessun ferito, Siamo qui a ridere per quello, tranne l'orgoglio da trattorista novello. Cioè io dico il trattore, Ale, all'ultimo giorno. Cioè, ma c'è gente che arriva col monopattino elettrico e voi col trattore, roba che nemmeno a uomini e mezzi agricoli su Sky si vede.
1: Appunto.
2: L'unico corteo che fa più rumore di voi, cari ragazzi, è la Mieti Trebbi alla festa patronale. E poi, in Danimarca, con lo spogliarello scolastico, vogliamo parlarne? È esemplificativo della libertà nordica. Da noi basterebbe alzarsi la felpa per sbagliare dress e beccarsi la circolare. Ma là invece via di mutande, poi tutti in fila per la lasagna. Incredibile.
1: Ma vero, come si dice.

0: Insomma, questi ultimi giorni di scuola, no, di cui stiamo parlando oggi, che sono appunto successi, capitati,
1: sì,
0: Silvia.
1: Sì. Ragazzi,
0: no?
1: Che si sono presentati col trattore all'ultimo giorno, però attenzione, perché hanno anche tamponato e meno male che lì non hanno fatto feriti, però ragazzi, attenzione a quello che si usa, perché le cose potrebbero andare peggio.
0: Sì.
1: Oppure i banchi sponsorizzati, quella è l'idea geniale dell'anno. Questo compito, no, che ho corretto su questo banco, l'ho corretto grazie alla cartoleria da Fizzo.
0: Ecco, vedi un po', c'è sempre la cartoleria da Fizzo, va bene. Insomma.
1: Allora, io ricordo, se volete festeggiare l'ultimo giorno, fate pure, ma ricordate, non serve il trattore, non serve lo strip e nemmeno il banco griffato. Giusto, Ale? Basta
0: giusto.
1: Un po' di ironia, un ricordo da scrivere su un foglio che teniamo scrupolosamente in un cassetto e che magari ritroveremo fra 10 anni e ci farà venire da ridere o da piangere. Tu hai tenuto i diari di scuola?
0: No, no.
1: Ah, no, no, vabbè, insomma, lui torna bambino in altro modo. Insomma, la scuola finisce, ma le scemate fatte con amore restano per sempre.
0: E grazie alla nostra Silvietta, un abbraccio e alla prossima puntata del Fit Show.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ai piedi, perché possono sembrare semplici ma sono molto curiosi. Dal punto di vista anatomico, per esempio, sono molto complessi. Infatti il nostro piede ha ben 26 ossa, 33 articolazioni, 19 muscoli e 107 legamenti. L'arco nel piede non si sviluppa fino a quando non compiamo i due o tre anni, e fino a quell'età, in quella zone, i bambini hanno completamente semplicemente grasso, che è ciò che rende poi i loro piedini paffuti. Ma noi umani non siamo gli unici ad avere i piedi, si tratta di una caratteristica condivisa con altre specie animali. Infatti il primo piede potrebbe essere appartenuto a un mollusco, visto che i molluschi sono in giro da circa 540 milioni di anni e molte specie hanno parti inferiori simili ai piedi che permettono loro appunto di muoversi. Tra i vertebrati terrestri tutti abbiamo ereditato lo stesso corredo base di ossa dei piedi, dai primi vertebrati a quattro zampe o tetrapodi. La forma e la posizione di queste ossa si sono poi diversificate con l'evoluzione delle diverse posture del piede. Così possiamo distinguere tra plantigradi, cioè il piede intero a terra come umani e topi, digitigradi, solo dita a terra come cani e gatti, e unguligradi, solo le ultime falangi a terra come cavalli e giraffe. Il piede viene utilizzato come unità di misura, per esempio nei paesi anglosassoni, e corrisponde a circa 30,48 centimetri, e cioè ci vogliono circa tre piedi per fare un metro. In realtà anche i romani lo usavano per riferimento, ma al loro tempo equivaleva a circa 29,64 centimetri. L'unità di misura del piede oggigiorno è sempre meno utilizzata, ma a introdurla secondo alcuni storici e a standardizzarla come ufficiale unità di misura nel mondo anglosassone fu il re Enrico I d'Inghilterra, il cui governo iniziò nel 1100. Molto probabilmente a causa del fatto che allora le persone erano generalmente più basse e avevano anche piedi più corti, lo standard di misurazione del piede si basava su un piede stivato in una scarpa piuttosto che su un piede nudo. I piedi e le loro misure sono spesso correlati alla diceria che, secondo alcuni, le dimensioni dei piedi di un uomo dicono qualcosa sulla dimensione del suo organo riproduttivo. Molti scienziati in realtà hanno provato a scoprirlo a partire dal 1993 fino al 2002, quando definitivamente l'University College Hospital di Londra ha confermato che non esistono relazioni di alcun genere tra la lunghezza del piede e la lunghezza dell'organo genitale maschile. Ma un'altra curiosità sui piedi è il feticismo, perché infatti secondo studi accademici dell'Università di Bologna, tra i fetish più diffusi c'è proprio quello del piede, una passione che ha accomunato anche Casanova, Andy Warhol. Sigmund Freud sosteneva che alcune persone sessualizzano i piedi perché assomigliano appunto all'organo riproduttivo maschile, ma secondo un neuroscienziato, Ramachandran, la podofilia nasce dal fatto che i piedi genitali occupano aree adiacenti della corteccia somatosensoriale del cervello, e questo fenomeno, che lo scienziato definisce cross-wearing, creerebbe un incrocio di collegamenti neurali che avrebbe il risultato di farci giudicare sexy un piede. Ma passiamo oltre. Perché i piedi puzzano? Beh, l'odore cattivo dei piedi è sempre stato stereotipato e viene dal fatto che i piedi sono ricchi di ghiandole sudoripare che producono sudore che viene mangiato dai batteri presenti sulla pelle, che dopo essersene nutriti producono sostanze dall'odore poco piacevole. E ovviamente bisogna controllare la nostra flora batterica dei piedi per scongiurare odori davvero spiacevoli, e questo anche lavandoli periodicamente, sistematicamente più che altro, in ogni loro parte, tenendoli freschi e puliti. E allora, con queste curiosità alcune volte raccapriccianti, io vi lascio e vi auguro una buona giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No.

0: Pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Appartieni alle categorie protette?
4: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
3: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
4: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
3: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
2: Flyspot.
5: Sono le 16 e 12 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grigspur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassime. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
1: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme o stiamo insieme, quindi fuori spendiamo tanto tempo insieme, siamo cresciuti insieme. L'unico che mi ricordo è stata non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, però la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 13. No, under 14, perché lui era un anno più piccolo. E siccome avevo vinto io quella lì, la prima partita, è stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene, abbiamo speso più tempo insieme.
0: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo. Appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio, a meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18:30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Volano in Q2 anche Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Marc Marquez, Moreira, Martin e Miller. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. In mattinata le FP1 avevano premiato il compagno di squadra della Ducati ufficiale. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinale scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. Dall'altra parte del tabellone Venezia e Virtus Bologna. Situazione analoga per le due squadre, con i lagunari in vantaggio 2-1 dopo la vittoria di ieri sera. Sabato la loro gara 4 al Taliercio. È tutto dallo sport.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
8: Flyspot. Sono le 17:08. 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
9: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: E allora buonasera, ben trovati qui a questa. Abbiamo già finito il programma praticamente.
1: Io me ne vado.
0: Cioè, Ivo, che cosa è successo questa
1: sera? Sono arrivato troppo presto oggi, quindi ti sembrava che fosse già finita, eh?
0: È andato il jingle dell'uscita.
1: È andato, l'hai messo. Che è andato?
0: Io? Io non sbaglio mai.
1: Ah,
0: io
1: quello
0: sono
1: lo so.
0: Il conduttore, non sbaglio mai.
1: Sei il conducator. Il conducatore.
0: Come faccio a dare la buonasera a chi ci ascolta qua?
1: Dà la buonanotte a quest'ora, visto che è finito il programma.
0: Buonasera, bentrovati. Senza pace, senza titolo, senza pace. Giuseppe Misuri, Ivo Brocchi qui dalla cabina ventilata di Radio Fly, che mi è toccato anche un po' abbassarla, perché sennò il direttore, capite, l'età, insomma, devo stare attento.
1: L'età incombe.
0: E dopo che è partito il jingle che ci dice che abbiamo già finito il programma, praticamente abbiamo parlato
1: Possiamo andare via. Faccio come sempre, chiudo i fogli e me ne vado.
0: Ecco, sì, senti, ma la par condicio è finita?
1: No.
0: Ma come no?
1: No.
0: Perché no? Perché
1: anzi, ora
0: ancora?
1: È il momento culminante del periodo.
0: No, dimmi che era finita. Dimmi che è finita.
1: Tu da lunedì alle ore 15 puoi dire tutto quel, ti puoi sfogare.
0: Guarda che
1: mi puoi dire delle cose incredibili, mi puoi dire.
0: No, dai, dimmi che è finita.
1: In realtà, se tu volessi, ti potresti mettere sui siti e dici quello che ti pare, perché leggiamo delle cose che veramente non stanno né in piedi né in
0: terra. Questo non è giusto. Io propongo che la par condicio o si leva tutti o si mette a tutti.
1: Scusa, io
0: sono strumenti diversi.
1: Sono strumenti diversi.
0: E oggi il web, voglio dire, è uno strumento da poco, insomma. No?
1: Tu lo sai che la ratio della par condicio che i canali
0: la razza.
1: Canali televisivi, canali radiofonici in FM eccetera non sono infiniti,
0: lo so,
1: tu lo sai meglio di me, c'è uno spazio definito,
0: ho capito.
1: Tu anche tu avessi soldi
0: io
1: ma non
0: lo
1: hai
0: pago
1: chi...
0: anche quello spazio, cioè.
1: So che lo paghi, lo paghi, paghi un affitto, paghi una concessione,
0: è una concessione, bravo.
1: Esatto,
0: io Stato ti concedo a te privato di trasmettere sulle frequenze pubbliche, però per farlo devi dare lo spazio a tutti.
1: Evidente.
0: E perché tutti non mi pagano allora per trasmettere lo spazio a tutti?
1: Perché tutti sono soggetti pubblici che devono avere lo spazio dove stare.
0: Vabbè. Allora, che mi dici in questa settimana?
1: Ma lo sai che in questo momento, ricordiamoci che è giovedì e siamo a 4 giugno e sono le 21:13. Noi qui dietro, dentro siamo pieni di monitor, no?
0: Sì.
1: Monitor, telecamera. Non abbiamo neanche un televisore acceso.
0: Che succede?
1: Ma
0: che
1: in
0: c'è?
1: Questo momento.
0: No, c'è un televisore se vuoi.
1: Ma in questo momento. Uno che è in casa e scarrella con il suo telecomando nei canali.
0: Noi non ci vede perché
1: nei
0: ci vede
1: canali locali.
0: Che vede?
1: In questo momento penserebbe che sono 4 al ballottaggio.
0: Come 4?
1: Sì, perché i candidati a ballottaggio sono 2 in una televisione e 2 in un'altra nello stesso momento.
0: No, non me lo dire.
1: Questa sera, esattamente nello stesso momento, sono tutte e 2 in televisione. Tutte e 4 in televisione perché sono 2 più 2.
0: Allora,
1: ti dirò un altro segreto. Che in realtà i 2 protagonisti saranno a cena, a cercare i voti, a parlare con gli amici.
0: Basta, non ci sia scritto diretto.
1: Tutto registrato, questo non lo so. No, non andiamo a indagare troppo, che poi se no dopo tocca discutere. Per l'amor di Dio.
0: No, secondo me è un'altra cosa. I candidati sindaco ad Arezzo hanno il dono dell'ubiquità. Si dice così? Possono essere in più posti contemporaneamente.
1: Esatto.
0: Ti rendi conto? Si poteva vinca.
1: Ma cioè, se l'avessimo invitati noi stasera, si faceva la vera diretta. E ci saremmo potuti
0: prendere in giro. O che ci fai lì?
1: Si poteva prendere in giro.
0: Te l'avresti fatto? Te sei birbantello.
1: No, l'avrei fatto.
0: Te l'avresti fatto col Comandocci, sono sicuro.
1: Con tutte e due.
0: Con tutte e due, anch'io.
1: Con tutte e due,
0: sicuro.
1: Con tutte e due.
0: Anche perché mi sembra di capire che tu c'hai da dirci qualcosa di tutte e due, alla fine non sono mica tanto.
1: No, c'è da dire che siccome domenica e lunedì si vota per il ballottaggio che dovrà scegliere chi è il sindaco di Arezzo nei prossimi 5 anni, vorrei dare alcune istruzioni per l'uso. Ma non faccio propaganda.
0: Mi raccomando, non violare la par condicio perché tu sei il direttore.
1: Esatto, quindi andrei di mezzo io. Quindi figurati.
0: Ah, posso violare io, scusa.
1: Quasi quasi ti nomino direttore prima di fare questa diretta, poi torno a fare il direttore io.
0: Ah, sì, intanto io gli
1: la par così
0: condicio.
1: Intanto ti mando un po' in galera.
0: Un po' in galera.
1: Ma non tanto.
0: Un pezzettino. Va bene, dai, torniamo un attimo nella realtà delle cose.
1: Fintamente serie.
0: Allora, ti dico che ho dei video e poi vorrei commentare con te una scoperta di Arezzo perché io non pensavo che avesse una risonanza in questa maniera. Le scale mobili. Ma l'hai visto quel video delle scale mobili?
1: Io no, ma l'hanno visto in 30.000. Io non l'ho visto, ma cioè, l'ho visto qui, l'ho visto.
0: Ma dopo me la spieghi perché le scale mobili? Che sono le scale mobili per Arezzo?
1: Le scale mobili sono un simbolo. Oltre che essere uno strumento importante di comunicazione da una parte della città al centro, che fino a 25 anni fa era isolato, era un altro mondo. Tu dicevi, dove stai? Sto di là dalle mura, cioè praticamente come se fossi uno di un altro posto, anche di un'altra città addirittura. Sì, perché per andare al comune o al Duomo dovevi fare un giro incredibile, o passare via Terlati, andavi su per Viale Bozzi oppure da San Clemente, era una cosa lunghissima. Esisteva già la porta per entrare. Però
0: porta stufi.
1: Era fatica, porta, era in salita. Porta stufi, sì, ma era molto in salita, capito? Era faticoso.
0: Anche io
1: in quello, è in salita, ma se la fai a piedi, ma se la fai con le scale mobili, che fatica è?
0: Lo vedrai.
1: Che fatica è con le scale mobili?
0: Se funzionano.
1: Ma è stato oggi per caso?
0: Ieri.
1: Ieri.
0: Ma non la spoilero. Ieri ci sono stato e ho fatto proprio toccate e fuga, perché qualcuno dice ti ci hanno mandato. Ma come mai quando fai vedere
1: uno che conosco ti ci ha mandato?
0: Sì, ho capito, Ivo, ma per una volta che trovo che tutto funziona, ma
1: uno che conosco e che conosci anche te ti ci ha mandato.
0: Vabbè.
1: Lo possiamo anche dire, mica ci vergogniamo.
0: Uno sì, però insomma, vabbè.
1: Ti ho detto io di andarci. Perché non vai alle scale mobili?
0: Ecco, quindi te sei sicuramente uno di destra.
1: No, ma perché?
0: Perché? Anche c'è scritto che se mi ci hanno mandato quelli per far vedere che funziona. O l'hai visto?
1: Ascolti,
0: ma i commenti l'hai visto?
1: Ma tu ascolti.
0: Sono simpaticissimi i commenti.
1: Ma tu ascolti gli sciocchi?
0: I commenti l'avete letto.
1: Io sono uno molto di sinistra quando ti ho mandato per mesi. Cioè,
0: assolutamente.
1: E mesi in via Fiorentina, ai Porcinai, in via Fabio Filzi. Quante volte ti ho mandato via Fabio Filzi? Ormai c'hai la residenza per l'uso campione, ti danno il posto auto lì accanto.
0: Sì, l'uso campione, va
1: capito?
0: Bene,
1: perché sono 20 anni che ci vai sempre, alla fine il posto è tuo. Quindi.
0: Va bene, dai, poi oggi
1: noi abbiamo un difetto.
0: Qual è?
1: Ci piace andare a vedere le cose come le fanno, se le fanno bene o le fanno male.
0: Ma infatti io l'ho detto, io non contesto il fatto se l'abbiano decisa di fare, chi se ne frega, cioè qualcuno l'ha decisa per noi, però io le contesto se le fanno male.
1: Tu che hai buona memoria, quando iniziarono i lavori al Poggio del Sole, cosa ti dissi? Vediamo se te lo ricordi.
0: Che mi dicesti? Che era un bel canale.
1: Finalmente fanno una cosa che è lì da una vita.
0: E ci lavoravano sempre tre persone.
1: Ma soprattutto
0: ti
1: dissi, chi la fa? Fa una cosa bellissima. Restituisce alla città un bastione importante, una bella visuale, un giardino bellissimo. Se poi dopo nel frattempo chi ha fatto i lavori, chi li ha condotti, chi li ha guidati, chi non ha controllato, chi ha avuto problemi, eccetera, ha fatto delle cose sbagliate, noi siamo lì a dire. L'idea era bellissima, però lo sviluppo non è che è proprio.
0: Sì, ma pare che non le puoi dire. Pare che non le puoi dire. Perché se le dici, automaticamente vieni schierato. Che a me mi può fregare fino a un quarto a mezzanotte. Proprio guarda. Cioè, uno ha scritto addirittura: staremo a vedere se ci vai anche quando ci sarà un'altra giunta. Ma ti mancherebbe il caso che io aspetto che uno mi stia a vedere. Cioè, ma avete visto le figurine del Zorro?
1: Queste giunte, dopo te lo spiegherò. Rischiamo di essere, per quanto riguarda il sindaco, una uguale a quella.
0: Ma capito? Sta attento. Una uguale a quella. Ti staranno a vedere, Ivo, se mi mandi adesso. Metti che vinca uno dei due, no? Mi ci manderai sempre a vedere, che ne so,
1: i lavori che fanno?
0: Dipende, no?
1: Secondo me, se sono furbi, non li fanno i lavori, così non hai dove andare, non potranno calunniare.
0: Ascolta, poi andiamo subito sulla prima parte. Ho scoperto, ho fatto un giro in centro storico e sono fiero di dire che in centro storico non ci sono i cordoli di travertino. Anche questa, a Saione ci sono i cordoli di travertino, no? Visto, no? Io le definì marmo. Anche lì una sinfonia.
1: Il travertino c'è anche in centro storico, però non è che non c'è.
0: Dove sono andato io non c'era.
1: Ma tu hai fatto apposta,
0: certo,
1: tu sei di parte,
0: certo,
1: hai voluto far vedere che non andava a cercare i cordoli.
0: Vabbè, il filmato lo vedremo dopo.
1: Via Guido Monaco, secondo te c'entra o no?
0: Ma il centro d'Arezzo?
1: Sì. No, quella su in alto vicino a San Francesco, centro.
0: Più o meno.
1: Lì c'è il travertino.
0: Io non l'ho visto perché io di lì non sono passato. Quindi
1: tu
0: non
1: ci hai voluto guardare.
0: Basta, andiamo sul succo della situazione. Torniamo un attimo nelle nostre corde. Nella prima parte della trasmissione vediamo un po' gli aggiornamenti di quelli che sono purtroppo delle cose che conosciamo tutti e che Ivo adesso ci racconta. Ucraina, Russia-Ucraina, Medio Oriente, chi ha più, sì, chi più ne ha più ne metta perché purtroppo, insomma, la situazione è sempre più ingarbugliata, devo dire.
1: Talmente ingarbugliata che abbiamo un presidente degli Stati Uniti che ha detto: siamo pronti per fare la pace, quasi tutto pronto, ci siamo. Qualcuno ha detto: ma là continua a bombardare. Ma laggiù il cessate il fuoco non è inteso come cessate il fuoco. Fanno queste piccole cose, si sparano ogni tanto, cioè il fuoco del tutto cessato non lo sarà mai. Questa è stata la sua teoria, capito? Che è una cosa, è una teoria molto particolare. Vabbè, ma insomma, andiamo alle notizie.
0: Abituato a tante cose, quindi.
1: Andiamo alle notizie. Siccome bisogna sempre parlare delle dichiarazioni di Trump, bisogna partire per forza di cose, dice molto bene quello che con l'Iran potrebbero chiudersi nel fine settimana. E noi, francamente, ce lo auguriamo.
0: Certo.
1: Ce lo auguriamo per mille ragioni, mille e una. Perché vogliamo lasciare più spazio nei nostri schermi, quel titolo che abbiamo messo senza pace ci piacerebbe tanto cancellarlo.
0: Ormai quello mi sa che
1: ci piacerebbe cancellarlo. Il cessate il fuoco fra Libano e Israele è sostanzialmente raggiunto, però Israele ha detto sì, per me si firma subito. La condizione che Hezbollah non spari più neanche un colpo. Perché come spara un colpo noi rispondiamo. E la risposta di Hezbollah è stata: anche noi lo firmiamo subito, ci mancherebbe altro. Perché il presidente libanese insiste, lui ha fatto l'accordo sostanzialmente con Trump. Ha detto: anche noi lo firmiamo, purché gli israeliani se ne vadano dal Libano. Quindi con queste due premesse, secondo te, sarà pace fra Israele e Hezbollah e la parte del Libano?
0: Ci sarà.
1: Anche oggi c'è stato un ragazzo che era un militare dell'ONU ammazzato, un militare serbo, che era lì per garantire la pace, invece ci ha rimesso la pelle. Nel frattempo i problemi di Trump continuano mentre ciuscia sempre la guerra, perché la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane. Trump ha detto: si tratta di soggetti non patrioti, per arrivare a queste dichiarazioni, ma sappiate che non c'è il vincolo per me di obbedire a questa cosa e quindi io credo che non obbedirò, andrò avanti per la mia strada. Questo per farti capire qual è, insomma, un po' il clima in questo caso. Ha detto che vorrebbe però incontrare presto la guida suprema dell'Iran, perché ha detto: sono convinto che con chi riesce, anche nella condizione di oggi, bombardata eccetera, a mantenere questa tranquillità nella gestione dei suoi uomini, del suo paese eccetera, è una persona da conoscere e magari potremmo fare anche dei buoni affari insieme. Loro hanno tanto petrolio e noi lo prendiamo volentieri. Di questa mattina un altro bombardamento israeliano su Gaza City, parliamo ovviamente del sud in questo caso di Israele, non del nord che è il Libano, 9 morti fra cui 4 bambini. Vogliamo separare la questione Libano dalla questione Iran, perché? Perché Netanyahu, con il quale lui era avuto una litigata furibonda al telefono, riferita da funzionari americani, tant'è che a un certo punto sono mandati a quel paese, più che altro Trump ha mandato al paese, a quel paese, Netanyahu, dicendogli: guarda, che se tu non avessi me, saresti già in galera.
0: Ma è vero che gli ha dato il matto.
1: Gli ha dato: tu sei matto, sei un delinquente,
0: dopo
1: sei pericoloso.
0: Dopo è ritornato indietro.
1: No, ha detto: quando parliamo al telefono dobbiamo parlare fra amici in modo anche sincero.
0: Ah, ho capito.
1: Cioè, perché io sono un amico di Israele e di Netanyahu e quindi... A lui gli ha detto chiaramente: se non ci fossi stato io, l'Occidente non avrebbe fermato chi ti metteva le manette e ti portava in galera. Tant'è che lui è quello che per prima ha chiesto che gli venga concessa la grazia prima di andare sotto processo. Tu sai, no, che lui ha una serie di processi in corso e altri potrebbero scattare nel momento in cui, cessati i bombardamenti, cessata la guerra, diciamo, potrebbero i magistrati intervenire su una serie di denunce che parlano di crimini di guerra, di crimini internazionali, lo potrebbero processare e a quel punto per lui sarebbe un gran guaio. come ieri notte gli americani hanno continuato a bombardare soprattutto un'isola dove ci sono postazioni radio molto importanti, un radiofaro molto importante, e l'Iran ha risposto bombardando l'aeroporto in Kuwait, quello centrale, in cui ci sono migliaia e migliaia di persone che passano da lì come ponte verso il sud-est asiatico, verso l'India, verso la Cina e quant'altro. Ci sono stati alcune decine di feriti e alcuni anche molto gravi tra il personale dell'aeroporto, ma insomma, questo per far capire che anche quel mondo di Emirati e zone vicine, Arabia Saudita eccetera, stanno soffrendo questa guerra tanto quanto ne soffriamo noi in Europa e in Occidente per questioni economiche. Noi sappiamo e vediamo cosa succede tutti i giorni anche con l'inflazione che si sta rimuovendo un po' dappertutto, perché quando crescono i prodotti petroliferi oppure quando ci sarà probabilmente una mezza crisi sul piano delle produzioni agricole, mancando tutti i prodotti che arrivavano dall'Iran, ci sarà un innalzamento obbligatorio dei prezzi, non c'è niente da fare. E quando questi aumentano sarà una catena, specialmente quando i carburanti, perché i carburanti hanno un peso su tutto. L'80% delle merci in questo paese viaggia su gomme, e quindi viaggiando su gomma non esiste cosa alternativa. Ma ci sarà un'altra ragione per questo: l'energia elettrica che produciamo la maggior parte è ancora da prodotti fossili, quindi petrolio, gas, carbone in qualche caso. E quindi volevo dire, come aumentano le materie prime, aumenta un po' tutto, e i conti non è che in questo momento brillino, noi abbiamo qualche problema, anche se francamente su questa vicenda dell'energia l'Europa ha sbloccato, anche su richiesta italiana, quella proposta di finanziare per 2 o 3 anni progetti che mirino a rendere più autonomi i paesi dalle fonti fossili. E quindi arriveranno in Italia 14 miliardi da non mettere nel bilancio dello Stato, sarà sempre un debito, andranno sempre restituiti, non sono soldi a fondo perduto questi. Andranno restituiti, ma consentiranno di iniziare dei progetti, vediamo quali saranno. Per esempio oggi alla Camera è passata una norma che dà l'avvio alla riapertura di piccole centrali nucleari del sistema moderno che c'è adesso. Tutto questo ovviamente con le polemiche che si sono poi a questo collegate. Hormuz continua a passare soltanto qualche nave, poche navi, evidentemente di paesi che sono in accordo tutto sommato sia con l'Iran che con gli Stati Uniti. Non sappiamo esattamente qual è la situazione, sappiamo che da noi non arriva sostanzialmente nulla. Rubio ha detto: il cambio di regime in Iran non era un nostro obiettivo. Questo l'ha detto rispondendo a dei giornalisti che gli hanno ricordato: ma voi avevate sollecitato i giovani iraniani a ribellarsi allo strapotere teocratico e dei loro capi di Stato sostanzialmente per ricercare spazi di libertà. E Rubio ha detto: ma veramente questo non è stato mai i nostri obiettivi. È stata detta questa frase, ma insomma, per dire, se troviamo un paese un po' in difficoltà è anche più facile andare a colpirlo. E queste non sono cose che fanno piacere francamente, perché fu pubblicato a livello mondiale questo appello a ribellatevi, stiamo arrivando. Dunque anche Netanyahu ha commentato la telefonata con Trump, ha detto: divergenze tattiche, però siamo d'accordo sui punti principali. Non ti sto a raccontare tutte le cronache che ci sono sui piccoli e grossi attacchi che avvengono in questo momento dall'esercito israeliano verso il Libano del Sud. Hanno conquistato un castello che è sempre stata una roccaforte.
2: Una roccaforte, sì. Una volta era una roccaforte crociata, lo sai.
1: Esatto. Pensa un po' quando le posizioni sono scelte come funzionano. Invece è molto complicata la situazione in Cisgiordania, dove i coloni ebraici, qualcuno dice inviati, altri dicono semplicemente sopportati dal governo israeliano, continuano a colpire ogni giorno 1 o 2 villaggi palestinesi, cacciando i legittimi residenti per andarsi a posizionare loro, quasi come ci fosse una corsa prima che in qualche modo uno stop arrivi, perché magari qualche cessato il fuoco in effetti viene raggiunto. Passiamo un attimo all'altra guerra, quella Russia-Ucraina. Lì siamo in una situazione particolare, perché tutti quanti sanno che l'Ucraina la cosa che più difetta è di uomini, e quindi i russi in qualche modo spingono per continuare, come dire, prima o poi sarete così deboli che magari potremo colpirvi. Però i coreani si stanno attrezzando sempre meglio per quanto riguarda le armi, quelle che producono in proprio.
2: Lo faccio vedere.
1: Ieri hanno fatto una cosa particolare.
2: San Pietroburgo,
1: che è la città di Putin. Putin è nato a San Pietroburgo e è la sua roccaforte anche dal punto di vista economico. San Pietroburgo è importante per la Russia più di Mosca, perché è sul Baltico, quindi da lì partono navi con tanti materiali di ogni tipo, eccetera. E questa cosa l'ha fatta nella cosiddetta Davos d'Est. Tu sai che a Davos si riuniscono i potenti economici del mondo per discutere di strategie. In Russia l'hanno sempre fatto a San Pietroburgo, proprio su desiderio e volontà di Putin, che la sua città la ama e vuole ovviamente tenerla sempre in alto, sempre tenerla a un buon livello. Ecco, è andata a bombardargli proprio le postazioni militari, in questo caso non civili, intorno a San Pietroburgo, per far vedere a tutti coloro che erano invitati, ovviamente economisti di mezzo mondo, perché la parte, diciamo, legata al BRICS, legata a certe economie, sono arrivati a San Pietroburgo e hanno trovato una città in allerta, in allarme, ma soprattutto colonne di fumo gigantesche che si alzavano da raffinerie e da postazioni militari. Come sempre avviene nelle guerre, ci sono sempre anche dei civili che ci rimettono. Sempre l'Ucraina ha colpito con un drone un pullman civile che stava andando da... L'Ucraina ha colpito un pullman civile che andava da una località all'altra, non in territorio russo, in territorio ucraino, ma di quelli occupati dai russi, in cui anche l'amministrazione civile, anche se in questo momento è sotto corte, ma è sotto militari, insomma, di comuni, organizzano anche trasporti. Hanno colpito questo pullman, ci sono stati 9 morti, tra cui anche 4 bambini. Purtroppo, diciamo, ci sono anche queste cose che molti li chiamano danni collaterali. Io non le chiamerei collaterali, sono danni gravi, sono danni forse più gravi di quelli che riguardano i militari, i quali sono persone. Sotto una divisa hanno lo stesso sangue e lo stesso cuore che hanno quelli che la divisa non la indossano, ma sono vittime delle guerre. Anche lì si inizia a ragionare, in qualche modo qualcuno comincia a parlare di dialogo, per esempio.

0: Unito devono dare 1 miliardo per entrare, nessuno l'ha pagato.
1: Ah, figurati.
0: Ma neanche gli Stati Uniti. Non so se mi spiego. E quindi questa è già probabilmente una cosa dimenticata. Se ne riparlerà chissà come, se e quando. Ma per finire, Blair doveva diventare lui quello che faceva anche le trattative di pace, una cosa o l'altra. Qualcuno ha detto: scusa, ma tu hai fatto per anni e anni, dopo essere stato primo ministro inglese, affari con Israele dalla mattina alla sera per aziende europee di ogni tipo. Non sei uno credibile nel momento che ti mette a un tavolo. Ci vogliono soggetti che credibili lo siano, insomma, ecco. Ti dicevo, c'è stata una delle dichiarazioni da parte del Ministero degli Esteri russo che dicono, beh, gli Stati Uniti rispetto agli accordi che abbiamo fatto in Alaska non li stanno rispettando in pieno.
1: Sì, l'ho letto.
0: Non li stanno rispettando.
1: Che significa? Questo... Che accordi hanno fatto in Alaska?
0: Chissà che accordi che hanno fatto in Alaska.
1: È vero o no?
0: Beh, sicuro che hanno fatto accordi personali, i due soggetti, che poi coinvolgono due stati. Però sembra che fra 2 o 3 giorni venga firmato definitivamente un accordo che stavano cercando di definire da molti anni per realizzare un tunnel sotto lo stretto di Bering, che è quel piccolo tratto di mare ghiacciato che è fra l'Alaska e la Russia. Capito? Quindi farebbero un tunnel tipo quello della Manica che passa sotto i due paesi, e tu una volta che hai fatto il tunnel vuol dire che lo vuoi usare, vuol dire che hai già stabilito che funzionerà quel tunnel, vuol dire che hai già ragionato in termini di o mi prendo tutto io o ti prendi tutto tu, oppure ci mettiamo d'accordo su come campare e gestire questo tunnel e andare avanti. Il tunnel della Manica è a metà inglese e a metà francese. Ovviamente proventi, lavori e circolazione rispondono a precisi protocolli, intese che ci sono fra i due paesi. Stessa cosa deve avvenire sotto lo stretto di Bering, dove sarebbe di una utilità pazzesca.
1: Certo.
0: Perché tu pensa quanti mesi all'anno è impossibile collegarsi fra le due sponde, se non con dei rompighiaccio giganteschi che non sempre ce la fanno passare. Io mi fermo perché vedo che il tuo orologio mi dice che siamo in fondo.
1: No, ce l'hai un paio di minuti se vuoi.
0: No, facciamo vedere un po' di stampa internazionale, che così intanto...
1: volevi che guardassi la... tiri poi ripostare.
0: Oh.
1: Che faccio? Utilizzo questi 2 minuti io qua, insomma.
0: Utilizza.
1: Va bene, senti, la stampa internazionale, stavo leggendo un po' di cosette, a parte sì, va bene, la Francia che si occupa dei missili russi, che insomma, sempre più, l'Ucraina dice di più in più esposé, cioè sono sempre... più sotto attacco. E poi c'è un interessante articolo che parte da Seul e da Pechino, cioè da Seul a Pechino, le ombre cinesi degli oppositori, cioè gli oppositori ci sono anche in Cina, gli oppositori cinesi, e però sono tenuti molto, cioè,
0: ma si terranno anche loro in ombra, ma non credo
1: sì,
0: che
1: ricordiamo
0: facile.
1: Tiananmen, per tutti gli amici che amano così tanto la Cina, bisognerebbe dirgli ma Tiananmen no, perché sai, me lo sono dimenticato.
0: Infatti hai visto cosa è successo con Rubio, sì.
1: Rubio, no, raccontamela, non la so.
0: Rubio è andato a sostanzialmente, non so in quale paese, a una manifestazione che ricordava 37 anni, mi pare, da Tiananmen, non mi ricordo quanti anni esattamente. E la Cina ha protestato vibratamente.
1: Per forza, ha protestato sì. Va bene, andiamo poi. Le Figaro di cosa parla? Parla che sai che nel 2027 ci saranno le elezioni in Francia,
0: sì.
1: No? Uno dei grossi problemi.
0: 27?
1: Sì, 2027, sì.
0: Come in Italia?
1: Vedrai. Face or retractus, sai cosa sono? Di fronte alle pensioni, la riforma della pensione che in Francia non riesce a passare, cioè preoccupa tutti i candidati, perché chiunque ci vada a un certo punto
0: dovrà farla.
1: Ma la cosa che mi ha fatto.
0: Potrebbero prendere la Fornero, ci pensa lei.
1: E come? Alla Fornero, sì.
0: Guarda che ricordati che la riforma delle pensioni
1: in 20 giorni l'ha fatta fare Monti. In 20 giorni gli ha detto fammi una pensione.
0: Ti vorrei far presente una cosa.
1: Riforma.
0: Le pensioni sono state riformate decine di volte in questi 80 anni di Repubblica. La riforma con la più lunga vita, sai di qual è? Quella della Fornero. Nonostante al governo ci siano andati tutti quelli che le dicevano la prima cosa andiamo al governo e cancelliamo la Fornero. No, è stata anche peggiorata perché il prossimo anno un mese in più per andare in pensione.
1: Ascolta, invece un problema che vedo in Spagna, e qui ragazzi Sanchez se la vede male, perché i capi politici della Guardia Civile fecero pressione sulla UCO, sai chi è, con la nostra Guardia di Finanza, in favore di Sanchez, e addirittura addirittura da una parte.

0: parte qua iniziano a dire la scloacas del POSOE, la fogna del POSOE, pensa che segnala, vedi, segnala porta a Sanchez, insomma, qui tutti i giornali spagnoli lo mettono, dicono, vedi, Sanchez si prepara a presentare il bilancio questo anno, insomma, per un po' smitare questa cosa del Partito Socialista e spagnolo, lo trovi da tutte le parti, lo chiamano proprio la cloaca, te pensa alle fogne, ma è incredibile, insomma, bisognerebbe, vabbè. Una cosa che mi va di segnalare, Libération, giornale della sinistra francese che si occupa di Gianni Infantino, il patron della FIFA, io non lo sapevo che era lui, e ha detto alla fine è il business che ci guadagna, e dicono a una settimana dal debutto della Coppa del Mondo l'inchiesta sul presidente che... Tui Poussin vuol dire che è onnipotente, è più controverso di tutto il paese del calcio, del mondo del calcio. Ma non lo sapevo, insomma, chi è questo? È italiano lui?
1: Non lo so.
0: Vabbè, comunque penso, Gianni Infantino.
1: Non so se è svizzero, non lo so.
0: Vabbè. Poi ci sono ovviamente gli alert, vabbè, sul mondiale del 2026 sono i pericoli del gioco sportivo, che soprattutto, vedi, c'è un telefonino qui per le scommesse, una cosa del genere, tu pensa che razza dei lavori. Ecco, questo più o meno sono, ovviamente nel Jerusalem Post e la Rez stanno diventando sempre più critici nei confronti di Trump. Trump già l'erano diventati, ma anche del loro premier ministro, le PM come lo dicono loro, quindi probabilmente vedi che qualcosa, diciamo, si sta muovendo anche in questo caso. Questo insomma è un po' quello che vediamo sulla stampa estera. Vabbè, poi ci sono tutte notizie di contorno che non trovo granché di... guarda qua, la Razón, cloacas, la UCO assume che Le Juan era il presidente Sanchez, pensa, la UCO, la Guardia di Finanza, cioè il capo di quello che controlla la fiscalia, porta che insomma il numero uno era il presidente Sanchez. Sono dichiarazioni abbastanza pesanti queste, però sono nei giornali, come vedete noi qui non commentiamo se non quello che leggiamo. Ecco, questo è un po' quello che si vede nella stampa estera.
1: Poi quando rientrava la pubblicità ti do 5 notizie brevissime sempre di esteri,
0: e allora noi andiamo subito a fermarsi, dammi solamente 20 secondi, me li concedi, vero?
1: 20 secondi è tanta roba.
0: 20 secondi. Ma te lo faccio in 20 secondi. 20 prova secondi a pensare.
1: Quante cose
0: se
1: puoi fare in 20 secondi?
0: Lo shuttle quando atterra sbagliasse 20 secondi.
1: Sì. Buona Ugo.
0: Speriamo non accadi mai, perché sullo shuttle ci sono le persone. A tra poco.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
3: Flyspot.

0: E eccoci qua nella seconda parte. Allora lasciamo la parola a Ivo. Che mi volevi dire dell'Oster?
1: Piccole cose. Ma al Financial Times un generale di prima linea lettone ha detto: sappiamo per certo che Putin sta programmando l'invasione del nostro paese e dei nostri vicini, quelli del Baltico, per il 2028.
0: Ecco,
1: quindi questo
0: ha già iniziato a lanciare segnali in quel senso. Te la ricordi la solita cosa? Io voglio difendere le minoranze russe.
1: Come ha detto Putin, non vi azzardate a toccare Kaliningrad, che è quella piccola enclave sul Mar Baltico, non collegata alla Russia, ma di sovranità russa, dove loro ci vanno con gli aerei, non ci possono andare con i mezzi stradali, insomma. Però diciamo quello per loro è uno sbocco importante sul Baltico. Poi Rubio, sempre il segretario di Stato americano, ha detto che manderà altri 400 milioni di aiuti militari a Kiev, ma allo stesso tempo ha detto che ha stoppato l'America le sanzioni sul petrolio russo per la crisi iraniana, però solo a tempo.
0: Cioè? Perché che vuol dire?
1: Quando riparte Hormuz, praticamente gli rimette le sanzioni. Queste sanzioni, vai tranquillo, che non le rimetteranno più.
0: Intanto sappi che sabato dovrebbero scadere le cose sulle...
1: Sì, ma ha detto Giorgetti che rimedierà in qualche modo, ci pensa lui.
0: No, e vabbè, guarda, questa è una cosa grave.
1: È quella famosa gravità di cui si diceva che una guerra così lontana in realtà è così vicina, perché se ci pensi bene, quando tu hai i carburanti sopra 2 euro e in questo momento c'è una riduzione di 20 centesimi a litro. E se il petrolio da 100 attuali va a 200, perché Hormuz non si sblocca, vuol dire che tu la pagherai 3 euro la benzina, 4 euro la benzina. Siamo in grado di farlo? Attento, non è il problema della giratina fuori porta la domenica, si può anche evitare quella, ma è il paese intero che viaggia a petrolio e soldi arrivati.
0: Assolutamente.
1: Capito? Cioè, non è il problema di dire: mannaggia, devo andare, non posso andare a fare il bagno a Castiglione della Pescaia domani, andrei a Castiglione del Lago. Se le può fare la questione della Pescaia, non sarà bello uguale, ma insomma ti arrangerai per una volta. Il problema grave è il resto, perché il pane non costerà più 2 euro il chilo, quello da chilo, ma costerà 3 euro il chilo, e avanti Savoia, tutti a dieta.
0: Sei rimasto in...
1: No, sto cercando di capire da che parte orientarmi. Notizia nazionale,
0: ricordati che dobbiamo venire anche a Arezzo.
1: Dopo questo c'è tutto Arezzo, questo pacchetto qua tutto
0: Arezzo. Che c'è da parlare di Arezzo?
1: Oh mamma mia.
0: Ma che c'è da parlare di Arezzo?
1: Oh, tante cose.
0: Mamma mia.
1: Dunque, la prima cosa è questa.
0: Ho paura.
1: Questo è un avviso che ovviamente arriverà a tutti i cittadini. Però ne vedo grande risalto sui giornali o in televisione, una cosa o l'altra, e noi cominceremo a dirlo ogni tanto. Se avete una carta d'identità di quelle di carta, sappiate che dal 3 di agosto la potete mettere nel fuoco, quella non è più buona a niente.
0: No, come?
1: È obbligatoria la carta elettronica, quella tipo card con il chip dentro. Perché se no l'altro non è più un documento valido.
0: Ma quale? Era quella di carta bella, quella di carta filigranata, carina.
1: No, quella filigranata è la patente di guida.
0: Insomma, però era una cartoncino speciale, insomma.
1: Erano
0: tante belle.
1: Ma le puoi tenere in casa dentro...
0: Sei sicuro che ne è dopo documenti falsi?
1: Ma dentro il tuo museo dove tieni tutti i quadri di Picasso, eccetera, lì, ci puoi mettere anche la carta d'identità.
0: Sì, ho capito, ma dopo mi accusano di avere documenti falsi in casa.
1: No, non è più un documento.
0: Ho capito, ma è un falso.
1: Ma non è più un documento.
0: Ah, quindi non può essere falso.
1: No, è come se avessi ora 10.000 lire. Non è che hai una moneta falsa.
0: No,
1: è una moneta che non è più corrente, non la puoi usare per comprare una pasta e caffè.
0: Ma dov'è che l'ho letto che hanno ritrovato sotto?
1: Sì, una valanga di milioni. È scaduto il termine per il cambio.
0: Non li puoi riscattare?
1: No. Cioè, sono stati dati molti anni di tempo all'ingresso.
0: Ma uno mica se ne poteva ricordare così di avere i milioni, scusa. Tutti quelli che hai, come fai a ricordarti?
1: Ma poi molto spesso
0: sotto l'olivi.
1: Molto spesso hai visto sotto l'olivi, ma è l'oro lì.
0: una zappettatina,
1: fiori, qualche vaso da fiori con tipo Villa Wanda.
0: No, io non ho detto niente.
1: Lo dico io, è cronaca.
0: Ma secondo me erano usati come fertilizzante.
1: No, secondo me contro il vento, visto in Santa Maria c'è quel poggio col vento,
0: dai,
1: che soffia.
0: L'effetto, ma scusa, l'effetto, vuoi mettere l'effetto benefico di un lingotto d'oro?
1: Vedi che
0: tutto ti viene il sorriso.
1: Vedi che come dove c'hai l'oro non ti si ammacca mai.
0: Ti viene il sorriso, vabbè, dai, su, torniamo seri.
1: Quindi niente, piacere. Allora affrettatevi quelli che non ce l'avete, perché è bene cambiarla, perché poi oggi la cartellinità serve per tante cose, serve per entrare nelle app pubbliche, eccetera, visto che lo speed lo stanno piano piano spengendo e comunque sia è a pagamento, mentre la carta d'identità è gratuita. E io qui mi fermerei per quanto riguarda l'internazionale, questa notizia. Io d'Italia non so se c'è qualcosa di cui.
0: No, è il caso Minetti, che Fatto Quotidiano gli ha richiesto 250 milioni di euro di danni, perché pare che i giudici abbiano detto era tutto regolare, e il Fatto Quotidiano qui dice le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, quindi non accetta probabilmente questa chiave di verità, ma in realtà questo con te mi hai sempre detto, quando lo dice in giudice, insomma, alla fine.
1: In questo caso addirittura è stata la presidenza della Repubblica che rivolgendosi al ministro della giustizia, perché non lo può fare direttamente Mattarella, di chiamare il procuratore e dice oh cocco stai nel chiata, no,
0: guarda, la procura di Milano conferma il parere positivo,
1: la procura generale di Milano ha detto per noi il percorso è stato regolare, diciamo questi collegamenti con la morte degli avvocati della famiglia naturale del bambino sono morti per altre ragioni, non perché ammazzati, insomma la ricostruzione fatta dalla procura dice che non c'è nulla di illecito,
0: non
1: nulla
0: capisco
1: di
0: perché la procura, qui l'unità dice la grazia Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, perché lo volevi attaccare?
1: Perché il Fatto Quotidiano ha attaccato brutalmente Mattarella dicendo che ha firmato quella grazia senza troppo indagare, si è fidato troppo, però
0: vabbè.
1: Sai, è vero che gli uffici del Quirinale analizzano tutto quello che arriva al Quirinale, se ti arriva un documento, cioè erano 7 mesi che era aperta quella pratica,
0: quindi,
1: non è che l'hanno fatta in 3 giorni,
0: comunque
1: capito?
0: Vedremo un po',
1: quindi.
0: E poi dopo l'altro caso è quello di Dell'Utri e Berlusconi, che per la sesta volta è stata chiusa la cosa,
1: è stata chiusa con grande soddisfazione di Marina Berlusconi, che ha detto finisce per noi una gogna lunga tanti anni, e queste sono le famose vicende torbide italiane delle quali alla fine non arriveremo mai a una convinzione.
0: 6 volte hanno fatto questa,
1: non arriveremo mai a una convinzione generale che sia tutto così, tanto sa come funzionano,
0: va bene. Allora queste sono le cose più o meno d'Italia. Poi non... la cosa gravissima, hai visto quell'immagine, quei braccianti bruciati,
1: pazzesca.
0: Ecco, allora, io non mi riconosco, scusami se te lo dico, loro sono pakistani, quello che sia non ha importanza, ma io se metti che questi, perché lavorano, perché stanno in Italia, per quello che ti pare, comunque gli viene data la cittadinanza italiana. Questi non erano.
1: Aspetta
0: il discorso, lo so, loro erano regolari, erano regolari, avevano la busta paga, però quello ha detto, quello che si è salvato, ha detto ci stavano da mangiare, basta. Sì, esatto, e così via. Però. Ma tu ti rendi conto la gravità di questi modi? Questo, hai visto che tenevano per tenerli chiusi mentre li bruciavano vivi? Io non mi riconosco su persone e su modi in questa maniera.
1: La mafia faceva così.
0: Ma hai visto le immagini? L'hai visto le immagini in TV di quelli, di quei ragazzi che chiamano di seconda generazione? Quello c'era l'ascia a mano. Ma tu ti riconosci in questi comportamenti?
1: No, sono loro che non si riconoscono nei nostri.
0: Ah, ecco, cioè sono rimasto
1: però
0: a vedere tenere chiusa la macchina mentre questi bruciavano. Io,
1: se ci pensi bene, quelli, vabbè, ovviamente oggi sulle telecamere vedi delle cose che non vedi da telecamere, ma nei decenni, quando la mafia metteva la gente dentro le colonne di cemento armato, vive. Nei decenni, quando l'andrangheta, la camorra li ammazzava in tutti i modi, quando hanno messo dentro l'acido il figlio di Di Matteo, sono le stesse cose. Sono le stesse cose.
0: Non ce la faccio.
1: Ma sono le stesse cose.
0: Sì, va bene.
1: Ammetterai che sono le stesse cose.
0: Sì, la brutalità, la violenza, la cosa è la stessa cosa. Insomma, sì, però io non ritengo.
1: Quindi,
0: che
1: la malvagità umana.
0: Sono rimasto
1: non è sotto il colore della pelle.
0: Ma tu l'hai sentito parlare l'avvocato dei due pakistani? Uno c'aveva un problema. Ma che difendi che quelli li tenevano lì mentre quelli bruciavano? È vero che siamo in uno stato di diritto,
1: la
0: hai ragione.
1: È un diritto, è un avvocato, non può non difendere.
0: Per carità
1: lui
0: di Dio, va bene,
1: si rifiuta di farlo perché dice...
0: No, ci mancherebbe, certo.
1: Questo.
0: Va bene tutto.
1: Però è una cosa allucinante.
0: È una cosa allucinante. Permetti, va bene.
1: Comunque per me è anche... Ovviamente è anche allucinante chi utilizza questi soggetti sapendo che li paga in modo scorretto per lavorare nei campi.
0: Certo,
1: dico io, l'offerta arriva quando c'è la richiesta.
0: Sicuramente sì, c'è sicuramente, mi sembra che hanno scoperto la Guardia di Finanza 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari.
1: Abbiamo anche notizia su Arezzo su questo, 39 persone, dopo te la leggo.
0: Andiamo bene, allora dimmi di cosa vuoi parlare, dici un po'.
1: Io mi toglierei subito il dente delle elezioni, perché è una cosa importante, noi facciamo informazione, dobbiamo ricordare...
0: Siamo in par condicio,
1: tale la rispettiamo, noi diamo notizie, non diamo indicazioni. Quindi non mi chiedere se alla rotonda io passo da destra o da sinistra, perché ti dico che oggi vado a diritto, perché non voglio dare indicazioni.
0: Io intanto metto il nostro gatto.
1: Ti sono piaciuto?
0: Sì, bravissimo, ecco. Io intanto metto il nostro gatto che ci
1: va. Il nostro gatto.
0: Sì.
1: Allora... Si vota domenica e lunedì, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Se tu l'hai scaricata quella che ti ho mandato, la scheda, ce l'hai, cosa ti ho mandato per WhatsApp? Intanto mentre parlo
0: la preparo, grazie.
1: Intanto parlo un pochino.
0: Bravo, grazie, perché sono un po'...
1: Andiamo a votare e sulla scheda elettorale, che tra qualche attimo il mio caro amico Giuseppe vi farà anche vedere per quelli che sono davanti a uno schermo, la scheda di questa volta sarà molto semplice, quindi... Le nulle dell'altra volta sarebbero ingiustificabili questa volta, sono state tante nulle l'altra volta, gente che ha fatto confusione nel voto disgiunto, ha votato un candidato, poi l'altro, poi tre liste, insomma c'è stato un bel caos. Allora qui sarà molto semplice, ci sono due nomi, da una parte, andando in ordine alfabetico, Ceccarelli, che tra l'altro si trova per primo nella scheda, e sulla sinistra, precisa la posizione, e Comanducci che è nella destra della scheda. Per votare voi sotto troverete anche simboli dei partiti, di quelli fregatevene, perché rischiate di annullare una scheda che non andrebbe a buon fine. Fate la croce sul nome che avete deciso di scegliere come sindaco dei prossimi 5 anni di Arezzo. Punto, fine, si vota così. Ma come si vota? Si vota innanzitutto andando al seggio, e qui mi rivolgo ai 20, vediamo se trovo il numero, perché sono la bellezza di 27.000 aretini che hanno la scheda elettorale in casa e che non sono andati a votare. Lo capite voi 27.000 aretini che ve lo scelgono gli altri il sindaco? Magari scelgono quello che voi non volete, ma vi rendete conto? Alzate il vostro sedere, magari domenica che è tempo bello, andate in un seggio con la scheda elettorale in mano, se non la ritrovate il comune ve la fa subito sul posto, è un documento. Ma andate a votare sapendo già quello che fare. Prima cosa, il telefono non si può portare dentro un seggio. Ve lo dico perché qui sono successi fatti gravi in questa città. Perché l'altra volta sappiamo per certo che ci sono persone che se lo sono portate dietro. Io vi dico la verità, a me non mi hanno detto di lasciarlo e mi è rimasto nella tasca, ma non l'ho usato per fotografare la scheda. Invece ci sono persone che hanno fotografato.
0: Dovevi dirla a qualcuno cosa votavi?
1: Non questa, Giuseppe, non questa, quella la scheda, quella scheda elettorale. T'ho mandato per ultima.
0: Ah sì sì, no, sto scaricando tutto, se ce la faccio. Scarico. Anche questa. Vabbè. Sì.
1: No, questa non la vediamo. Ne parliamo di questo. La scheda elettorale, facciamo vedere qui. Qui rischiamo di confondere le idee e le persone.
0: No, però la vediamo solo io e te, cioè non è quello.
1: Sì, sì, sì. Quindi dovete non andare con il telefono dentro. Non potete andare accompagnati se non c'è un motivo grave, certo se uno è in una sedia a rotelle qualcuno deve guidare la sedia a rotelle, ci mancherebbe altro, ma non può entrare nessuno dentro la cabina, quella piccola con la tenda, perché non si può. I presidenti dei seggi si ricordino che sono responsabili anche sotto il profilo delle sanzioni penali se non stanno attenti a queste cose. Perché poi a queste cose qui arrivano dopo non solo le polemiche ma anche le denunce. Perché sembra che in qualche seggio ci sia stata gente intruppata accompagnata da soggetti.
0: Intruppata che significa?
1: Intruppata tutti in fila, coppie, e con uno che li accompagnava dentro il seggio con la frase: questi non parlano italiano, li devo accompagnare se non vi capiscono.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Allora, questi votano, quindi evidentemente hanno la residenza, le amministrative si vota.
0: Eccola qua, questa
1: è la scheda elettorale che vi daranno, mamma, vedete, molto semplice. Ragazzi. Ci sono due nomi in cima, la croce va fatta sul nome per non sbagliare. Se la fate sotto è uguale, l'importante è che la fate nel riquadro di sinistra o di destra. Scegliete chi votare.
0: No, va fatta nel nome, non
1: nome, va bene nel nome, ma va bene anche se la fai sul simbolo.
0: Però non conta niente il simbolo.
1: No, il simbolo non è che aumentano i voti, il partito
0: ma
1: A o il partito
0: annullano. La scheda se
1: no,
0: la fa
1: assolutamente, okay. Assolutamente. Perché la scheda viene eletta così, deve essere chiaro quello che voleva fare chi ha votato, perché non tutti sono laureati in ingegneria cibernetica, ci sono anche le persone semplici che dicono: ma io ho sempre votato sto partito e lo voglio votare, ci fa la croce.
0: Quindi,
1: ma se fa la croce lì e mette il voto di là, è una cosa che non va, non
0: è annullata. Ma se te allora, fai la croce sul partito e sul nome
1: è va benissimo, uguale,
0: perché
1: non c'è
0: tanto
1: nessun problema. Però voi per non sbagliate fate il nome solo sul nome, tanto l'avete capito. Ceccarelli è quello del centro-sinistra e Comanducci è quello del centro-destra, fine del film. Le persone ormai le conoscete tutti, stanno facendo dibattito ovunque, a quest'ora forse sono ancora in finta diretta nelle televisioni locali. Quindi
0: ora mi fai fare questo
1: ma magari sarà già finito, perché per esempio
0: non devi spoilerare le finte dirette,
1: facciamo cronaca noi.
0: Ho capito, ma spoilerare le finte dirette, che sei?
1: Dette queste due o tre notizie, l'altra volta ho votato il 60%, speriamo almeno di rimanere a quel punto.
0: Al 60%.
1: 59, qualcosa.
0: Lo vedi, perché quella virgola
1: 59,30.
0: E quella virgola, quello 0,7 poteva contare.
1: E tutto conta, conta nella vita. Cioè. Tutto. Guarda, quando incroci due macchine che si sfiorano, 5 centimetri contano la vita qualche volta.
0: anche 20 secondi.
1: Però io così, siccome sono uno curioso nella vita, ho scoperto un po' di cose. Voglio dire che siano uguali questi candidati.
0: Oddio,
1: che
0: è successo?
1: Non lo voglio dire che sono uguali, perché non sono uguali.
0: No, anche tu. Innanzitutto uno ha le occhiali, uno no.
1: Io e te andremo a votare e voteremo per un candidato sindaco, giusto? Non diciamo quale, ma diciamo.
0: Io voto.
1: Anch'io.
0: E te lo dico sinceramente.
1: Anch'io voto.
0: Ecco, quindi a me.
1: Però ho scoperto che hanno tante somiglianze questi due. Prima somiglianza, facile, sono due maschi.
0: Secondo questo già è una cosa che, insomma.
1: Sono due maschi.
0: Ah, vabbè, se assomigliano.
1: Sono due maschi, sono due alti, sono due persone alte.
0: Attento perché in America c'è il vuoto.
1: Sono due persone alte, i loro cognomi iniziano per C e finiscono per I. Tutte e due cognomi hanno tre volte la lettera C.
0: No, Ceccarelli, non puoi aver fatto questo.
1: Ceccarelli e Comanducci. No, senti.
0: Non puoi aver fatto questa analisi.
1: Come no?
0: Ti prego.
1: Tutte e due cognomi sono lunghi, la bellezza di 10 lettere, no. Uguale. Tutti e due i nomi sono lunghi, 8 lettere, uguali, spiccicati. Vincenzo, Marcello, tutti e due 8 sono contate, non ti preoccupare.
0: No, non è...
1: sì, caro Giuseppe.
0: Vi rendete
1: quindi
0: conto 50
1: dico,
0: anni di giornalismo?
1: Non vi dico che l'uno vale l'altro, ma insomma, occhio a come vi muovete, perché rischiate di fare confusione. E questo è per finirla qua. Però vi dirò una cosa:
0: mia,
1: che lunedì sera verso le 4, 4 e mezzo, 5 sapremo chi è il nuovo sindaco di Arezzo. Tutto qua.
0: Ascolta.
1: Fai vedere quella scheda?
0: Te la rifaccio vedere.
1: Vai.
0: Voglio sapere una cosa.
1: Vai.
0: O se prendono lo stesso identico numero di voti esatto.
1: Si rivota.
0: Un'altra volta.
1: Sì. È successo anche in provincia d'Arezzo,
0: Al pari,
1: è successo,
0: numeri.
1: Mi pare a Chitignano una decina di anni fa, presero gli stessi identici voti e si dovette rivotare.
0: No, ma andranno a controllare le schede se c'è qualche errore.
1: Tutto controllato. Quando risulta che uno ha preso 9.500 e quell'altro 9.500, si è dovuto rivotare. Perché qual è la logica? In altre occasioni ci sono la logica dell'anzianità, la logica, ma nel votare questo no, è la scelta di un sindaco. E quindi se è pari, con un voto di differenza vinci. Mi pare che a Montesano Savino per 4 o 12 voti ha vinto il sindaco. Quindi vedi, basta poco.
0: Sì,
1: per
0: 12 voti.
1: O 4 o 12, non ricordo bene.
0: Sì, esatto.
1: In questo caso, se fossero uguali, bisogna rivotare. Siamo a votare in costume da bagno presto.
0: Te lo immagini?
1: A ridaia un'altra volta, e tutti faccia a faccia, tutte le discussioni, e tutti quelli che su Facebook, su Instagram, no, ascolta, si offendono, ascolta, si massacrano.
0: È veramente incredibile. Io ho visto dei video, sono. No, offese no, però insomma.
1: Offese. Le chiamo io, offese. Ascolta. Gravi, ascolta, da denuncia.
0: Ascolta. No, dicevo, queste ce le teniamo tutte per la prossima settimana.
1: Sì.
0: Perché ci sono delle cose.
1: Sì, allora.
0: Cioè, veramente. Però questa è la politica, ragazzi. Ora noi ci ironizziamo.
1: È la politica
0: un po',
1: dei giorni d'oggi.
0: È la politica dei giorni d'oggi. Devo dire che i social, questa grande informazione, questa grande cosa di possibilità. Guarda, di parlare tutti con tutti, insomma.
1: Ti dico la verità. Stasera.
0: Porta anche questo effetto.
1: Stasera, tra l'altro, è sui social, qui si vede tutti. Hanno messo gli ultimi 5 minuti del dibattito registrato al Comune di Arezzo,
0: sì,
1: con Arezzo TV.
0: L'ho visto.
1: Con Comanducci da una parte, Ceccarelli dall'altro, che rispondevano a domande rapide che gli facevano i giornalisti, sì o no, insomma, eccetera. Si sono trattati loro due, sembravano quasi amici.
0: Infatti, sì.
1: Si sono trattati per bene.
0: Ma cioè, è una poltrona per due, scusate.
1: La penso come te, io anch'io la penso come te,
0: conto.
1: Ma hai ragione.
0: Ma dove sono finiti i confronti di una volta, proprio sanguigni?
1: No, ti posso dire una cosa. Secondo me gli rende onore questa cosa.
0: Ho capito, ma un po' di sale, perché, scusa.
1: Ma il sale c'è
0: di...
1: sulle contenuti.
0: Ma è il sale,
1: su contenuti
0: per la
1: dicono cose diverse. Dai, su,
0: vabbè. Non su però, tutti, non su tutti, Non su tutti i contenuti.
1: No,
0: eh.
1: Su una buona parte dei contenuti. Cioè, non è uguale un sindaco A al sindaco B. Non sono uguali.
0: Mi è piaciuta l'ultima riflessione. La possiamo dire?
1: A vogliati.
0: La
1: domanda era: ognuno dell'altro dica una cosa positiva e una negativa.
0: Sì, quella negativa è venuta dopo, e anche una negativa.
1: No, ma quella sì, ma quella positiva sostanzialmente l'ha detta soltanto Comanducci rispetto a Ceccarelli, dicendo è una persona per bene.
0: No, l'ha detto anche Ceccarelli.
1: No, Ceccarelli ha detto io la penso esattamente come te.
0: Esatto.
1: E il giornalista ha detto ora ti sei una cattiva. E lì Ceccarelli ha fregato Comanducci dicendo al volo: beh, quelle cattive su Comanducci cedetela alla moglie. E c'è stata una risata generale.
0: Ah, è vero, sì, è vero.
1: E si sono dati una pacca sulla spalla, che è una bella cosa, onestamente.
0: Va bene, va bene. Va bene, senti, di che si parla ora?
1: Che ne so, se vuoi parlare di altre cose, cambiamo argomento.
0: Bisogna andare ad Arezzo, che ne dici te?
1: Sì, andiamo ad Arezzo. E volevo dire questo. C'è un attivismo del sindaco Ghinelli in questi giorni che è impressionante.
0: Ma a me mi ha mandato un mio amico da
1: lontano.
0: Ma dov'è il sindaco Ghinelli?
1: Era a Ginevra.
0: Ma mi ha mandato
1: ad una seduta delle Nazioni Unite, e ha portato con sé gli sbandieratori.
0: No, quindi no, a me è venuta da un'altra parte d'Italia.
1: Tornando da Ginevra, forse.
0: Vabbè.
1: Però in questi giorni l'ha fatte tutte Ghinelli. Ha preso e ha firmato un atto della giunta che dice bisogna mettere i cancelli intorno al tribunale subito perché c'è un motivo
0: perché?
1: Di sicurezza.
0: Che è successo?
1: 700.000 euro di spesa. No. Il tribunale è giusto proteggerlo, fargli una recinzione adeguata. Le tante ore che non c'è nessuno, la notte, eccetera, è bene che non sia raggiungibile il tribunale. Ovviamente lo farà la prossima giunta, questa cosa qui. Poi ha detto, dopo anni e anni, che ci sono i tecnici di Arezzo che bestemmiano perché non riescono.
0: Che dici?
1: No, è vero, la parola giusta, lo dicono tutti.
0: Siamo in par condicio.
1: Le bestemmie in Toscana sono come le virgole,
0: sì,
1: capito?
0: No, vabbè, ho capito, ma non
1: perché
0: si dicono queste cose.
1: Perché non hanno accesso all'archivio storico? Tu sai che chi deve fare una pratica,
0: la quella
1: cosa lì.
0: Digitalizzazione e archivio storico.
1: Sì, la digitalizzazione, buon augurio. Ma anche solo andare a prendersi una pratica di carta, hai presente, no?
0: È qua giù l'archivio storico.
1: Lo so che qua giù, ma da anni qua giù.
0: Per arrivare qua ci vuole.
1: È da anni, no, in un locale che non è nemmeno più tanto a norma, e lo sanno tutti.
0: Ora questo io non lo posso sapere.
1: Te lo dico io, è ufficiale. Tant'è che il comune ha lanciato un appello, un bando, dicendo cerchiamo un locale di 1000 metri con queste caratteristiche, eccetera, perché ce ne dobbiamo andare da lì. Tuttora firmato, a lei, tutto al volo, correre. È andato a inaugurare i lavori per rinnovare lo stadio, per buttare giù lo stadio e farlo nuovo.
0: Sì, ma si sono fermati subito. Ma la sai la scena?
1: Aspetta, dopo me la dice. È andato di corsa ad Aisa ad accendere velocissimamente la seconda linea di cose.
0: Ragazzi,
1: l'ha fatte tutte.
0: Ma sei proprio terribile.
1: No, l'ha detto lui, ha detto che è contento di averle fatte.
0: Va bene.
1: Ha fatto un post, se ci guardi lo vedi, in cui ha detto sono felicissimo di chiudere questi 11 anni con queste 3 o 4 cose belle. Le cose belle che ha messo in linea sono Aisa, lo stadio e Ginevra con gli sbagliatori.
0: Allora, lo stadio, vi devo dire che noi ci siamo andati il pomeriggio.
1: Scusa.
0: Che?
1: In diretta invitiamo Alessandro Ghinelli, senza più la fascia tricolore da sindaco, la settimana prossima alla nostra radio a fare una bella intervista.
0: A venire qui con noi.
1: Una sera intera ce lo teniamo.
0: Vai.
1: Io sono d'accordo. Tu ora chiamalo, dopo ti do il numero, se lo vuoi, te lo mando.
0: Lo sai che ce l'hai.
1: Ho fatto per fare il ganzo.
0: Ah,
1: no?
0: Va bene. Direttore, mi passa il numero che non ce l'ho.
1: Dopo, va bene? Se vuol venire qui, ovviamente liberi da ogni, non c'è par condicio, non c'è niente in più. Ci possiamo veramente sbizzarrire.
0: Va bene.
1: Con il rischio per me. Perché se ti accorgi che lui a commentare più bravo di me, dopo mi mandi via. Ma io ti licenzierò, vai.
0: Che devo fare? Non mi sono perso, Ivo. Mi hai destabilizzato
1: stasera. Cosa volevi
0: dire? Che ne so che volevo dire io. Abbiamo finito anche la seconda parte. Che ti devo dire io?
1: Abbiamo finito, basta. Vabbè, qui c'ho il cronoprogramma, te lo regalo, così lo metti da parte.
0: Va bene.
1: C'ho il cronoprogramma, te lo metti da parte. Dei lavori dello stadio.
0: Ascolta.
1: Che dicevi dello stadio? C'hai quelli che ha filmato?
0: No, lo stadio, Angiolino non me l'ha mandato, ma il giorno dell'inaugurazione,
1: sì,
0: che noi abbiamo messo anche il filmato che ci ha mandato Massimo, dice: sono iniziati i lavori allo stadio.
1: Sì.
0: No, pompa magna,
1: mica finiti, iniziati da dentro.
0: Iniziati. Aspetta, si vede questa benna che,
1: sì, che mangia.
0: Allora, noi a una certa ora siamo andati lì nel pomeriggio pensando di trovare già la tribuna smezzata. Non c'era più nessuno. Ma la cosa ganza, te la devo dire perché saluto gli agenti di polizia locali che erano lì, a quali gli ho chiesto: ma non c'erano i lavori per lo stadio qui? Sì, anche noi siamo venuti qui, pensavo di trovare la gente a lavorare e non c'era nessuno. Era inaugurazione, vuol dire una bennata e via.
1: Inaugurazione perché è stata fatta,
0: no, è stata carina, insomma.
1: C'erano il sindaco Ghinelli, c'era il presidente della regione Gianni, c'erano tutti.
0: Lui c'è sempre.
1: Hai visto?
0: Non ha cambiato. Come fa a essere così? Dono dell'ubiquità anche lui.
1: Secondo me c'ha qualche clone in giro per la Toscana.
0: Va bene, senti, dobbiamo tagliare.
1: Vai.
0: Dobbiamo tagliare, vai. Dai.
1: No, tagliare, no? Andare in pubblicità. Che
0: sì, andiamo.
1: Noi non tagliamo mai niente.
0: Com'era quella barzelletta? Andiamo, siamo in tre che la arriviamo.
1: Sì. Dopo te la racconto.
2: Radio Fly. Rewind. Sono le 18:31.

0: Rewind.
1: E eccoci qua, terza parte. Io non ho capito, c'è Ivo che mi parla in fuori onda, ma io secondo voi capirò in fuori onda? Già non capisco quando sono in onda. Che c'è?
2: Ti stavo dicendo, mettiamo i filmati che sono sicuramente meglio di noi due, anche per chi sta a guardare.
1: Sì, ma il problema è che nei filmati ci sono io e mi prendono in giro, basta, io non ne posso più. Ma hanno fatto fare, politicamente mi hanno fatto fare il giro della trottola, da destra a sinistra, sotto,
2: ma
1: basta.
2: Ma è sempre così, no, so, sei nato,
1: sì, che so, francobollo, lo disse Ghinelli, quello che aveva 3000 cose, Coriandolo, sì, come lo chiamavano, vabbè. Sì. Allora, andiamo a parlare di Arezzo. Oh. Io ti metto un'immagine nel nostro portale Facebook.
2: Sì.
1: Ti ricordi, abbiamo parlato delle scale mobili la scorsa settimana, no? Io tutto mi sarei immaginato, ma no, che di essere arrivati a 32.000 visualizzazioni di questo video. Ma questo, a parte le 32.000, che possono essere anche niente, ma i commenti, le cose che... Ma mi dici una cosa, ma ste scale mobili, te l'ho chiesto all'inizio, ma...
2: Cioè, ma nel 2004 dov'eri?
1: Io nel 2004
2: nel 2004 avevo... ti interessava solo stare in cima ai tralicci e te ne fregavi della politica.
1: Quanti anni avevo nel 2004 io?
2: 22 anni in meno di ora, non è che eri in bambina.
1: Ah, quindi 40 anni,
2: 40 anni l'avevi tutti. 40,
1: sì.
2: Fu un evento incredibile quello per la città,
1: ho capito?
2: E ci fu anche in quel caso, come ormai avviene sempre, una spaccatura in due: Repubblica contro monarchia, bianco contro nero, alto contro basso, e sì, anche lì c'era sì scale mobili, no scale mobili,
1: sì, ma
2: e sono rimaste lì a rendere un servizio alla città, con tutti i problemi anche eccetera, ma insomma.
1: Il problema è che se guardi i commenti, che ce ne sono veramente tanti, a parte chiedo venia per il partito, si chiama Pietri, no Petri, Pietri, e io ho sbagliato e ringrazio la signora che me l'ha segnalato, Ilaria Lucattini, e io l'ho corretto, perché giustamente Ilaria
2: non le vedo le scritte,
1: si chiama Giuseppe Pietri, e io l'ho corretto giustamente, perché questi sono contributi che mi piacciono,
2: ci credo.
1: Ok,
2: come la signora l'altra volta che ti raccontò, però, perché era bello quel posto,
1: sì, esatto. Dopo ci sono tutta una serie di altre cose che però rivendicano questo nostro arrivo alle scale mobili, che è stato qualcuno ce l'ha detto d'andarci, no? Anche Ivo, guarda.
2: No, io te l'ho detto.
1: Anche lui.
2: Non qualcuno, io te
1: l'ho detto. Me l'ha detto Ivo, ma insomma, quindi sicuramente avete capito come l'ha detto uno di parte.
2: Sì.
1: Però la cosa che ha quasi... che funzionavano tutte. Ivo, funzionavano tutte, una cosa che non si era mai vista.
2: Oh, e questo è il problema, capito?
1: Però, cari amici, avete detto di tornarci, avete detto andiamoci a vedere nuovamente che cosa succede. E allora potevo io esimermi da ritornare alle famose scale mobili? Ma certo che no.
2: Scusa, dopo 100 viaggi al Porcinai farai 10 viaggi anche alle scale mobili?
1: No, non ho voglia di fare questo, però, andiamo a vedere questo piccolo video. Ci sono 4 video, anche 2 video scritti, video stritti, bellissimi, te li farò vedere. Ma intanto torniamo sulle scale mobili, metto l'audio giusto perché altrimenti gli altri sentono un eco che non va bene.
2: In una catacomba.
1: E allora, caro Ivo, sono tornato alle scale mobili.
2: Vai col tango.
1: Vai. Allora, caro Ivo, siamo tornati qui su questa salita Piero Maggi, ormai così diventata, così famosa, che pensate l'altro video è quasi arrivato a 30.000 visualizzazioni. Quindi vuol dire che le scale mobili sono un elemento o divisivo o così ben amato dai cittadini, barra ben non troppo, che insomma vi siete interessati, noi siamo contenti, allora ci siamo voluti tornare. Ieri sera c'è stato un temporale ad Arezzo, anche stamattina alle 6, alle 7, un temporale enorme. Allora diciamo, vediamo com'è la situazione scale mobili. E per quelli, non lo so se gliel'abbiamo gufata, però questa mattina sono ferme. C'è da dire che c'è piena di terra lì nelle feritoie, come si chiamano, in quelle scalinature, no? Chissà se questo è il vero motivo, però sta di fatto che questa mattina le prime scale mobili sono ferme. E vi devo dire che è mercoledì, è mezzogiorno oggi più o meno. Andiamo a vedere su. Andiamo, Angelo, la prima parte ce la facciamo a piedi oggi. Come si vede, hanno messo una sorta di protezione, quelle che si mette per impedire l'acqua, ma mi sa che ieri sera di acqua ce n'è oggettivamente venita giù tanta, quindi ora via, su, bisogna capirlo, eh. Un'indicazione di quello che può essere venuto ieri sera è anche la quantità di sassi, di rimasugli, di detriti che sono su questa grata, credo che si chiami caditoia, ma poi ci sono quelli che lo sanno, me lo posteranno come si chiamano. Però se l'acqua non è riuscita tutta a defluire tramite questa cosa, poi è andata giù. Mi immagino che, insomma, anche dalle immagini che ho viste del corso, no? Che è tutto pieno di acqua, chissà qui. Continuiamo il nostro giro. Sull'erba tagliata noi non interveniamo, l'hanno tagliata un pezzo, e ci sarà un motivo, Me lo scrivete sotto se sapete perché hanno tagliato l'erba così, grazie. Andiamo a vedere dentro. In effetti i sassi ne sono venuti giù tanti, Guardate anche quest'altra caditoia, feritoia, canale di scolo, canale di recupero acqua. Scrivete come si chiama, così la prossima volta lo sappiamo. Vediamo se dentro però questa acquazione ha fatto qualcosa. Allora Ivo, vogliamo dare un'indicazione, forse abbiamo scoperto che è successo laggiù. Le scale mobili dentro, avete visto, sono tutte funzionanti. Ma se voi venite, appena uscite per venire qui all'emiciclo, guardate che razza di detriti sono venuti giù dalla fortezza, data la forte acqua. Quindi magari il problema potrebbe essere stato anche questo. Entriamo nell'emiciclo. Un'altra osservazione, no? È bello quando sui nostri video si fanno dei commenti e si danno indicazioni. Questo che è InfoPoint, come lo vogliamo chiamare, gestito ovviamente dalla Fondazione Arezzo in Tour, è l'orario di apertura, cioè, come vedete, dalle 9 alle 15 tutti i giorni, chiuso il martedì. Oggi, vedete che c'è scritto per motivi tecnici, 3-6, questo ufficio rimarrà chiuso. Quindi, altrimenti chiedevamo un po' come funziona qua. Anche perché ci sono i bagni, però viene anche indicata dove sono i bagni più vicini, Piazza Grande sotto le logge Vasari. Guardate che non sono dettagli questo per un turista, poi possono sembrare anche cose semplici. Per quanto riguarda invece il defibrillatore che abbiamo commentato l'altro giorno, sì, ma io non credo che sia solo per quelli che non possono fare le scale mobili perché quando sono ferme e quindi gli prende il mal di cuore, no, diciamo che questa è una cosa molto importante che è bene conoscere che ci sia. Poi ci si può anche ironizzare, ma io non vorrei mai ironizzare su uno strumento che salva la vita. Andiamo a vedere anche queste altre esterne che sono, come vedete, funzionanti. E allora noi con questo non vogliamo dimostrare niente, vogliamo semplicemente aiutare, che avete visto sono piene di sassi le prime scale mobili, e vi abbiamo fatto vedere anche da dove vengono i sassi, perché ci sono tutte le cose, l'acqua è venuta tanta, diciamocelo, l'acqua ne è venuta veramente tanta, però questo potrebbe essere una criticità che in qualche modo potrebbe essere anche così sistemata con qualche accorgimento tecnico. Scrivetelo voi e siamo a posto. E eccoci qua, Ivo, allora che ne pensi di questo contributo?
2: Penso che continuiamo a fare il nostro mestiere, guardiamo le cose come stanno e le facciamo vedere.
1: Ecco, non abbiamo tempo di mettere l'altro filmato che vi fa vedere dalla fortezza proprio, passando dalle scale, quelle scale lì, no? Quelle penso che la prossima amministrazione qualcosina bisogna che ci faccia però,
2: Ma sono tante le cose da fare, non c'è solo quella, francamente. L'altro giorno è caduta una pioggia che, come dice Arezzo Meteo, che è quel servizio che viene gestito da Lorenzo Sestini, ha monitorato quanta acqua è caduta in 36 ore, perché tutto quanto è iniziato la sera del primo giugno e poi la sera del 2 giugno, 36 ore di acqua veramente a rotta di collo. Praticamente ad Arezzo è piovuto all'incirca 54 mm di acqua in poche ore, che è tanta roba, 5 centimetri, spianate la copertura, l'apertura è una cosa enorme, è venuta con il vento forte. Si sono allagati quasi tutti i sottopassi, quello di via Mario Leboli, quello dell'Arno, quello di via Vittorio Veneto, quello del Baldaccio, tutti si sono allagati, tutti quanti. Ci sono delle criticità che sono storiche, nel senso che si sono fatte le fognature 50, 60, 70 anni fa, calibrate sul peso urbanistico dell'epoca. Poi le cose, una volta fai un sottopasso in più, una volta fai un giardino in più, un'altra volta asfalti un piazzale, quindi la terra non l'assorbe. Non ci dimentichiamo che ogni volta che cementifichiamo impediamo all'acqua di filtrare sotto la terra, perché questo è importante.
1: È chiaro.
2: E questo è importantissimo. Cosa va detto? Va detto che probabilmente una cosa che era da fare sicuramente ogni tanto sarebbe fare in modo programmato la pulitura delle caditoie. perché la maggior parte, io abito a Pescaiola, era tutto allagato la sera del 2, sono uscito la sera alle 11 perché avevo anche allagato intorno a casa tutto quanto, con un paio di stivali, di quelli famosi sciantelli di gomma, e un paletto, sapendo dove stavano le caditoie, ho fatto così, tolte le foglie, in 3 minuti via tutta l'acqua.
1: Comunque,
2: se fossero pulite le caditoie, come fanno in molte città che le programmano in modo sistematico, sanno che in primavera va fatto in autunno più che d'estate, lo facessero tutto questo che probabilmente non si verificherebbe. Comunque ha piovuto moltissimo.
1: L'acqua è venuta tanta, tu sai che noi abbiamo strutture di telecomunicazioni, alle 22:20 sono cadute tantissime celle telefoniche. Perché? Perché il muro d'acqua non era più penetrabile dai flussi che portano, si chiamano i transiti, che portano, collegano i vari ripetitori. Una cosa allucinante. Allora adesso ti metto un primo video stritto e poi gli altri
2: il top della pioggia a Monte Ginezzo 74 mm, a seguire San Fabiano 67 mm, poi Monterchi 42.
1: Ecco, vi posso anche dire però che mercoledì mattina in questo nostro viaggio che abbiamo fatto la città era pulitissima.
2: Per forza, lavata.
1: Era pulitissima, lavata. Era bellissimo. Adesso ti porto nel centro, nel cuore della città storica.
2: Vai.
1: Perché anche lì c'è stata insomma un uccellino che ci ha detto: ma venite a segnalare una cosa. E noi andiamo. E non ce l'ha segnalato un politico questo, anche questo, insomma, quindi lo vogliamo vedere?
2: Andiamo.
1: Via Pescioni, noi vorremmo iniziare un nuovo video street, ma come siamo arrivati qui? Innanzitutto possiamo unire tante cose, guardate, possiamo unire questi cassonetti che tra poco non saranno più qui, ma saranno spostati di qua, sì, ve lo diciamo. La fontana c'è, quindi ci fa piacere che ce l'ha, qui noi vogliamo andare vicolo di San Niccolò, vogliamo conoscere il centro storico di Arezzo, perché ci hanno segnalato alcune cose e ci fa piacere andare a documentarle. Nel frattempo, chissà perché vorranno spostare questi bidoni da lì a qua. Vabbè, ce l'hanno detto gli operai che dovranno farlo. Andiamo per vicolo di San Niccolò, che ci porterà nella città storica. Devo dire che è anche abbastanza singolare salire queste scale, perché non gli trovo il passo, cioè sono una misura che onestamente due sono troppi e uno è poco, però continuiamo ad andare e usciamo dal vicolo San Niccolò, ci mettiamo in piazzetta San Niccolò, dove c'è la chiesa tra l'altro, e qui siamo proprio nel centro del cuore pulsante di Colcitrone, sapete che c'è il quartiere di Porta Crucifera. Continuando ci mettiamo, vedete, via San Niccolò e andiamo sulla piaggia di San Bartolomeo. Perché siamo venuti qua? Perché siamo curiosi di vedere una delle cose che anche questa io non conoscevo. Sono veramente ignorante di Arezzo. Vabbè, andiamo. Facciamo il giro insieme. E a parte qui i cassonetti che sono aperti, ma forse stavano anche bene qui quelli tutti ergonomici, no? Vogliamo andare nel contrada delle mura vecchie, e perché c'è un posto qua che è stato aperto una quindicina d'anni fa, da quello che mi dicono, e che insomma potrebbe essere anche molto bello da visitare. Innanzitutto percorriamo questo vialetto e ci mettiamo nella parte alta di questo prato che ha un nome ben preciso e che poi dopo Angelino lo metterà in visione. Se noi vediamo, ci troviamo subito una lapide su questa parte alta, Isolina Boldi, Anna Lisa, innocenti, madre e figlia, una lapide messa a ricordo di questa uccisione, vedete, nel difendersi con coraggio caddero vittime della ferocia nazista dell'eccidio di Toppo Fichigna di Policiano. Per non dimenticare, il 3 luglio 2014 fu posta questa targa a ricordo. Ma se noi andiamo avanti, ci sono delle scalette e ci portano in una, devo dire, una cosa che io non conoscevo e che è sostanzialmente chiusa, vabbè, però dentro, non so se riuscirai a vederla Angelo, ci sono dei resti di vecchie mura, ci dicevano, sono mura forse della prima cinta muraria aretina, della città proprio quella vecchia, storica, che furono appunto, fu fatta questa cosa da quello che mi dicevano a una quindicina di anni fa. È possibile visitarlo? Non lo so, ci diceva qui un abitante del luogo che lui sapeva che si poteva andare nel sottochiesa di San Francesco e chiedere le chiavi per fare la visita, per fare una visita, c'erano delle visite guidate, ma ad oggi ha detto che non, è da tempo, non vede più nessuno. E c'è da segnalare però, lo stesso abitante ci ha segnalato che questo invece la sera qui diventa un posto purtroppo di degrado ed abbandono. Ci vengono tanti ragazzi, per carità la gioventù è bella, però ci vengono, bevono, insomma fanno di tutto di più, spostano le, come vedete anche le pietre che sono fissate un po' così. Lamentavano la scarsa cura e la scarsa pulizia. Oggi è chiaro vedere tutto bello così, avete presente l'acquata che è venuta questa notte, no? Ripeto, stiamo registrando il 3 di giugno che sono esattamente l'una, quindi una ci porta su questa terrazza dove da qui si vede, guardate, si vede la torre del comune e si vedono tante belle cose, di sotto c'è Piazza Grande e la vediamo pulita, però vi rassicuro che chi ci vive non ha questa percezione, una percezione di degrado, una percezione di abbandono, schiamazzi, gente col motorino, però guardate quanto sarebbe bella questa cosa, qui addirittura non c'è più la, la parte di pietra che come vedete un pezzo è di sotto, un altro pezzo è laggiù, qualcuno ce l'ha messa, non è che la pietra vola, no? Quindi questa è una situazione che ci dispiace veramente. Qui c'è una fontana su questo prato, vediamo se è funzionante. È funzionante, quindi già nel giro di pochi metri abbiamo trovato due fontane, questa è una cosa anche per segnalarle eventualmente dei turisti. Come si chiama questo posto? Andiamo a vedere, che sarebbe comunque una bella cosa, no? Nel cuore del centro storico della nostra Arezzo, Giardino Tommaso Crudeli era un poeta a cui è stato dedicato questo posto dove qui ci chiedono magari una maggiore attenzione. Devo dire che il posto si presta veramente bene e chissà che la nuova amministrazione non voglia, non so, prendere in mano anche questa cosa che ci hanno detto i cittadini. Eccoci qua, Ivo. Cosa mi dici di questo piccolo contributo?
2: Ottimo contributo, è un angolo di Arezzo che lo conoscono, diciamo, un po' di persone, non tutti. Il fatto che venga frequentato male è un dispiacere, perché io vorrei che questi posti fossero frequentati per goderseli, non per fare confusione tanto per fare. Tommaso Crudeli è un poeta e a lui è intitolata una delle logge massoniche di Arezzo. Quella è zona, quella lì è una zona dove sono tuttora i templi massonici, in Viale Mazzini, e Viale della Gania, eccetera, sono i templi massonici di Arezzo. Arezzo sono molte logge massoniche e la Tommaso Crudeli forse è quella più importante insieme alla Dante Alighieri.
1: Ecco, adesso il servizio continua per un'altra, noi facciamo un po' di stritte, tutte non le metteremo, ma continua. E allora ti porto in una stradina che sicuramente, sai che c'è una Minerva ad Arezzo?
2: Dove è stata trovata l'originale c'è la copia.
1: Ma andiamo a vederla, vai, intanto aspetta che devo ovviamente trovare esattamente il punto, abbiate pazienza. Perché
2: che poi tra l'altro la Minerva si trova in un grande quartiere, senza spoilerare per chi la pensa.
1: Vabbè. Adesso ti porto in un altro posto che sicuramente tu conosci, di fronte alla Minerva. Il 12 ottobre del 2002, a ricordo dell'inaugurazione del bronzo della Minerva, il quartiere di Porta Crucifera, l'abbiamo citata prima, siamo in Piazzetta San Lorenzo, dove c'è anche la chiesa di San Lorenzo, che è stata recentemente restaurata, mi dicevano, con i soldi di qui, insomma, quindi una bella cosa. Entriamo in vicolo della Minerva, dalla piazzetta di San Lorenzo, e ci incamminiamo in questa parte, e tra l'altro vediamo subito che qui a destra c'è un pozzo, ci sono e tra l'altro guardate c'è uno specchio e con lo specchio si può vedere il riflesso dell'acqua sotto, guardate che bello. Ecco, questa è una cosa molto carina che io non vi devo dire sinceramente che è una, guarda, provo una cosa molto particolare camminare così sulla mia città.

0: metterò sul, la metterò, solitamente dice di lasciarlo, di non sporcarlo. Ora noi non facciamo tempo a mettere un altro video, ma l'ultimo te lo metto di sicuro, perché questo ci riporta in via Buonconte da Montefeltro.
1: Oh vai.
0: Ti ricordi, allora innanzitutto qui sono doverose delle foto, perché io ho chiesto un appuntamento all'architetto che si occupa di quel cantiere.
1: Sì.
0: Io ho detto, mi fa fare un giro, insomma, lì, no? E l'architetto, devo dirti la verità, ha detto va bene, va bene, va bene. Poi a un certo punto io ho detto, ma noi abbiamo la trasmissione giovedì sera. Lei mi ha detto, per il momento non vogliamo prendere posizione. Vabbè, che dici te? No, e allora ho detto, io farò le riprese da fuori. Allora guarda, io ti porto in questo cantiere, in questo cantiere, e questa è di stasera, le foto sono, come vedi è già stato asfaltato. Ma la cosa forte è, vedi, guarda come da qui ci si accede senza entrare dentro, però dopo si può anche passare dentro senza violare il cantiere, ti farò vedere perché. Questa è la macchina che fa l'asfalto. Ora, se guarda qua giù in fondo cosa hanno fatto. Questi legni qui l'hanno iniziato a mettere ieri mattina. L'hanno fatti tutti fino in fondo e li stanno anche verniciando. C'era una signora lì che mi ha detto, ma lei è del comune? Vedeva che facevo le foto. No, no, dico, non sono del comune. Dice, ma questi in un giorno hanno fatto ogni cosa. Dico, ho visto bravi. Probabilmente io ho l'impressione che le vogliono finire in un tempo che ora sto pensando. Però intanto sono andata a vedere questa cosa qui, no? E vedi che hanno quasi finito teoricamente, no? E ho detto, vabbè, relazionerò a Ivo questa cosa. Poi in realtà, passando con la macchina, ho visto che c'è un vulnus, una backdoor, come le chiami a livello informatico. C'è un punto dove il cantiere viene attraversato da una strada che loro non potevano chiudere, perché sono le attività della... E allora io sono andato in questo punto e guardo di mettertelo, perché ti fa vedere esattamente questo cantiere. Quindi se mi dai un secondo per dire che comunque, data la velocità con cui sto vedendo, insomma, scusami l'abbigliamento, ma Angiolino non ce l'avevo, eccoci qua. Caro Ivo, adesso ti ho portato in un posto che te potresti dire, ma come hai fatto a venirci, no? Guarda, giro la telecamera. Eccoci qua, guarda dove sono, guarda, guarda che asfalto, guarda bello. No, no, io non ho violato nessun cantiere, caro Ivo, ma siccome qua c'è un'azienda,
2: vedi?
0: Questi signori che fanno il raccordo del parcheggio con via Buonconte e Montefeltro, e mica potevano chiudere l'azienda, guarda, c'è una strada qui, ci si entra tranquillamente. Ora io non gli pesto l'asfalto perché non mi sembrerebbe giusto, però questo pensa che in un giorno solo, cioè si è trovato una signora laggiù, in un giorno solo, ma tanto qui ci possa andare, guarda, quella parte lì che vedi il legno, questa qua, ecco, il legno in un giorno solo l'hanno fatta, da ieri mattina hanno iniziato addirittura anche a verniciarla. Ovviamente questo è un accesso perché loro non potevano chiudere questa azienda qui, e quindi per me fanno la gara, ti posso dire una cosa, per me fanno la gara per vedere se prima delle elezioni la chiudono. Siano presenti che noi si è chiesto all'architetto la possibilità di visitare il cantiere e ci hanno detto che per il momento preferivano non dire niente. Ciao.
1: Vabbè. Ti dico due cose, posso?
0: Aspetta, poi di quello che ti pare.
1: La prima non credo che facciano la gara, perché tanto le elezioni sono dopodomani, quindi non farebbero in tempo.
0: Però come mai tutta sta corsa?
1: Magari qualcuno che cerca di rispettare le date, che ne so, per caso.
0: 10 ottobre 2024. Ottobre 2024 doveva essere consegnato sto lavoro.
1: A quanto siamo oggi? Siamo a giugno.
0: 2026.
1: Ma non conta mica l'anno.
0: Va bene.
1: Seconda cosa, la palificazione in legno, tu l'hai mai visto fare come fanno queste palificazioni?
0: L'ho visto che ero lì, che lavoravo.
1: Ma l'hai mai visto come fanno?
0: Che ne so come fanno.
1: Perché fanno rapidi? Te lo spiego perché.
0: Perché?
1: Perché c'è uno avanti che segna ogni quanti metri va al palo, per ritto, come si dice a ritto. C'è una tipo ruspa che prende il palo e lo infila giù così, come non filassimo un chiodo.
0: Non lo so, erano tre a lavorare, quattro.
1: Camminano come i razzi. Quando hanno fatto la stessa cosa dentro il Pionta, nel parcheggio basso della USL, in un giorno avranno fatto 1,5 km.
0: Allora,
1: tu non hai idea.
0: Era perché hanno aspettato tutto questo tempo a farlo?
1: Per

0: aspettavano te che tu andassi a vedere e fare le foto.
1: No, devo dire, guarda,
0: perché se
1: c'era...
0: nessuno si meraviglia che lo fanno a fare.
1: No, c'è quella signora, è stata ganzissima. E lei che guardava, dice, ma lei, ho detto, è uno del comune, vabbè. Guarda, due cassonetti in cielo fanati ancora. Ho fatto anche
0: questo. Del tipo nuovo?
1: Sì, del tipo nuovo. Ora io non sono stato a Bologna, no? E ti volevo far vedere loro come fanno. E le mani non le usano.
0: Non gli assomiglia?
1: No, assolutamente. Quindi noi siamo, vabbè, ormai noi con le mani dobbiamo ritoccare tutto, insomma. Invece loro con i piedi.
0: Io sono per dritta alla spalla,
1: vabbè. Va bene, niente di più. No, questa non ce ne frega niente. Noi terminiamo qui. Ecco, guarda da dove è venuto un sacco di ghiaia, vedi? Questa e guarda le scale, quelle scale che vanno giù laterali hanno fatto il disastro, e questo effettivamente bisogna riconoscere. Queste sono un po' di foto che abbiamo messo lì, insomma queste sono le cose che ti ho voluto relazionare questa sera. Ci sono altri due video, ma li metteremo la prossima volta.
0: Hai scoperto tante piccole strade nuove, te ne segnalo un'altra da
1: non percorrere. Mi dire quella quando che è lì che non te la faccio vedere.
0: No, lo so qual è.
1: Sì, io ti do una data.
0: Quando la fai, quando la percorrerai, dirai no, io non posso. Possevo credere che ad Arezzo ci fosse una strada.
1: Ascolta,
0: così bella.
1: Ma se io ti dico,
0: è in salita così,
1: ascolta, se io ti dico Egiziano Andreani, tanto lo posso citare ormai in città.
0: Quello che dici.
1: No, beh, ti dico perché, aspetta. Poi ti dico 6 maggio 2012. No, 2022, scusa. 6 maggio 2022. 6 maggio 1799. Non ti dice niente.
0: No.
1: Ma no, non ti posso far vedere questo video. Non abbiamo tempo. Il 6 maggio del 1799, al grido di Viva Maria, gli aretini cacciarono i francesi. E il 6 maggio del 2022, su idea dell'Andreani allora del 2017, è stata posta una targa a vicolo. Ma l'hai visto il vicolo dentro com'è?
0: Ma
1: vicolo, ma l'hai visto quel vicolo dentro?
0: Sì.
1: Vi ci porto la prossima volta, non c'è tempo ora. Carino, guarda, sono delle cose pazzesche. C'è il giardino delle rose, Arezzo. C'è il muro nascosto dietro un muro. Ma quante cose abbiamo, Arezzo? C'è le finestre di mattoni chiuse.
0: Ma il giardino delle rose, c'è quello dietro il praticino?
1: Il giardino delle rose è sopra, il passaggio 7 maggio 1799. Che una signora mi ha detto, una volta c'erano le rose qui, ora però non ce n'è rimasta una.
0: E lì c'era una chiesa anche. Puoi chiudere.
1: Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, sempre qua dai nostri microfoni. Tu sei sempre tutto però.
0: No, ma che so io?
1: Ti mi smonti
0: così. Non posso dire parolacce, ma insomma.
1: Mi smonti così.
0: Ti direi cosa sono io.
1: Te mi smonti così.
0: Va bene,
1: Io deduco che te mi smonti.
0: Oh no.
1: Te la racconterò. Ciao a tutti, buon proseguimento, buon giovedì, buon venerdì, buon sabato, buona domenica, mi raccomando.
0: Andate
1: a votare, lo dobbiamo dire.
0: Andate a votare, noi diciamo una cosa che è un diritto ma è anche un dovere.
1: Ricordate che ci sono due soli candidati a questo
0: Sceglietevi periodo. Il sindaco voi, non lo fate scegliere agli altri, date retta a me.
1: Possiamo dire che ci sono due candidati?
0: Almeno sulla scheda così figura.
1: Due candidati ci sono, io con sta par condicio.
0: Sulla scheda figura.
1: La prossima settimana.
0: Ma che lo puoi dire anche il cognome,
1: Tante lungo, ma hai detto che c'è 3 C, ma che
0: no, è lungo uguale, quindi anche nel tempo che dedichi all'uno è lo stesso che dedichi all'altro.
1: Per me l'hanno fatta apposta, per la parte
0: Vincenzo Ceccarelli
1: fatta apposta, da Arezzo vuol dire l'hanno fatto apposta.
0: E ti dico pure che anche la posizione come li ho collocati è perfetta, non perché viene dal punto di vista alfabetico, perché dell'estrazione che sta di qua o di là hanno estratto prima Ceccarelli che va di qua e Comanducci che va di qua. Fine. Hai visto?
1: Anche la posizione politica hanno estratto.
0: No, hanno estratto la posizione sulla scheda, non politica, sulla scheda. Ma guarda caso, Ceccarelli è finita a sinistra e Comanducci a destra. Guarda un po'.
1: Non mi è venuto sto cartello.
0: Che c'è scritto lì?
1: Pedoni a sinistra, non è un'indicazione elettorale. Ma c'è scritto lì.
0: Trova il cartello di là che dice camminata a destra, vai, su, forza.
1: Che mai fatto ridere.
0: Vai, su, ridi meno.
1: Ciao a tutti, appuntamento la prossima settimana e mi raccomando, in gamba e ci vediamo giovedì. Ivo.
0: E che Dio ce la mandi buona e senza acqua.
1: Sai quanti commenti? Ma te le immagini i commenti che facciamo giovedì, vero?
0: Boh, alla fine ne faremo due o tre piccoli. Perché? Diremo, ha vinto Tizia, ha perso Caio.
1: ci andrai a inaugurare questa cosa qua, ci andrai a inaugurare la rotonda lì?
0: La bretella?
1: Sì, la bretella.
0: Io?
1: No, probabilmente io? Guarda, probabilmente andrai a inaugurare questo. Guarda le scaline, l'hanno rifatte, la sua Poggio del Sole. Guarda.
0: L'ho visto, sono passato oggi.
1: Hai visto? Va bene.
0: Visto che
1: vai, ciao a tutti.
0: Però c'è sempre scritto zero in quel cartello, ci ho guardato.
1: Per me non ci costa niente. Cioè, no, ma zero potrebbe essere anche infinito.
0: L'anno dopo per traverso con due zeri. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato?

0: Rewind. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma, un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla stazione spaziale internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione l'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
1: L'economia.
0: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8% con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia alle vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS. Insieme, sempre.
2: Il lavoro da remoto non è la soluzione automatica alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma nemmeno una minaccia da contenere. È un cambiamento profondo che va compreso, accompagnato e governato. Lo ha affermato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, intervenendo al convegno Lavoro da remoto, nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie, promosso nell'ambito del programma Visit INPS Scholars. Le ricerche sviluppate in collaborazione con il mondo accademico evidenziano come una maggiore diffusione del lavoro da remoto sia associata a un incremento sia della partecipazione al mercato del lavoro sia dell'occupazione. Può ridurre distanze e aumentare le opportunità, ha concluso Fava, ma non può diventare un sostituto delle politiche sociali. E allo stesso convegno è intervenuta anche Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS. Le politiche di smart working possono costituire un fatto educativo, non riguardano soltanto l'universo femminile ma l'intera famiglia, ha detto Wittenberga, secondo cui il lavoro agile può contribuire all'equilibrio familiare e alle possibilità lavorative delle donne, incidendo anche sul piano culturale della condivisione del lavoro di cura. Il lavoro non è solo necessità, ma uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ha concluso Wittenberga, sottolineando la necessità di politiche che garantiscano alle donne libertà di scelta. Attività lavorative gravose. Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni che consentono l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. I nuovi codici che seguono la classificazione Istat 2021 sono utilizzati nelle comunicazioni obbligatorie Unilav dell'INPS. Il messaggio chiarisce le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici per le categorie addetti all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati e operatori della cura estetica che vanno valutate per le domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. Maggiori informazioni su www.imps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
4: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. La perturbazione che è transitata nella giornata di venerdì uscirà di scena proprio nella giornata di sabato, weekend che inizierà più stabile e soleggiato su gran parte d'Italia ad eccezione del nord-ovest. Qui sarà già entrata in azione una nuova perturbazione sin dalle prime ore della giornata, responsabile di un peggioramento su Alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale, che si estenderà poi in giornata alle Alpi centro-orientali. Qualche fenomeno riuscirà a sconfinare anche verso le alte pianure lombarde, seguito da un pronto miglioramento con il passare delle ore. Più protette invece risulterà le regioni settentrionali restanti sotto l'influenza dell'anticiclone. Tempo stabile e soleggiato di conseguenza anche sulle regioni centro-meridionali dello Stivale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
3: Flyspot.
8: Il meglio della musica italiana, specie se indipendente, con Fabio Mugelli, il lunedì e il venerdì sulle frequenze di Radio Fly alle 19.05. Questa è la sigla che contraddistingue questo appuntamento, durata mezz'ora, minuto più, minuto meno, 6-7 canzoni che vengono prese dalla scena indipendente italiana quando possibile, solitamente è realmente possibile, per fortuna ancora. Abbiamo una puntata abbastanza eterogenea, un po' di pop, un po' di cantautorato, un po' di rock and roll, un po' di nu jazz sul finale. Andiamo a cominciare con un vero e proprio esordio, perché stiamo parlando dei No Lucifer, che arrivano dalla scena romana e propongono il loro primo singolo al titolo Glitch. Escono per la Mind 400 Records.

0: Insomma, si apre col botto la puntata di oggi, i giovani esordienti della scena romana, una scena romana sempre in fermento su più generi musicali, insomma è una scena che sta dando tanto al mondo della musica italiana, ovviamente in particolare noi ci riferiamo a quella indipendente. Proseguiamo, andiamo a trovare un'artista invece che è super navigata, perché Patrizia Liquidara, lei insomma magari non ha quel successo popolare che meriterebbe, sicuramente ce l'ha in campo artistico, lei scrive romanzi, lavora in teatro, ma soprattutto è una brava cantautrice, che esce per La Luna Nordestina. Ce l'andiamo ad ascoltare in compagnia di El Coco con un brano al titolo Ti saluto con la mano.
1: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo, ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il

0: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa con quello che costa ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Erano Patrizia Liquidara e El Coco con questo brano dal titolo Ti saluto con la mano, che va a completare la tracklist che fa parte della seconda parte di Florula, che è il nuovo progetto discografico della cantautrice, uscito il 29 di maggio. Adesso lascia il posto ad una produzione carosello, andiamo a trovare i Dovediana con un nuovo singolo, si intitola Chip Chip.

il pop disinvolto, direi, dei Doveliana. Ah, il loro nuovo brano si intitola Chip Esce, ovviamente per la Carosello Records. Hanno un botto di date, ma in Italia soltanto due, diciamo, una ce la siamo già giocata, l'altra invece è il 20 di giugno a Oltre Festival di Bologna. Le altre date a partire da settembre sono fondamentalmente in Germania, nel Regno Unito, in Belgio, in Francia, in Olanda, insomma un bel tour europeo per i Doveliana, che adesso lasciano il posto ad Adriano, che ha un'altra bella attitudine pop, un brano che si ascolta molto molto bene, si intitola Bagno Interstellare.

È una produzione Beer Music, questa Bagno Interstellare, il nuovo singolo di Adriano, che già ci aveva deliziati con un altro brano carino dal titolo Tano. Ha all'attivo un paio di EP, ma ha gli agganci giusti, tanto che questo nuovo album, che presto uscirà e che si intitolerà Portulone, è stato prodotto da Marquis, che è colui che insomma sta dietro alle produzioni anche di Romiero, mago del gelato, grandissimo mago del gelato, è Marianne Mirage. Lasciamo questo bel progetto e andiamo a trovarne un altro. Passiamo dal cantautorato diciamo più ortodosso e anche un po' estivo ad un tipo di cantautorato invece più introspettivo, è quello dei Lunar Beard, che sono un duo composto da Roberta Musillami ed Eliseo Di Matto. Hanno all'attivo anche loro un paio di EP, sostanzialmente hanno cominciato 8 anni fa il loro percorso, 7-8 anni fa, un paio di EP, vi dicevo, un album, poi giù di tour e vari brani, tra cui anche una bella partecipazione ad una raccolta che raccoglieva le cover di Pictures of You, uno dei gli album storici dei The Cure, dove loro interpretarono Fascination Street. Detto questo, poi sono arrivati altri singoli e siamo arrivati appunto alla fine di maggio, quando esce il brano che adesso andiamo ad ascoltarci, dal titolo Cinderesi, un brano che appunto farà parte di un ulteriore EP interamente italiano previsto per i prossimi mesi.

Si intitolava Cinderesi, il nuovo singolo dei Lunar Bird per Peer Music, che adesso lasciano il posto all'ultimo brano in scaletta per oggi. E così, come avevamo iniziato con un brano d'esordio assoluto, andremo a chiudere questa puntata sempre con un brano d'esordio assoluto, anche se però è vero che nessuno nasce imparato. Infatti la Cecilia Barra, che adesso andremo ad ascoltare con Like the Nice, è una che ha studiato il giusto, insomma, si è diplomata in conservatorio, ha fatto parte della scena jazz funk milanese, ispirandosi al groove di quella londinese. Insomma, è una che sugli strumenti ci sta e c'è stata molto, è una polistrumentista molto giovane, tra l'altro, perché è classe 99, insomma, per avere tutte queste doti ed esperienze, a un certo punto mola la band e decide di fare il suo primo disco da solista. Allora ce l'andiamo ad ascoltare con questa sua prima vera e propria canzone, Cecilia Barra. Il pezzo si intitola Like the Nice.

sono davvero tanti buoni propositi e le carte sembrano essere davvero in regola per Cecilia Barra, che avvia il suo percorso solista all'età di 26-27 anni, molto giovane ancora, dopo aver esplorato, diciamo, il mondo jazz, funk e R&B italiano, ispirata a quello ovviamente inglese. In particolare, con questo Like the Nice debutta ufficialmente con questa autoproduzione distribuita da Believe Music. È una ragazza che sembra aver voglia veramente di fare sul serio. Il disco prossimo che uscirà è un disco dentro il quale affronta i momenti della vita, quelli che ci danno entusiasmo, quelli che ci mettono paura, e l'ambizione e lo smarrimento convivono tutte insieme in questo suo nuovo e primo progetto da solista. Ma ecco la sigla, e quindi siamo al termine anche di questa puntata di Quota Periscopio, la numero 41 dell'ottava stagione, che trovate in FM il lunedì e il venerdì intorno alle 19:05, dopodiché tutte le puntate le potete andare a riascoltare quando preferite su radiofly.cloud. Recentemente ci sono state caricate anche alcune belle interviste che vi raccomando. Per il resto l'appuntamento è alla prossima puntata col meglio della musica italiana, specie se

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stesso ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
1: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivato oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
2: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia, che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75, poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
1: Intanto, dal 55° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
3: A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità, sicuramente le soste per le nazionali, non più 4 ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece 2, uno mercoledì 28 ottobre, l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti. Per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
1: Ed è tutto, buona serata.

0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica il fronte si porterà rapidamente verso la penisola balcanica. Contemporaneamente l'anticiclone sarà in rimonta, favorirà giornate stabili e soleggiate su tutta Italia. Sarà da preventivare soltanto una certa variabilità pomeridiana che si svilupperà in prossimità dei rilievi alpini delle Alpi centro-orientali, dove non mancherà qualche locale rovescio. Temperature che aumenteranno su tutta Italia, soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
2: Fly Spot.
8: Top 10 hits. Top 10 hits.
9: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 non-mover, 2 records going up, and 4 records going down. Ciao, ciao. Saluta tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano stabile, 2 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Gaia con Bossa Nostra, non c'è più Madame con Marrakesh, volevo capire, e non c'è più Francesco Gabbani con Summer Funk. E ora partiamo al numero 10 con 4 posti meno, troviamo Harry Styles, American Girls.

0: American Girls, Harry Styles, 8 settimane in classifica, dalla 6ª alla 10ª posizione, 4 posti in meno. E al numero 9 troviamo la prima new entry della settimana, Another and 54 Ultra, Talk to You.
1: New entry.

to you, another N54 Ultra conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, 4 posti meno, troviamo Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Sempre con te.
1: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde due posti Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Vai.
1: Lady Gaga and Doechii, Runway, 8 la settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, 2 gradini in meno, e al numero 6, 4 posti in meno per Saif. Buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, sai, 4 la settimana in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la seconda new entry della settimana, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: New entry.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Quinta posizione, seconda new entry alla Top 10 Hits. Al numero 4, terza new entry della settimana. Jovanotti e Alfa, Buon Vento.
1: New entry.
0: New entry.

0: Buon vento, giovanotti con Alfa conquistano la quarta posizione per la terza new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Top 10 Hits.
4: Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, 7 posti in più per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, 3 settimane in classifica, dalla 10ª alla 3ª posizione, 7 posti in più. E al numero 2, un gradino in più per The Colors, Rolling.

0: epilogo alle top 10 hits. Al numero 10 Harry Styles, American Girls, in nona posizione. Prima new entry della settimana, Another N54 Ultra, Talk to You. Al numero 8 Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 7 Lady Gaga Doechii, Runway. Al numero 6 Saif, Buona Domenica, in quinta posizione. Seconda new entry Olivia Rodrigo, Drop Dead. Al numero 4 terza new entry Jovanotti in Alfa, Buon Vento. Al numero 3 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 The Colors con Rolling Stones. Ladies and gentlemen, si riconfermano in vetta al numero 1 della Top 10 Hits questa settimana Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese.
1: Number 1.

0: The winner of the week, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Another and 54 Ultra Talk to You. Al numero 5, Olivia Rodrigo, Drop Dead. E in quarta posizione, Giovanotti con Alfa Buon Vento. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. E beh, allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di coliche. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è.

musica, esistere. Devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi, colpo di scena al Roland Garros Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. Il rogo di Crans-Montana-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
3: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
2: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è

0: decisioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
1: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia, che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75% poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
0: Intanto, dal 55° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
2: A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità, sicuramente le soste per le nazionali. Non più 4, ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre. La seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece 2, uno mercoledì 28 ottobre, l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti, per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano sia economicamente che visivamente sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
0: Ed è tutto, buona serata.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
5: Radio Fly, la voce della tua città.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammiferi a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiengelen, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata a sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane, per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine, quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni alla amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue degli individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
4: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te, me conosci?
2: Eccoci qua, buongiorno a tutti, cari amici radioascoltatori.
3: Benvenuti, cari nuova amici puntata di 1, 2, 3, 4.
2: Cari amici di Radio Fly, cari amici del podcast che ci ascoltate ogni settimana. Ma un benvenuto anche a chi è la prima volta che ci ascolta.
3: Esatto, perché, non è che solo quelli che ci ascoltano
2: perché,
3: sempre.
2: Ciao, tu che ci ascolti la prima volta, ti aspetta mezz'ora di rock and roll e rhythm and blues, che è la musica da cui è arrivato il rock and roll,
3: certo,
2: che banalmente potrebbe definirsi jazz per i non
3: senza
2: i non
3: banalmente
2: avvezzi.
3: Non c'è niente di banale nel jazz, ma
2: cominciamo già bene,
3: cominciamo così.
2: Quindi benvenuto tu, caro
3: ascoltatore nuovo, ti vogliamo già benissimo,
2: sì, e soprattutto
3: così.
2: Metti un segui e una campanellina per ascoltare, anche
3: esatto,
2: per ricevere una notifica quando ci saranno le prossime puntate.
3: Bravo.
2: Da quel lato della console c'è Mr. House Rocking Chris.
3: A questo lato c'è Mr. Raffo The Twist. Partiamo col primo. Non sappiamo nome e cognome.
2: Rock and roll. Ciao ciao ciao.

0: 1958, Rock and Roll Cha-Cha, Seth Acker.
1: Aspetta, che lo fermiamo. Aspetta.
0: No, Acre,
1: Acre. Non riesci a leggere ormai.
0: Seth Acre, Acker, and the Pets.
1: Madonna, nome
0: stranissimo.
1: Su Arwin
0: Records, dicevamo appunto 1958, Records. Los Angeles, California.
1: Ma perché devi dire, questa è la parte brutta di Los Angeles.
0: Un bello sculettosino. No, mi piace invece. Perché un po'
1: sì, un po'
0: frivolo, non è che deve essere sempre tutto. Vabbè, dall'altra parte invece no. Arriva invece Irma no. Thomas.
1: Invece no.
0: Sentite che bomba. Ah, devo alzare il volume, giusto.
1: Magari se la smetti di toccare quel volume lì.
0: Va bene, non lo tocco più,
1: No, adesso la metto da capo.
0: Ah, la rimettiamo da capo.
1: Lascialo, leva le mani da lì. Se lo tocchi spacco il disco,
0: porca miseria.
1: Ah, già, è tuo.
0: Ti taglio un dito.
1: Sappi che
0: appunto perché mi se fosse tuo, mica lo spaccavi.
1: Ah, certo.
0: 1959, Ron Records.
1: Devi lasciare così. Te lo faccio vedere, lascia stare, mettiamo
0: ancora
1: il disco.
0: Ma
1: guarda come
0: smetti.
1: Si fa, vogliamo parlare.
0: Ma la smetti?
1: Ecco, possiamo parlare.
0: Ti taglio,
1: smettila.
0: Ti stacco, faccio.
1: Irma Thomas, a good man.
0: Ma cosa? E se ci parlo sopra io non va bene, se ci parli sopra tu sì. Di nuovo, disco fermo.

0: stavamo chiedendo se nel primo stop musicale che c'è in questa canzone il batterista abbia effettivamente sbagliato.
1: Non lo fa più, perché come dicevi tu, non lo rifà.
0: Di solito
1: il sospetto è che abbia sbagliato.
0: Perché c'è quel colpo in più che però oggi dovessimo suonare la cover di questa canzone. Esatto. Lo rifai uguale, esatto, perché nonostante probabilmente
1: una
0: fosse
1: cifra
0: un errore,
1: stilistica, come
0: diventa,
1: dice sempre.
0: Esatto, diventa cifra stilistica.
1: Va bene, Little Marie Allen, questa è Humdinger. Eccola.
0: Ah. You're real Humdinger. Mamma mia, che bomba sto pezzo, Chris.

0: Sì, Raffi, lo vendiamo come un jive.
1: Mamma mia, ma che pezzo. Botta. Pensa che bello. Lo scoprì tanti anni fa.
0: Bello, bello.
1: L'occasione in cui fece una sostituzione del buon Giovanni Nasca con la Soulful Orchestra qui di Torino.
0: Ah già, facevano.
1: Ci sono andato a suonare un paio di volte e facevano questa canzone qua.
0: Mi ricordo,
1: che
0: mi
1: era
0: ricordo.
1: Una delle mie preferite, un tiro pazzesco.
0: Pensavo perché c'era Maia che faceva tremare
1: porca
0: i
1: miseria.
0: In
1: ciao
0: pezzo.
1: Maia, ti salutiamo, se ci stai, chissà se ci ascolti.
0: Chi può dirlo?
1: Boh.
0: Vabbè, comunque sì, era sì, sì, me la ricordo anch'io che la facevano. Infatti,
1: bomba, piace sì. Un sacco. Bravo Chris che hai comprato il disco.
0: Sì,
1: hai pagato tanto?
0: Abbastanza.
1: Ecco là.
0: Abbastanza, non proprio cheap, ecco, mettiamola così. Va bene, Joe Tex, gennaio 58
1: oggi,
0: su Ace, quindi
1: voliamo velocissimi.
0: Velocissimi. Cut It Out. Eccola. Pretty baby, you were going out bowling.

0: Joe Tex, che non ebbe un successo clamoroso negli anni 50, pur incidendo sia per la Ace, io un paio di dischi, che per la King Records.
1: Esatto.
0: Tra l'altro c'è un brano che a oggi è veramente costa un rene, che si chiama Pneumonia su King, e parliamo di, insomma, oggi circa 500-600 euro.
1: Porca miseria!
0: Dove lui era veramente pazzesco, eppure non ebbe successo. Ha avuto più successo negli anni 60, alla fine degli anni 60, facendo soul e poi funk. Stai cercando?
1: No, stai cercando
0: altro. Va bene, questo era Joe Tex, Carry Out su Ace Records.
1: Joe
0: era
1: Tex,
0: 1958.
1: Che poi ha fatto anche delle robe negli anni 70, fine anni 70, di disco music.
0: Anche disco, di
1: roba.
0: È vero.
1: Si è evoluto.
0: Sentiamo Milly Vernon.
1: Ma questa forse non con bella quanto tue. L'originale. Però
0: non so,
1: io adoro questa versione.
0: Non abbiamo le stesse idee.
1: Questa versione di Bloodshot Eyes. Don't roll those bloodshot eyes.

0: Va bene, a Christian non piace tanto, ma no, non importa.
1: No, stavo dicendo, io ce l'ho da veramente secoli. Tra l'altro, non sapevo che fosse uscito. Io immagino che questa sia la prima stampa su Chelsea. E che poi sia stata comprata e distribuita e ristampata su Atco, scusami.
0: Questa è la promo copy.
1: Su Arg.
0: Questa è la promo copy not for sale. Quindi
1: sto parlando di etichette diverse, Raffo. Chelsea Records, Chelsea.
0: Sì.
1: E io ce l'ho su Argo. Chess Records, Argo Records.
0: Dici, non so se è la prima stampa.
1: Non so se
0: questa qua è la DG. La promo copy. Perché mi guardi in questo modo?
1: Ti guardo perché dici sto parlando, io parlo dico oggi fuori c'è il sole e tu mi dici che l'arrosto sta bruciando. Sto dicendo un'altra cosa, Raffo.
0: Vabbè.
1: Sto solo dicendo che non so se è la prima stampa, è uscito prima su Chelsea o su Argo, non lo so. Questo sto dicendo, non è difficile.
0: Vabbè. Adesso ti faccio il solletico.
1: Vai.
2: You know what?
3: What?
2: You tickle me, baby.
0: Niente, volevo annunciare un disco che parla di solletico e niente, non si può fare. Perché tu fai quello che vuoi. Vabbè.
1: Sono io il DJ, eh? Quindi.
0: La finisci?
2: Baby, when you try and tell me what to do, you must be crazy.
0: E posso registrare le puntate dove questo fermo?

0: la verità è che a One Two Three Four siamo una radio libera e quindi ognuno può esprimersi nel modo in cui preferisce.
1: La prossima volta porto una pistola.
0: La pistola.
1: Stai per entrare in una valle di lacrime. Altro che il solletico.

0: The Royal Jokers da Detroit, Michigan, prima The Musketeers, anzi su etichette diverse incidevano come Musketeers sulla Roxy e come Serenaders su Coral e Deluxe, ovviamente come sempre per via dei contratti, però era la stessa formazione. Questa si chiama You Tickle Me Baby. Ah, scusa, ti ho lasciato chiuso. Ma è solo quello che ti meriti, guarda. Non l'ho fatto apposta, ma è il karma. Questa si chiama You Tickle Me Baby.
1: Se tu avessi fatto
0: 1955.
1: Se tu avessi fatto veramente i compiti come vanno fatti, sapresti che i Royal Jokers hanno inciso a Detroit anche sulla Fortune Records, lo
0: anche
1: stesso disco
0: Fortune,
1: con retro diverso.
0: Pensa.
1: E allora mi viene da dire: qual è la prima stampa? Questo su Atco o quello,
0: quello su Fortune?
1: Quello su Fortune? Vabbè.
0: Come diceva quello da Chop and the.
1: Chi può dirlo?
0: Bravo.
1: Adesso mettiamo un limone durissimo che è apparso sugli Inside Story.
0: Ma non pensate che facciamo la pace?
1: Assolutamente,
0: qui in
1: non facciamo, oggi rimaniamo litigati. Lui era uno dei re delle oldies. No, sto dicendo una stupidaggine. Donny Elbert, questa si intitola What Can I Do? Ed è un pezzo fotonico.
0: Vai, Donny.

0: Mamma mia, ragazzi. Mr. Donny Elbert su Deluxe Records, che era una sussidiaria della King, come ormai sapete tutti.
1: Un disco che sa di finale di 1-2-3-4, ma, sì, invece, ma no, invece no. Abbiamo ancora tempo per un paio di dischi.
0: Almeno due. Almeno due, dai. Sì, Little Richard, sì, sì, ehi, sì. 100 volte ehi.
1: Eccolo.

0: Boom!
1: Questa ti toglie il fiato,
0: Mamma mia,
1: mentre
0: roba.
1: Stavo ascoltando i dischi a casa, insomma, stavo scegliendo i dischi per oggi, mi è capitato in mano, ho detto, vabbè, non si sente così spesso.
0: No.
1: Almeno.
0: No. Non è tra le più gettonate in giro, nonostante sia un brano spaziale.
1: Tra l'altro in Italia era il retro di Good Golly Miss Molly.
0: Pensa
1: un po'.
0: Pensa. E quando sei lì col disco in mano dici, ma che faccio? Metto Good Golly Miss Molly?
1: Ma perché?
0: Come si chiama?
1: Hey. Perché la conoscono di più, le persone la conoscono sicuramente di più. Good Golly Miss Molly. Non riesco a parlare, te lo dico.
0: Good Golly Miss Molly.
1: Good Golly Miss Molly. Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo giunti alla
1: versione
0: anche
1: figa di Don Bien. Bravo, sì. Raffi.
0: Concludiamo questa puntata numero 201 di 1-2-3-4 Radio Show con i vostri beniamini
1: Raffo The Twist
0: e House Rocking Chris.
1: Sì.
0: E vi salutiamo con un brano spaziale, questa alternate take, cioè una versione alternativa.
1: Sì, che non era il disco
0: registrata,
1: perché dovete sapere, diciamola tutta. Il disco uscì su Savoy Records Nappy Brown nel 55, Don't Be Angry, nella versione quella take che finì sul disco.
0: Quella
1: dopodiché nel 61
0: tutti
1: lo ristamparono con un retro diverso.
0: Esatto, con questa Anytime is the right time, che è un po' il verso di Nighttime is the right time
1: di Ray Charles.
0: Che ci sono anche altre versioni, abbiamo scoperto.
1: Dobbiamo andare,
0: a
1: cercare.
0: Dobbiamo fare un video su questa cosa.
1: Esatto. E c'è questa versione di Don't Be Angry che secondo me è molto figa, molto molto figa.
0: E caro amico Christian, te la dedico.
1: Grazie. Grazie,
0: ciao amici,
1: Raffi.
0: Appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: you. Very nice. Well done. Wunderbar. We got one more for you, all right? Come on, let's do it.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde, che pesa circa 0,9 kg cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia, e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: creature who changes her mind.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.